0: valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

0: know.
1: Capital Gold.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

musica di sempre. Capital Gold. Solo su Radio Capital.

0: Castle Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus...

0: prese addirittura due.
1: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Capital Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.

0: Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
1: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Sono le 6 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Trump torna a minacciare l'Iran, accetti l'accordo, non rimarrà nulla del paese. Il presidente americano ha convocato in Virginia i principali consiglieri per la sicurezza nazionale per discutere dell'evoluzione della guerra in Medio Oriente. La Premier Meloni ha chiesto alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen di estendere la clausola di salvaguardia nazionale prevista per le spese militari anche agli investimenti destinati a contrastare la crisi energetica. Da Bruxelles però arriva una chiusura, la Commissione ribadisce che la propria linea non cambia. E la Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno visitato i feriti dell'attacco avvenuto a Modena, dove un uomo ha investito diversi passanti. Restano ricoverate 4 persone, 2 delle quali sono in condizioni gravissime. Intanto il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, il caso è legato soprattutto a un grave disagio psichiatrico. Alle Maldive riprendono le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. È arrivata una squadra specializzata di sub speleologi finlandesi. Sono rientrati ieri sera gli altri 20 italiani presenti sulla barca insieme alle vittime. Si preannuncia un lunedì nero per trasporti, sanità e scuole e servizi pubblici. Facciamo il punto con Andrea Lucatello.
6: Lo sciopero generale è stato proclamato dall'USB, che chiede l'interruzione del coinvolgimento italiano nei conflitti e il blocco delle filiere economiche e industriali legate al riarmo. Chi viaggerà in treno potrebbe subire disagi fino alle 21 di questa sera. Lo sciopero riguarda anche il trasporto pubblico locale. A Roma e a Milano, rispettivamente ATAC e ATM, hanno già avvisato di possibili chiusure e disagi, e in ogni città sarà necessario monitorare l'adesione allo sciopero in giornata. Lo stop coinvolge anche i lavoratori della sanità e della scuola. Domani le visite specialistiche programmate e gli interventi non urgenti potrebbero essere rimandati. Per quel che riguarda le scuole, le eventuali chiusure dipenderanno dal tasso di adesione di insegnanti e personale ATA.
5: Grande giornata per lo sport italiano. Sinner ha vinto gli internazionali d'Italia battendo Ruud con un doppio 6-4, riportando il titolo ad un italiano 50 anni dopo Adriano Panatta. Successo anche nella doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Nel calcio è festa per l'Inter, che e ha festeggiato lo scudetto e anche la qualificazione in Champions League. Insieme al Napoli vincono Roma, Milan, Como, Juventus, KO. Alle 7 torna Capital News, tra poco Buongiorno Capital.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo di rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
11: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza

0: frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

grande soddisfazione, anzi grandissima soddisfazione ieri a Roma, un italiano dopo 50 anni è tornato a vincere gli internazionali di Roma, ovviamente sto parlando di Jannik Sinner. Grandissima soddisfazione davvero contro Casper Ruud, battuto in due set agilmente, devo dire 6-4, 6-4, e poi i festeggiamenti dopo, sentire, a me fa molto ridere, devo dire, Sinner sentir dire signor Mattarella, quando chiama Mattarella fa veramente, fa sorridere, grande commozione ovviamente da parte del pubblico, anche la madre di Sinner che si è commossa insomma per questo traguardo incredibile, ripeto 50 anni dopo, infatti c'era anche Panatta che ha consegnato il trofeo a Sinner in persona. Purtroppo invece non belle le notizie che arrivano dalle Maldive, dove non c'è ancora stato il recupero dei corpi degli italiani morti, ne abbiamo parlato qui la settimana scorsa ma se ne è parlato per tutto quanto il weekend, tra l'altro è morto anche uno dei ragazzi della squadra di soccorso delle Maldive, un uomo esperto insomma che però non è riuscito a tornare su, veramente la tragedia dentro la tragedia. Riprenderanno presto però le ricerche grazie anche ad una squadra finlandese che arriverà direttamente sul posto per tirare fuori gli italiani. Intanto sono atterrati a Malpensa i 20 italiani dalle Maldive che erano lì su quella imbarcazione, sono usciti da un'uscita secondaria appunto per evitare di incontrare i giornalisti. E poi Modena, quello che è successo sabato, veramente incredibile, Salim Al-Khoudry, che è questo ragazzo che si è lanciato con la macchina ferendo moltissime persone, sono stati a trovare i feriti anche la premier Giorgia Meloni assieme a Mattarella in persona, ovviamente anche qui polemica subito perché Salvini così all'uso in un qualche modo alle origini del ragazzo. Salim Al-Khoudry è italiano ma di origini marocchine e quindi si è tornato a parlare, non si sa bene cosa c'entri, di cittadinanza, di rilascio di quest'ultima, del procedimento per il ritiro della cittadinanza e permesso

0: di soggiorno, cioè tutte cose che non c'entrano nulla con il fatto in sé. È un ragazzo, come lo stesso Piantedosi, il ministro degli interni, ha ammesso, con dei gravi disagi psichici, e quindi di questo semmai dovremmo parlare, di salute mentale in questo caso. Veramente una tragedia, ma che non ha nulla a che fare né con l'immigrazione né con il terrorismo, almeno di questo si parla in queste ore. I capi di incolpazione in questo caso sono strage e lesione aggravata. 6:09, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare. Sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Bom dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: E invece notizie del Medio Oriente praticamente non ce ne sono, se non il fatto che Donald Trump è tornato a minacciare, come ha fatto decine di altre volte, l'Iran, questa volta di nuovo con un meme. Quindi c'è lui con il suo cappellino rosso, Make America Great Again, con scritto la quiete prima della tempesta. Dietro ovviamente c'è questo temporale nell'oceano, con un'imbarcazione militare, e lui che insomma allude al fatto che il tempo sta per scadere, quindi questa quiete non deve illudere gli iraniani in un qualche modo. Pezeshkian, invece, il presidente iraniano, ha scritto al Papa dicendo: le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti. E sempre la TV di Stato iraniana rilancia la notizia secondo la quale alcuni paesi europei stanno trattando con i Pasdaran per il transito a Hormuz. Ovviamente non sappiamo, non conosciamo i dettagli di questa notizia, nel senso che non sappiamo quali siano i paesi che effettivamente stanno trattando in queste ore. Intanto Trump dice anche di aver ottenuto dalla Cina, che ha visitato pochi giorni fa, ha incontrato Xi Jinping, dice ha ottenuto la promessa appunto che lo Stato cinese si impegna a non consegnare armi all'Iran. Se è vero o no, insomma, lo scopriremo a breve, o forse mai, perché queste cose tendenzialmente poi non si vengono a sapere facilmente. Però ecco, speriamo che non sia così, che veramente questa non sia la quiete prima della tempesta. Sappiamo però che Trump si è sentito con Netanyahu, ed è quest'ultimo ad aver detto poi che Trump sta aspettando di prendere una decisione molto importante.

0: Ciao Marco, buongiorno. Io mi chiedo perché mandare persone a cercare i sommozzatori che purtroppo sono morti a 60 metri, 50 di profondità, quant'è, rischiando di metterli seriamente in pericolo per recuperare dei corpi che sappiamo essere lì, non è che possono essere dall'altra parte. Ha veramente senso?
1: Beh, direi di sì, Nicola, secondo me dal mio punto di vista ha molto senso, soprattutto per le famiglie, forse magari proviamoci a mettere nei panni di queste famiglie che vorrebbero riavere indietro i corpi dei propri cari. Come dire, un gesto che è antico tanto quanto l'uomo, no? Quello della celebrazione di una qualche forma di funerale, no? E sappiamo bene che l'esperienza ci dice che chi non ha mai riavuto indietro il corpo di un proprio caro è come se non lo avesse mai per davvero perduto, no? Rimani in una sorta di limbo emotivo che certo non fa bene, credo, Nicola. Però insomma è una domanda che forse non ti stai facendo solo tu in queste ore, ma in tanti, ma capita spesso, insomma, tutte le volte che c'è una tragedia simile, quando una persona muore bisogna mandare dei soccorsi, in tanti si chiedono ma che senso abbia, bisognerebbe chiederlo forse alle famiglie, appunto. Allora, dal 1 giugno, quindi a breve, accadrà un fatto importante in Italia, secondo me rivoluzionario, per chi viaggia in autostrada, perché se resti bloccato, subisci forti ritardi a causa dei cantieri, potrai ottenere un rimborso del pedaggio direttamente dal concessionario autostradale. Questa è una rivoluzione, ragazzi, però io non lo so, ma io sapevo che si poteva già fare, cioè me l'aveva detto un amico, no, giuro, un amico mi aveva detto magari con l'app, non so, di Telepass, cos'era, non lo so onestamente, però ricordo di aver già sentito questa cosa, però a quanto pare no, non era così, perché la novità arriva adesso e arriva da una delibera del 2025 dell'autorità dei trasporti che è stata rilanciata dal Codacons. In pratica i rimborsi scatteranno quando i lavori in corso provocano disagi importanti. Le regole cambiano ovviamente in base alla lunghezza del percorso, quindi sotto i 30 km il rimborso può scattare anche senza un ritardo minimo. Tra 30 e 45 km servono almeno 10 minuti di ritardo. Insomma, sopra i 50 km almeno 15. Il rimborso ovviamente cresce in base alla come dire, gravità del blocco, quindi 50% del pedaggio se il traffico resta fermo tra i 60 e i 119 minuti, il 75% tra i 120 e i 179 minuti il rimborso totale se il blocco supera le 3 ore. Vabbè, cioè praticamente se non arrivi a destinazione quasi, insomma, anche se devo dire capita piuttosto spesso di rimanere fermi anche per qualche ora. Ci sono però diversi limiti, non valgono i cantieri d'emergenza, quindi per esempio dopo incidenti o eventi meteo eccezionali, no, quelli non valgono. All'inizio saranno esclusi anche i cantieri mobili. Inoltre, fino al 2026 il sistema a quanto pare funzionerà solo quando l'intero percorso è gestito dallo stesso concessionario. Questo forse perché è complicato fare diversamente, non lo so. Però secondo me, insomma, è qualcosa veramente di rivoluzionario in Italia, perché gli automobilisti potranno fare richiesta tramite web, quindi si potrà fare agilmente sul telefono o anche presso un punto d'assistenza. Il concessionario dovrà rispondere entro 20 giorni. All'inizio era prevista anche un'app, però a quanto pare questa è saltata perché non lo so, forse è complicato da gestire, non ne ho la più pallida idea. Secondo il Codacons le società autostradali potranno recuperare gran parte dei soldi dei rimborsi, in realtà, dice Codacons, aumentando i pedaggi negli anni successivi, quindi il rischio è che alla fine, insomma, siano gli stessi automobilisti a finanziare i rimborsi attraverso tariffe più alti. Vabbè, che meraviglia, però questo ovviamente è una cosa che dice Codacons, magari non è vera, anche se un po' puzza, ecco, puzza di verità.

0: Ti confermo che tramite l'app X,
1: sì,
0: caricando il biglietto dell'autostrada,
1: Free to X,
0: dove possono verificare il viaggio, quindi la data, l'orario e tutto, ricevevi dei rimborsi. Erano minimi, però sì, io l'avevo fatto un paio di volte.
1: Infatti, no, ma ricordavo bene, quindi. In tanti si chiedono però come si calcola il tempo del ritardo. Io penso casello, no? Cioè si sa qual è la percorrenza media di quel tratto di strada, credo, immagino, poi tu fai la segnalazione, il sistema sa che lì effettivamente un cantiere c'è, va a controllare quanto ci hai messo a percorrerlo, la velocità media è di, non lo so, 110, 120, e da lì il calcolo, credo, immagino, insomma.

ma non vedo altri modi per poterlo fare. Non so se avete visto quello che invece è successo a Milano, per la verità non soltanto a Milano, in tutta Italia, almeno in due città in particolare, ho visto io Verona e sicuramente Milano, con lo Swatch fatto in collaborazione con Audemars Piguet. Code di notte, risse, si sono presi con le sedie, botte con le sedie, soprattutto a Milano, per comprare il Royal Pop, questo orologio cipollotto in Gaulenti, si sono appunto lanciati le sedie. In 700 erano di fronte al negozio, transenne controllo della polizia, 385 euro il costo dell'orologio. Alcuni perché dice lo compro perché poi lo rivendo subito online al doppio quasi e ci faccio un po' di soldi, qualcuno perché lo vuole regalare, come alcune testimonianze raccolte dal Corriere della Sera, al mio papà, cioè questo ragazzo di 25 anni dice: ho dormito tutta la notte sulla sedia, però sono contento perché sono stato il primo a entrare all'interno del negozio. Lui era a Verona alle 7:30, sono entrato in negozio, ho potuto scegliere il colore, ho preso il nero, è un regalo per il mio papà. Quindi, per carità, non so se tutti erano lì per fare il regalo, ma al di là di questo, in ogni caso, dormire tutta quanta la notte fuori, non so, a me sembra una follia, tutta la notte fuori per un orologio Swatch in collaborazione, ripeto, con Audemars Piguet, 385 euro le sediate. Addirittura sono intervenute ovviamente la sicurezza che era lì presente, ma hanno detto era impossibile tenerli a bada. A un certo punto sono partiti i deliri, i momenti di tensione, quando si è annunciato che erano stati venduti tutti i pezzi del negozio e quindi non ce n'erano più, e la gente si incavola, sai, ho capito, ma se sono finiti, torneranno, è vero che erano in edizione limitata. Tra l'altro sono andato a guardarli questi orologi, carini, per carità, sicuramente se uno fa la collezione, un affezionato al marchio, forse li troverà anche più che carini, però se uno li guarda e non è un grande appassionato, dice: beh sì, molto molto carini, insomma, con tanti colori sgargianti. Però orologi del tutto normali, ripeto, questa ressa che è degenerata in spintoni, ci sono dei video online incredibili, pensare che la gente si possa prendere a legnate per un orologio fa impressione, però che vi devo dire, questo è successo.

0: cena di Borat. Secondo me era tutto finto. Spintoni fatti così, non so, sembrava tutto veramente finto, anche perché erano tutti grossi quelli che si spintonavano.
1: E quindi?
0: Secondo me hanno fatto il colpo grosso facendo credere che ci fosse la ressa per quel prodotto, e perché se ne parli hanno colpito nel segno.
1: Una trovata pubblicitaria.
0: Perché ho visto la gente che si spintonava. Fossero stati ragazzini che si spintonavano, ma erano persone adulte, ripeto, erano anche grosse. Per gente del mestiere.
1: Ma perché le persone adulte dovrebbero essere più furbe dei ragazzini? E poi non lo so, Danato, ma veramente siamo imbevuti di dietrologia, cioè ogni volta c'è sempre una storia diversa. Ma no, ragazzi, magari fosse finto, ma è tutto vero. Dopodiché devo dire una cosa, però sono orologi che effettivamente attirano tanti collezionisti, cioè soprattutto lo Swatch, sono orologi affidabili, che piacciono moltissimo alle persone. Ci sta che uno si faccia una coda un po' più lunga, certo, dispiace che poi si prendano a botte per arrivare primi, o comunque per accaparrarsene uno, però secondo me no, non è tutto finto, è tutto purtroppo molto vero. Torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: In collaborazione con Radio Capital.
7: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie iEnergy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: www.greenandblue.it. Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
2: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
1: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

a Modena. Ci sono in tutto 8 feriti ricoverati a Modena e all'ospedale maggiore di Bologna, dove sono andati in visita ieri il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'automobile lanciata a 100 all'ora da Salim El Kudri tra i passanti nell'ora di punta avrebbe potuto fare una strage, come abbiamo visto succedere in altri paesi negli anni scorsi. Una cosa è sicura: questo 31enne voleva fare più vittime possibili, sterzando come un folle a caccia di persone come birilli. Cosa l'abbia spinto a questo orrore bisogna ancora bene capirlo. Le prime indagini parlano di un uomo con problemi mentali, disagio psichico, schizofrenia. Era in cura, poi 2 anni fa ha smesso di curarsi. Si sta scavando nel suo passato, nei suoi dispositivi, per capire se fosse collegato a qualche organizzazione, come è successo per le stragi dei lupi solitari radicalizzati dallo Stato Islamico. Per ora non è stato trovato niente, come ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, per ora di sicuro c'è solo il disagio mentale. Quindi quello che è successo è meno grave? Ovviamente no, però dal punto di vista di chi deve garantire la sicurezza del paese, un conto è trovarsi di fronte a un emarginato violento solitario, un altro a una possibile minaccia terroristica organizzata. Questi sono i fatti, su cui purtroppo la peggiore politica ha dato il peggio di sé. Non erano passate neppure poche ore dalla tentata strage di Modena che Salvini, la Lega, poi Vannacci hanno cominciato a soffiare sul fuoco della demagogia xenofoba. Dicono: siccome il Kudri è di origini marocchine, a tutti gli stranieri che non si comportano bene va revocato il permesso di soggiorno. E c'è voluto il ministro degli esteri italiani per ricordare a Salvini che però il Kudri è italiano, nato in Italia e ha cittadinanza italiana, quindi non ha un permesso di soggiorno che possa essere revocato. Vannacci ha parlato di remigrazione di chi proviene da famiglie straniere. E poi Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia si è spinto fino a sostenere che El Kudri non è italiano, ma un immigrato di seconda generazione e che dovrebbe scontare la sua pena in Marocco. Colpa, dice, della cultura immigrazionista della sinistra. Dimenticando però che il suo governo, il governo Meloni, è quello che negli ultimi anni ha rilasciato più permessi di soggiorno per lavoratori stranieri. Insomma, la fiera della peggiore demagogia. Noi stiamo invece con le vittime e con quei 4 uomini che hanno bloccato il pazzo attentatore rischiando la vita. I loro nomi sono Luca Signorelli, che si è preso anche 2 coltellate, per fortuna ora sta bene, Fabrizio Gallanza e poi Osama Shalabi e suo figlio Mohammed. Sì, 2 italiani e 2 egiziani, perché le brave e le cattive persone non le distingui certo dal cognome o dal colore della loro pelle. Io vi do appuntamento a questa sera alle 18 con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Elisa, luce alle 6.46 su Radio Capital. Devo dire che questa di Galeazzo Bignami è veramente forte. La riportava poco fa il direttore Buffoni su Salim Al-Kaudri, che dovrebbe... No, ma fa ridere, ragazzi, vi giuro, ma com'è possibile pensarla una roba del genere? Questo è nato in Italia, si è laureato in Italia, quindi piacerà anche a loro, insomma è un laureato, come si diceva una volta, in economia, che ha un disagio psichico evidente, come sottolineato dallo stesso ministro dell'interno Piantedosi, e però dovrebbe scontare la galera in Marocco. Ma immaginate i marocchini, dico, ma che volete da noi? Questo è italiano, è nato lì da voi, l'avete fatto crescere lì, ma insomma perché dovrebbe venire in galera in un paese che per lui è straniero, ha origini italiane? Non lo so, mi sembra una roba anche solo pensarla totalmente folle. Ma poi la remigrazione, ma come si fa a remigrare una persona che è nata in Italia, nata e cresciuta in Italia? Boh, vabbè, non lo so. Allora, è lunedì e ovviamente, come tutti lunedì, c'è la Marta con noi, la Macmusa. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Scusami, se ti ho rubato questo minuto, ma veramente questa di Galeazzo Bignami, non so se l'hai seguita, ma al di là veramente di come uno la pensi, per carità, uno può anche dire io credo che la remigrazione sia un'idea di buon senso, per carità, ma non intesa in questi termini. In questi termini è solo una cretinata assoluta, cioè te lo immagini tu uno che nasce, cresce qui, ma siccome ha origini, te ne devi tornare là, ma che non ha alcun senso, cioè la trovo una roba inutile, oltre che inapplicabile. Va bene, Marta, scusami, tu sei ancora negli Stati Uniti nel frattempo, sei in New Mexico?
1: Io sono ancora, sì, sono ancora negli Stati Uniti, sono in New Mexico, in questo momento mi trovo in un posto molto bello, si chiama Taos, e che magari qualcuno ha sentito nominare, è un posto pieno di artisti, pieno di arte, molto turistico, però allo stesso tempo ha una potenza di natura veramente impressionante, quindi segnatevelo sulle vostre mappe se volete venire a fare un viaggio, è davvero un posto che merita molto, ed è, devo dire, in uno stato, il New Mexico, che adesso sto girando da una decina di giorni e sta esprimendo in modo abbastanza evidente la propria insofferenza, il proprio disappunto verso il presidente in questo momento. Ho visto tanti segnali davvero di insofferenza, a partire dal prezzo della benzina, che nel giro di sei mesi è passato da $2.90 a $4.40, insomma, al gallone, naturalmente. E che questo per le persone ha un significato piuttosto importante, molto diffuso, a cose che non mi aspettavo, per esempio diversi presidi pro-Palestina, che sono molto rari qui, ne abbiamo visto uno abbastanza di impatto a Los Alamos, che tutte le persone forse si ricordano come il posto in cui è stata progettata e elaborata, insomma, la bomba atomica.

0: Mica Oppenheimer and Company, esatto, ci sono queste persone che dall'ottobre del 2023 tutti sabato mattina fanno un presidio, sono pochissime persone, però è molto significativo perché appunto in questo momento si vede proprio un cambio anche di sensibilità rispetto all'appoggio a Israele, all'appoggio alla Palestina e tanti altri segnali, insomma, di così, proprio esplicitare il proprio disappunto verso quello che sta facendo il governo in questo momento. È da considerare, ripeto, che il New Mexico è uno stato molto democratico. Sì,
1: Sì.
0: ha una governatrice che insomma, è molto esposta dal punto di vista così, dei valori, delle idee, però ecco, si trovano tanti segnali sulla guerra in Iran, sul rincaro, appunto anche sul discorso che facevi tu prima, giustamente, sulla divisione, appunto sulla politica contro l'immigrazione, che qui non tiene perché siamo in uno stato che è a maggioranza di persone di origine ispanica, che sono il 49%. Ci sono il 10% di persone di origine nativa, quindi i bianchi sono una minoranza, se volete. Quindi è uno stato molto particolare in cui si respira un'America, si vive un'America anche forse
1: Completamente
0: diversa da
1: diversa.
0: quella che arriva sui giornali, sì.
1: Senti, ma queste elezioni di midterm io te lo chiederò una volta al
0: Sì. Ogni
1: mese,
0: lunedì.
1: ecco, sì, no, no, diciamo una volta al mese. Lo scenario ti sembra cambiato o Trump continua a essere nettamente in difficoltà?
0: No, lo scenario non mi sembra cambiato, ci sono tante manovre che lui e i suoi, insomma, stanno cercando di fare da un punto di vista di suddivisione dei collegi e di posizionamento di appunto propri candidati, però il malcontento è veramente molto, molto ampio in questo momento. Poi come al solito ecco, le elezioni di midterm in particolare, già quelle presidenziali, ma quelle di midterm si giocano proprio su pochi numeri perché bisogna cambiare la maggioranza. Al Senato e alla Camera e bisogna cambiare eventualmente alcuni governatori degli stati. Per cui si parla davvero di poche persone che potrebbero cambiare appunto la composizione del Congresso. In questo momento, a meno che non ci sia un colpo di mano piuttosto evidente dal punto di vista delle norme con cui si vota, quindi per esempio non far votare le persone attraverso la posta, chiedere un documento di identità, quindi restringere le possibilità di voto, togliere più seggi, quindi rendere più difficile alle persone andare a votare. Ecco, a meno che non ci sia un trattamento di questo tipo, dal mio punto di vista, in questo momento, almeno a maggio, metà maggio, il malcontento continua a essere molto forte.
1: Grazie mille Marta. Tra l'altro ci sono un sacco di persone che dicono di essere stati dove sei tu in questo momento, in New
0: Bene.
1: Mexico, a Taos, quindi dicono un posto meraviglioso, il New Mexico è indubbiamente lo
0: Sì.
1: stato più bello degli Stati Uniti, scrivono in tanti, ma tu l'hai confermato più volte, quindi alla
0: Sì,
1: fine
0: ci eravamo
1: bisognerà
0: sentiti
1: andarci in New
0: anche,
1: Mexico.
0: esatto, anche ottobre dell'anno scorso ero qua, quindi insomma
1: Esatto.
0: ormai è di casa Radio Capital.
1: Grazie mille, grazie alla Mac Musa, la trovate su Instagram, Mac Musa, grazie, ci sentiamo presto, lunedì
0: Grazie a te
1: prossimo.
0: Marco, a
1: Ciao ciao, buon
0: presto,
1: viaggio.
0: ciao.
2: Buongiorno Capital.

0: NXS Never Tear Us Apart alle 6.56 su Radio Capital. È arrivata la squadra di calcio femminile nordcoreana in Corea del Sud, segnando la prima visita di una squadra sportiva del paese, appunto isolato al suo vicino meridionale, in 8 anni, per giocare appunto le semifinali della AFC Champions League. Beh, è una cosa importante questa. Tra l'altro le immagini sono impressionanti, queste donne nordcoreane così diverse, ecco, da chi da tutti quelli che gli stanno intorno, insomma, arrivano da un paese chiuso, chiusissimo, forse il più chiuso al mondo. È la prima volta in 8 anni, ripeto. Tra l'altro i biglietti sono andati tutti quanti venduti, 7.000 biglietti emessi, esauriti in poche ore. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi come sempre ci sentiamo domani mattina dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, ciao, buona giornata.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
2: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Ma perché lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché non lo fai?
14: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica.

0: La Repubblica, una storia di futuro.
1: Sono le 7 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Salim El Kudri, il 31enne fermato dopo aver travolto diversi passanti nel centro di Modena, non ha risposto ai magistrati. L'uomo originario della provincia di Bergamo è accusato di strage e lesioni aggravate. Dalle prime analisi dei dispositivi sequestrati non sarebbero emersi legami con ambienti jihadisti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato di un gesto legato ai problemi psichici dell'uomo. La presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni sono andati ieri prima a Modena, poi all'ospedale maggiore di Bologna per visitare i feriti più gravi, in particolare una coppia coinvolta nell'investimento. Mattarella e Meloni hanno anche incontrato Luca Signorelli, uno dei passanti che è riuscito a fermare l'aggressore. Ecco il suo racconto.
2: All'inizio l'ho rincorso da solo, non aveva il coltello in mano, è saltato fuori dopo il coltello, in un corpo a corpo. Lì c'è stata una frazione di secondo in cui ho detto qua è finita. Però a quel punto lì
3: arriscato molto.
2: A quel punto lì cosa faccio? Sto a prendere il coltellato, reagisco. Abbiamo una probabilità di saltarci fuori, proviamo. È andata bene.
3: È stato ripeto importante, grazie davvero. Complimenti.
2: Grazie a lei.
4: È stato un esempio grandioso.
1: Sono rientrati in Italia a Malpensa i 20 italiani a bordo del Duke of York, lo yacht dove si trovavano anche 5 sub dispersi in una grotta alle Maldive. Solo un corpo finora è stato recuperato. Oggi riprendono le operazioni, impegnata una squadra finlandese specializzata in interventi estremi. Il presidente Trump avverte l'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla del paese. Il presidente americano ha convocato i principali consiglieri per la sicurezza nazionale. Secondo alcuni media, Trump avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno di non fornire armi a Teheran. Un ragazzo di 16 anni è morto a Casoria in provincia di Napoli dopo aver mangiato un gelato in compagnia di amici. La tragedia è avvenuta sabato sera in quella gelateria vicino a casa. Il ragazzo ci andava spesso, allergico al lattosio, era infatti sicuro di prendere sempre i gusti senza latte. L'altra sera però qualcosa è andato storto. E 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un blitz che è in corso, dove è stata scoperta una rete criminale capace di ridurre in schiavitù numerosi braccianti agricoli. Il blitz è in corso dalle prime ore del mattino ed è stato eseguito dai carabinieri dei comandi provinciali di Potenza e Roma. E siamo al tennis. Sinner trionfa per la prima volta agli internazionali d'Italia davanti al presidente della Repubblica Mattarella, 50 anni esatti dall'impresa di Panatta. Il numero uno della classifica ATP è sconfitto in finale al Foro Italico il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4-6-4. Sinner ha ottenuto la 34esima vittoria consecutiva, il suo 29esimo titolo a livello ATP. Eccolo a fine gara.
5: Oh, è da tanto tempo che un italiano ha vinto, ormai 50 anni, quindi sono molto contento che ecco, uno di noi è riuscito a sfruttare questo momento in un momento molto importante per il movimento del tennis italiano. Ovviamente io sono molto contento di far parte, sono contento di come sto giocando. Gestione era molto molto difficile, tanta tensione, però sono molto contento.
1: Successo azzurro anche nel doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per il calcio l'Inter pareggia, poi però festeggia lo scudetto, vince il Napoli che va matematicamente in Champions, a cui si avvicinano anche Milan, Roma e Como. La Juventus invece KO che perde in casa 2-0 con la Fiorentina. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo. Ne mangio ancora una fetta.

0: fatta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: 7-8 minuti.
1: Altra roba quella, dai.
2: C'è, c'è questo pezzo e c'è Bangaranga.
0: Due cose diverse, due mondi che tra di loro non si toccheranno mai e non lo sentirete mai su Radio Capital.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Per chi si fosse appena svegliato, stavamo parlando dell'Eurovision.
1: Sì. Vinto dalla Bulgaria, appunto, con questo pezzo decisamente trash, diciamolo.
2: Ma deve essere una caratteristica. Sì, infatti,
1: è stato premiato dalla giuria, dal televoto. Sostanzialmente è stato un giudizio unanime, quello a favore della Bulgaria. Noi con Saldavinci ci siamo piazzati al quinto posto, assolutamente lusinghiero, comunque, viste anche quelle che erano le.
2: Ormai è diventata una tradizione italica, quella di essere, insomma, nella top 10 delle
0: facciamo
2: ultime edizioni dell'Eurovision.
0: A Gabriele Corsi, ottimo conduttore,
2: sì, come sempre,
0: e ha portato a casa anche degli ottimi risultati. Devo dire che ho visto i dati di ascolto della Rai, un sacco di giovani si

0: sono riaffacciati alla TV generalista, per così dire, cioè su Rai 1, gente manco sapeva che ci fosse il canale 1 di questi ragazzi, e moltissimi ragazzi hanno visto fino a notte fonda, compreso mio figlio tra l'altro, hanno voluto seguire la finale dell'Eurovision. Che cosa? Questa è un è una cattiva notizia o una buona notizia?
1: Ma non è neutrale, insomma, è una considerazione. Vabbè, ma è sicuramente anche molto divertente seguirla sui social, no? Ci sono gli hashtag che sono seguiti e tutto questo rende sicuramente più appassionante anche per i più giovani questa competizione. Noi vogliamo dare il buongiorno presentandoci.
0: Vai,
1: quello è il tuo compito, mi vergogno.
0: Abbiamo messo la sigla?
2: Come no?
3: Sì, siamo entrati.
1: Non siamo sveglissimi, abbiamo ancora un po' i postumi della nostra esperienza milanese, torinese. Eccetera.
2: Perché diciamo questo? Perché sono stati 2 giorni e mezzo intensi, appunto, tra Milano e Torino. Milano, dove alloggiavamo e da dove abbiamo trasmesso per 2 mattine di seguito, dalla sede di via Massena. Ne approfittiamo anche per ringraziare tutti i ragazzi che lavorano lì, che come al solito sono stati di una disponibilità straordinaria. Oggi ritroviamo il nostro Sergio Martelli, la nostra Elisa Lancia in redazione, e poi anche la nostra presenza al Salone del Libro di Torino. Anche lì un'esperienza davvero gradevolissima. I giovedì siamo stati con Mattia Felti per lo speciale di pizza surgelata, e il giorno successivo noi 3 di The Breakfast Club con un impareggiabile Gianrico Carofiglio, che poi abbiamo rincontrato anche l'aeroporto.
1: Certo, e ringraziamo anche Chiara e Daniele che ci scrivono oggi al nostro numero WhatsApp, ricordando proprio dell'incontro al quale hanno partecipato, sia quello di giovedì che di venerdì, e noi li salutiamo e ringraziamo anche per l'affetto ricevuto da tutti i nostri ascoltatori.
2: Sì, è stato bello quello.
0: C'è un video che testimonia il nostro incontro con Carofiglio su YouTube, dentro appunto alla sezione One Podcast, e vedete tutti gli incontri del Salone del Libro, appunto, di One Podcast. Ci siamo anche noi con Carofiglio, e ancora prima c'è l'audio completo, 3/4 d'ora con Mattia Felti,
2: sì, che è diventato uno speciale podcast, appunto, di pizza surgelata. Ringraziamo i tanti ascoltatori appassionati di Radio Capitale e anche di The Breakfast Club che sono venuti
1: fantastici, gentilissimi,
2: a chiacchierare con noi, veramente di una dolcezza unica, e ci ha fatto piacere sentirci dire da più persone: siete la colonna sonora della nostra giornata, facciamo colazione con voi.
1: La mia risposta a tutti è stata: ma quindi ti svegli presto come noi? Ti svegli così presto?
0: Devo dire, molto bene il firmacopie di Imma Bacellieri.
1: Doveva
0: firmare le agendine e doveva fare
2: delle piccole dediche, sì.
0: E ieri, vedendo Sinner, che cosa ha scritto sulla telecamera alla fine?
2: Vabbè, grazie a tutti,
0: quello che ha scritto Imma.
1: Peggio di Sinner. Ho scritto buona giornata da Capital.
0: Devi fare una dedica.
1: Approfitto di questa occasione per scusarmi con le persone che hanno ricevuto questa dedica veramente patetica. Ma io ero molto in confusione, molto agitata, abbastanza, perché comunque non mi era mai capitato di avere tutto questo affetto. Non avevo avuto occasione di incontrare gli ascoltatori in molte altre circostanze. E quindi chiedo scusa per questa dedica. Se ritornate qui a Radio Capital farò una dedica migliore, ma poi io ho bisogno un po' di tempo, capito? Sono un po' come Sinner, ho bisogno di riscaldarmi.
0: Anche perché dovevamo fare la foto a un Carofiglio, quindi io ti stavo richiamando dietro. Lei ha cominciato a firmare.
1: A sentirmi in ansia, ero molto, molto in agitazione.
0: Guarda che foto che ci ha mandato.
1: Sei bellissimo,
0: Rosetta.
1: Andrea, è bellissima anche Rosetta.
0: Ragazzi, grazie Rosette di questa bellissima foto.
2: Molto
0: guarda,
2: carina.
0: Che scarpe che indosso, che sono state fotografate da un collega di M2O.
2: Sì. La pista ha detto: ma sono le, parlando di una nota marca di polacchine storiche, erano alte perché erano personalizzate, bicolore, no? Quelle po' eccentriche di Andrea.
0: E lui, che a vederlo tu dici: ma questo che ha avuto così tanto dalla vita, così eccentrico, veramente M2O super, cioè, ha voluto fotografare le mie scarpe. E lo trovate dove? Su OnlyFans?
1: Le tue scarpe?
0: Non lo so, ma fotografa i piedi, cioè, non lo so come funziona.
1: Ma piedi, ma dai.
2: Ci ha mandato la foto anche Concetta, e qui ci siamo tutti e tre.
1: Sì, tra l'altro Riccardo è da dietro un vetro. Bellissima questa foto.
2: L'ha voluta fare Andrea così, io non sono andato all'esterno.
1: Infatti, è fantastico questa foto.
2: Bella, bella, bella.

0: Allora, non c'era solo coda e fila allo stand di Radio Capital
1: e di One Podcast, certo, sì.
2: È stato un grandissimo successo,
1: molto, molto.
2: Del libro.
1: Bellissimo.
0: File simili a quelle che abbiamo visto un po' in tutto il mondo davanti alla Swatch.
1: Sì,
0: si è creato questo nuovo orologio che in realtà è un orologio da taschino.
1: Sì, molto iconico, molto particolare, si chiama Royal Pop ed è una partnership che Swatch, dopo averlo fatta con grande successo con Omega negli anni passati, ha fatto con una prestigiosissima casa svizzera di orologi, la Audemars Piguet, e c'è stato questo, appunto, questo connubio per realizzare questo Royal Pop che riprende un po' il remake della Royal Oak, che è invece l'orologio originale di Audemars Piguet, che costa migliaia di euro.
0: Qui è un orologio di plastica,
1: è orologio di plastica.
2: Vabbè, adesso di plastica, insomma,
0: no,
2: il suo prezzo sicuramente è più accessibile rispetto a quelli citati prima,
1: certo,
2: da Riccardo, insomma costa sui 385 euro.
1: 400.
2: Potremmo dire costava, perché in realtà sono andati a ruba, nel senso che sono stati
0: a
2: tutti acquistati
0: proprio
2: a rissa in file chilometriche nei primi giorni di vendita, e ora si ritrovano invece magari su altre piattaforme online a prezzi addirittura triplicati. Abbiamo controllato proprio ora.
0: Adesso su Vinted siamo a 1000 euro, questo Audemars Piguet 1000 euro, ricordiamolo, costava 385, gli ho offerto 800.
1: Sì, praticamente 800. Sostanzialmente il doppio, perché si arrivava fino a 400 euro a seconda del colore che si sceglieva, ma appunto la cosa che ha colpito di più è vedere questa massa di persone, veramente file chilometriche, come dicevamo, davanti ai negozi ufficiali della Swatch in tutto il mondo, perché questa mattina ad esempio il Corriere della Sera ne parla nelle sue pagine interne e mostra immagini di file infinite ad un centro commerciale di Dubai, l'attesa davanti al negozio a New York, poi anche a Bien in Svizzera. Ma qui in Italia sono volate sedie, calci e spinte anche per esempio nel negozio milanese di Piazza Garibaldi Lenti, che tra l'altro era a ridosso anche del nostro albergo in zona stazione dove eravamo a Milano, ma è successo anche in Via del Corso a Roma. Ed è scattata questa sorta di follia per accaparrarsi questo pezzo.
2: A Londra addirittura sono state bloccate le vendite proprio per un'incapacità di saper gestire la fila e tutto ciò che stava succedendo, con anche un po' di tensioni, e quindi la vendita è stata posticipata, ed è successo anche in altri negozi Swatch, proprio perché, come abbiamo detto, c'era anche sia da una parte l'interesse dei collezionisti di riuscire a ottenere questo orologio, dall'altra di chi voleva rivendere.
0: Dice attenzione alle bufale, girano dei tarocchi, e poi cioè, è un orologio da taschino, può piacere a meno. C'era un periodo in cui io utilizzavo l'orologio da taschino,
1: il cipollotto.
2: Lo facevi un po' più per moda,
0: sì,
2: che per
0: era bello vedere la catena che ti girava da una tasca all'altra. Certamente tutto questo non fa che bene alla Swatch, che ritorna, cioè che è un marchio comunque ogni tanto si ripropone, che diventa iconico, che esplode, poi magari non se ne parla più per tanto tempo, ha decine di modelli di orologi, viene venduto in tutto il mondo, però poi di

0: alzati notevolmente i prezzi. Mi ha colpito molto questo articolo che, prendendo spunto da quanto accaduto in queste file all'esterno della Swatch, Giulia Boero ha firmato questo articolo su Repubblica in cui ricorda le file più clamorose della storia per l'acquisto di un prodotto, prendendo spunto da quanto accaduto in queste ultime ore, ma anche la fila per prendersi ad esempio il primo Big Mac a Mosca quando certo. aprì il primo McDonald's, no?
1: Ma quello aveva anche un valore politico
0: molto forte,
1: come gesto
0: molto forte,
1: sicuramente
0: certo.
1: adesso qui insomma
2: credo che
1: siamo su un altro scenario.
0: 31 gennaio del 1990
2: se non
0: ci
2: sbaglio ci fu
0: file.
2: Un grandissimo pezzo del nostro direttore Vittorio Zucconi
0: sicuramente.
2: Insomma, stiamo a vedere, io vi ripeto, ho offerto 800, siamo in attesa di capire se accettano, in tal caso parte il crowdfunding di Radio Capi. Dovete collaborare.
1: Ma guarda, io non, no.
2: Quanto
1: non,
2: vuoi dare?
1: Io ti do 50 centesimi. Guarda, ce li ho in tasca. Li vuoi? Perché erano lì per prendere l'acqua.
0: Ah, pensavo che avessi l'orologio in tasca, no. Che tirassi fuori l'orologio
1: io
0: da taschino.
1: Io non porto l'orologio, guarda, non ho questa proprio passione.
0: Va bene.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Malika Ayan e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Ci si vede lì.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un

0: leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
2: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
1: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
3: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
6: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
10: e Furio.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
23: Chi è?
20: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
23: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
20: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital 7:34 con Andrea Riccardima, insieme fino alle 10. Facciamo un punto su Modena, la situazione dei feriti, 5 persone ricoverate tra Modena e Bologna, 4 sono gravi, nessuno è in pericolo di vita, ma insomma sarà una degenza abbastanza lunga perché l'impatto con la macchina portata dal 31enne Salim El Kudri ovviamente è stata devastante. Esatto. E ora si cerca di risalire un po' alle cause e alla personalità di quest'uomo.
1: Allora, quest'uomo al momento è in carcere ed è tenuto sotto osservazione perché, secondo delle ricostruzioni che dobbiamo ricordare sono ancora parziali, parliamo di una persona con forti disagio psichico, così lo è stato descritto anche dal ministro Piantedosi, che ha escluso per il momento il terrorismo come movente di quest'atto. Ricordiamo, un sabato pomeriggio a Modena un'auto lanciata a più di 100 km orari contro la folla, e l'abbiamo detto, 8 i feriti, 5 restano ancora ricoverati in ospedale, comunque in situazioni abbastanza gravi.
2: Che vanno seguite senz'altro. Appunto, su Salim El Kudri si sta cercando, come diceva anche poco fa Andrea, di risalire un po' la personalità di questo

0: 31enne che, lo ricordiamo, per 4 anni, peraltro fino al 2024 se non sbaglio, era stato proprio in cura per problemi di natura mentale, anche se le persone di quel posto che lo seguivano hanno parlato di presenze molto scostanti, cioè non continue, da parte di El Khoudry, che poi molto spesso non si presentava agli incontri, era stato sollecitato più volte a tornare, ma poi aveva di fatto perdere le sue tracce, ma anche quelli del paesino, della frazione vicino a Modena dove lui risaliva, lo dipingono come una persona tra virgolette strana, che aveva degli atteggiamenti sicuramente inusuali, ad esempio il titolare di una tabaccheria che El Khoudry frequentava quasi quotidianamente per comprare dei gratta e vinci, dei sigari, dice che recentemente si era tolto la maglietta all'esterno di questo esercizio commerciale pretendendo di entrare a torso nudo, poi lo stesso titolare della tabaccheria gliel'aveva impedito, andava in un bar dove era piuttosto abitudinario, insomma faceva la solita consumazione, si isolava in un tavolo di questo bar a guardare compulsivamente il telefonino, insomma sicuramente una persona che anche a detta dello stesso ministro Piantedosi aveva dei problemi di natura psichica abbastanza evidente.
1: La politica ci monta sopra, almeno in una parte della politica, perché le reazioni sono quasi tutte istituzionali, quelle del governo, a parte quella di Matteo Salvini, che è deciso a cavalcare la campagna anti-immigrati e lo fa appunto chiedendo la revoca della cittadinanza.
2: Che, sì, però, cosa che dobbiamo sottolineare, oltre a ritenerla personalmente veramente fuori luogo e anche poco rispettosa delle persone che in ospedale rischiano la vita, è anche non collegata al fatto, e questo lo dice lo stesso Tajani, che ha detto qui non c'entra niente il permesso di soggiorno, al di là di un nome e un cognome che ci ricorda insomma origini straniere, sì, è nato italiano, in Italia, e quindi di conseguenza non c'è cittadinanza, non c'è permesso di soggiorno, è completamente fuori luogo tutto ciò che ha detto il ministro delle infrastrutture, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, perché ribadisco, sono stati gli stessi alleati di governo a ribadire il fatto che togliere il permesso di soggiorno in questo caso non c'entra
0: a far visita ai feriti che sono ricoverati tra gli ospedali di Modena e Bologna. Ieri sono andate le istituzioni, diciamo così, certo, perché sia il capo dello Stato Mattarella che il presidente del Consiglio Giorgio Meloni erano presenti appunto a questo incontro con le persone ancora ricoverate dopo l'incidente.
1: Dunque seguiamo appunto l'evolversi dei feriti e soprattutto se l'uomo arrestato parlerà e avrà dichiarazioni da fare sul movente che l'ha spinto a cercare la strage a Modena.

0: Ciccio Capossela, alle 7.40 su Radio Capital. La gloria e la vergogna. La gloria è quella di Sinner, la vergogna è quella della Juventus.
1: Che esagerati.
0: Due titoli molto importanti che dobbiamo oggi mettere in evidenza, visto che la stampa così fa, insomma, calcio da una parte e tennis

0: l'altra, ma il tennis unisce l'Italia.
1: Partiamo da lì? Sì. Partiamo da lì. Quante sono? 35? 30...
2: Sono 35 le vittorie consecutive, no? Di sì. Yannick Sinner nei Master 1000 da quest'anno, ma soprattutto Yannick Sinner con la vittoria ieri agli internazionali di Roma è il secondo tennista della storia ad aver vinto almeno una volta tutti i Master 1000.
1: Tutti.
2: L'altro si chiama Djokovic e come oggi ricordano tutti, a questa impresa è arrivata a 31 anni. Sinner ne sappiamo, ne ha qualcuno in meno, ne ha 24.
1: Esatto, doppio 6-4 al norvegese Casper Ruud, che devo dire, contrariamente a quelle che erano le mie le previsioni abbastanza negative di un match particolarmente noioso come stava capitando recentemente nelle finali di Sinner, invece tutto sommato è stata una partita gradevole, anche perché Ruud ha giocato forse anche un po' al di sopra dei suoi
2: livelli, è migliorato,
1: no?
2: Moltissimo
1: tanto,
2: quest'anno
1: tanto,
2: avrà sicuramente fatto una preparazione atletica diversa, l'abbiamo visto correre tanto, l'abbiamo visto anche mettere in difficoltà Sinner soprattutto all'inizio del primo set. Ruud, che peraltro come Sinner ha perso soltanto un set in tutto il torneo di Roma, è stata una bellissima finale, ma ovviamente si inserisce all'interno di un percorso di Sinner quest'anno che è storico, cioè al di là del tennis, al di là dello sport italiano, è stata veramente un'impresa eccezionale.
1: C'è stato un passaggio di questo match nel primo set, quando se non sbaglio erano sul 4 pari, in cui ho avuto proprio la sensazione che Sinner si fosse un po' stufato dell'equilibrio e ha detto adesso mi vado a prendere il set, allora, e da quel momento ha fatto impazzire Ruud, che ha cominciato a sbagliare anche dei colpi abbastanza elementari, si è aggiudicato il primo set, poi il secondo ha avuto un'evoluzione simile, quindi con un doppio 6-4 Yannick Sinner ha alzato al cielo il trofeo degli internazionali di tennis, 50 anni dopo Adriano Panatta, che era lì a premiarlo sulla tennis.
2: Certo.
3: Tutto questo sotto gli occhi del capo dello Stato Mattarella, che Sinner ha ringraziato così.
4: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli.
3: Quant'è che Mattarella non veniva chiamato da qualcuno signor Mattarella? Mattarella. Come Rossi, signor Rossi e signor Mattarella.
2: Si vedeva che era molto emozionato.
3: A Sinner gli dovete far tutto, vabbè, anche rigiocare quattro partite, ma non parlare.
1: Vabbè, poi diciamo che tra l'altro l'impresa di Sinner ha un po' obnubilato anche quella del doppio, perché Bolelli e Vavassori, i nostri doppisti, hanno vinto molto per la prima volta con un primo trionfo italiano in doppio all'internazionale. Quindi anche quello sicuramente è un grande obiettivo, ma ovviamente un po' messo in ombra, nel cono d'ombra, dal straordinario successo.
3: Allora, in serata è comparso anche A Che Tempo Che Fa e ha parlato appunto dei genitori che erano sugli spalti, la madre che si copriva completamente gli occhi.
5: Tua mamma è stata tutto il tempo con le mani sulla faccia, non ha guardato niente della partita di oggi, quindi devi raccontartela tutta dal primo istante.
4: No, ma il problema è che io dal campo lo vedevo pure ed era difficile, no? Però sai, è già tanto che è rimasta lì, devo dire.
2: Come hanno scritto in tanti su Twitter, siamo tutti mamma Siglinde, perché nei momenti eravamo tutti molto tesi e finalmente è arrivata questa grande vittoria.
1: Hans Peter.

0: E congratulazioni alla Federazione Italiana Tennis, non solamente per i risultati di Jannik, ma per avere un numero di straordinari atleti.
1: I know that in football it's a different story at the moment.
0: Nel calcio la storia è un po' differente adesso. Thank you Casper for remind us.
2: Certo, l'ha aiutato Casper Ruud, che lo il norvegese, la Norvegia ci ha sbattuto fuori dal mondiale.
3: L'ha anche detto, se venite eliminati da noi della Norvegia, forse certo, vi dovete fare.
4: C'è un problema. Sì.
2: Certo.
3: Questo l'abbiamo aggiunto noi, però insomma il discorso era un po' quello. E allora parliamo di calcio.
2: Dai, un sunto su questa penultima giornata che di fatto ha sancito la Champions matematica del Napoli, con Conte che praticamente ha fatto capire che andrà via. Sono molto vicini all'obiettivo il Milan e la Roma. La Roma che nel derby ha battuto ciò che resta della Lazio, che ormai è una massa informe.
3: Vabbè,
2: di
3: dai,
2: giocatori
3: non fare
2: scarsi.
3: Dei commenti no, tuoi così. Personali, dai solo la cronaca. Ha vinto 2-0 il derby.
2: Sì, il Como può ancora sperare nella Champions, anche se sarà complicata, ed è quasi fuori la Juventus, che si è praticamente suicidata perdendo in casa con la Fiorentina. Anche qui affiorano polemiche anche sul rendimento
3: di Spalletti.
2: Sì, perché
3: sono stati annullati due gol alla Juve, esatto. E la Fiorentina ha vinto 2-0, e questo è stato un duro colpo per la Juventus, perché al momento è sesta, quindi si certo. qualifica insomma per l'Europa League.
2: Il Bologna, il tuo Bologna vince a Bergamo, ma non servirà perché la Conference comunque sarà dell'Atalanta.
3: Sì, doveva vincere 3-0 il Bologna contro l'Atalanta per poter avere la speranza di riuscire ad andare in Conference League. Ha vinto sì, ma 1-0, e sì, quindi l'Atalanta è automaticamente in Conference.
2: E poi c'è la salvezza, con Lecce e Cremonese ancora divise da un punto. Il Lecce a questo punto di vantaggio molto prezioso, si decide tutto all'ultima giornata, con il Lecce che giocherà appunto con il Genoa in casa, mentre compito un po' più difficile per la Cremonese, che sfiderà il Como. Anche qui ci saranno ultimi 90 minuti da brivido. Ieri hanno vinto entrambe, ma ripeto, resta questo punto di vantaggio del Lecce che alla fine potrebbe essere decisivo.
4: Sì, ma domenica c'è la sfida finale,
2: c'è
4: Bologna-Inter.
3: Sì, ma diciamo una partita che sarà così per concludere il campionato, per vedere ulteriormente festeggiare l'Inter lo scudetto.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo.

0: lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
22: Sì? Come?
21: Un camion di rose rosse.
22: Pour moi?
21: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
23: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
24: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
25: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Ancora minacce all'Iran da parte di Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla, ha detto il presidente americano.

0: Che ha sentito telefonicamente il premier israeliano Netanyahu, chiamato a partecipare alla nuova fase della guerra mai così vicina a iniziare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Se ne occuperà una squadra specializzata in interventi estremi. Silvia Mobili.
1: Meteo permettendo, i 3 speleo sub finlandesi della società Den Europe si immergeranno questa mattina. Possono operare oltre i 150 metri di profondità, ma dovranno affrontare condizioni molto difficili, tra cui la scarsa visibilità e i sedimenti presenti nella grotta. Il team finlandese è conosciuto anche per aver partecipato alla celebre salvataggio dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia nel 2018, una delle operazioni di soccorso più complesse della storia. Secondo gli esperti, i corpi dei sub italiani sono ancora integri perché l'ambiente della grotta non sarebbe frequentato da fauna predatrice. Intanto sono rientrati ieri sera da Malé i 20 italiani che con le vittime erano a bordo dello yacht Duke of York. Sono stati fatti uscire in maniera riservata, lontano da fotografi e giornalisti.
0: La Premier Meloni ha chiesto alla Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, di estendere la clausola di salvaguardia nazionale prevista per le spese militari anche agli investimenti destinati a contrastare la crisi energetica, ma Bruxelles ha detto no. Giornata difficile per i trasporti a causa dello sciopero generale di 24 ore. Lo stop coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato fino alle 21 di questa sera. Previsti disagi anche per bus, tram e metropolitane in molte città italiane. L'Intercampione d'Italia pareggia 1-1 con il Verona, ma si gode la festa a San Siro. Le partite delle 12 di ieri hanno regalato conferme e sorprese. Il Napoli vince 3-0 a Pisa e si qualifica in Champions. Vicino il Milan, che batte il Genoa ed è terzo in classifica. Psicodramma Juve, battuta in casa dalla Fiorentina 2-0. Festa Roma nel derby, i giallorossi battono la Lazio 2-0 e ora sono quarti in classifica. Il tecnico giallorosso Gasperini traccia il percorso della sua squadra.
2: È un campionato straordinario, bellissimo, perché tante squadre così in pochi punti. Oggi è stata un'emozione enorme. Siamo tutti giustamente felici perché sappiamo che domenica dipende da noi, non più anche dall'avversario, e quindi abbiamo una settimana per concentrarci e realizzare entrambi un traguardo che insomma era quello che volevamo a tutti i costi.
0: A pochi passi dallo stadio olimpico, Jannik Sinner ha poi vinto gli internazionali di Roma di tennis, la prima volta da 50 anni, dal 76 quando vinse Panatta. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo di rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop.

0: conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la COP sei tu.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Prince alle 8 e 9 minuti, seconda ora di The Breakfast Club. Siamo insieme fino alle 10 con Andrea, Riccardo e Imma. Una notizia che oggi il Sole 24 Ore mette in prima pagina: l'anno è iniziato in perdita per il turismo organizzato. Le prenotazioni di viaggi fatti tramite agenzie e tour operator tra gennaio e aprile sono diminuite in media del 30% rispetto allo scorso anno.
1: E proprio le vacanze imminenti sono un'occasione per vivere purtroppo ancora una volta quelle che potrebbero essere delle truffe letali, anche da parte ovviamente di persone che si spacciano per dei portali che in realtà sono assolutamente affidabili, come il caso di Booking, ma che riescono a

0: confonderci le idee. Ne parliamo questa mattina con il nostro Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Massimiliano, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi tre, buongiorno.
0: Allora, che cosa succede? Che noi prenotiamo seguendo scrupolosamente tutte le regole, albergo e quant'altro, poi riceviamo un messaggino da quello che sembra essere il portale di Booking che ci dice cosa, Massimiliano?
2: Si intromette un truffatore che mette in dubbio la possibilità che noi possiamo fare la vacanza, e ovviamente questo è il miglior modo per far scattare il panico nella persona che ha prenotato una vacanza, che già sogna di partire e che ha versato un anticipo. Il messaggio di Booking ovviamente ci allarma immediatamente nel momento in cui abbiamo prenotato proprio su quel portale e non capiamo più nulla, al punto che ci viene spesso richiesto di fare un nuovo versamento perché il primo pagamento non sarebbe andato a buon fine. In qualche caso addirittura il truffatore conosce l'importo esatto che noi abbiamo versato in anticipo. E questo perché ha hackerato non la piattaforma di Booking, ovviamente, che è soggetta a regole di sicurezza molto stringenti, ma molto probabilmente l'account, la posta elettronica della struttura recettiva. E quindi nel momento in cui l'importo è esattamente quello che noi sappiamo di aver versato, ci viene detto che è stato bloccato, è stato rifiutato, che bisogna insomma fare un nuovo pagamento, altrimenti perderemo la nostra prenotazione, il consumatore in perfetta buona fede fa questo versamento, ma questi soldi ovviamente spariscono nel nulla.
0: Certo, poi quanto incide anche il fatto che ci si faccia prendere dal panico perché magari vediamo la vacanza imminente, no? E tutto il lavoro che abbiamo svolto per pianificarla rischia di cadere di fronte a messaggi di questo tipo che ci prendono un po' sullo sfinimento, ecco.
2: Questo è esattamente il trucco che usa in questo caso il truffatore. Nel momento in cui noi prenotiamo una vacanza perdiamo ogni razionalità, spesso già ci vediamo, ci immaginiamo in spiaggia o in montagna, insomma già nel luogo di villeggiatura. Soprattutto nel momento in cui abbiamo versato l'anticipo, abbiamo prenotato, scatta quel senso di rilassatezza perché abbiamo fatto il nostro, la vacanza ormai è stata prenotata. Su questi elementi interviene quel messaggio allarmante. Abbiamo detto tante volte che le truffe giocano su questa perdita di razionalità da panico che scatta nelle persone. E in questi giorni, dopo il mio video sui social, tantissimi mi hanno detto di aver ricevuto questo messaggio. Evidentemente i truffatori sparano nel mucchio, non è detto che qualcuno abbia prenotato, i destinatari abbia prenotato effettivamente su Booking, ma fate molta attenzione, nella peggiore delle ipotesi, se avete veramente qualche dubbio, contattate la piattaforma o addirittura la struttura dove avete fatto la prenotazione.
3: Dopodiché controllare il mittente non sarebbe così complicato, no?
2: Cioè, esatto, alla fine. Nel mio video facevo notare come questo messaggio che ha ricevuto da questo consumatore era da un mittente davvero fantasioso. È la buona regola quando riceviamo dei messaggi o delle mail, quello di andare a scoprire il mittente, l'estensione del mittente nel caso di una mail, qual è il dominio dal quale quel messaggio ci arriva, ma ugualmente per un messaggio telefonico, nel caso del mio video, quel numero era un numero brasiliano, insomma, che nulla aveva a che fare con Booking, ovviamente.
0: Certo, ma spesso sono dei riferimenti grossolani che con un pizzico di calma in più, di raziocinio, possono essere scoperti, no, dal consumatore.
1: E comunque confermiamo che sono arrivati diversi messaggi.
2: Con qualcuno, dicevo, sì. Parlatene con qualcuno vicino a voi, perché subito il panico, la bolla nella quale vi trovate, insomma, si depotenzia. Scusami.
1: Sì, volevo soltanto confermare che effettivamente sono arrivati anche al nostro numero WhatsApp diverse conferme di questa truffa da nostri ascoltatori.
0: Sì, Cristian ci scrive anche, dice: mi è successo questo la settimana scorsa, ha mandato uno screenshot, mi sono salvato in corner, stavo pagando un centro estetico del Kuwait.
1: Esistente, però il centro estetico.
0: Quindi era risalito alla fonte. D'accordo, Massimiliano Dona, grazie, come sempre ti seguiamo sui social e buona giornata naturalmente.
1: Grazie.
0: Ciao
1: grazie
0: Massimiliano.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Questa è Radio Capital.

0: si parte di meno, ma chi parte paradossalmente riesce a spendere meno. L'emergenza non alza i prezzi, scrive oggi il Sole 24 Ore, dei prezzi degli aerei soprattutto, 20 tratte costano meno. Da Milano a Lanzarote il risparmio è di 160 euro rispetto all'anno scorso. Il Sole 24 Ore ha fatto così questa prova, ipotizzando un viaggio di andata e ritorno per una persona nella settimana che va dal 9 al 16 luglio. Emerge un quadro per niente scontato: mentre le tensioni maggiori si concentrano sui collegamenti intercontinentali, sulle rotte europee invece i prezzi medi al 13 maggio risultano inferiori rispetto alla media, e questo probabilmente perché appunto stanno molte persone nel dubbio, non hanno prenotato, sì. C'è meno carico sull'aereo e i prezzi scendono.
1: Può essere un'interpretazione. In questa analisi del Sole 24 Ore c'è un altro dato molto interessante che mostra come in questo periodo di crisi internazionale legata al blocco dello stretto di Hormuz e, come sappiamo, la guerra in Iran, molti decidono di prenotare le vacanze all'ultimo minuto. Sì. Quindi per quanto riguarda le associazioni di agenzie turistiche c'è un calo del 30% delle prenotazioni a lungo termine, ma un calo solo del 10% quando si guarda invece alle prenotazioni 15 giorni prima della partenza. Quindi un po' l'idea che chi deve partire decide di farlo all'ultimo, cercando di capire prima come sta andando il contesto internazionale.
2: E per quanto riguarda il contesto internazionale c'è ovviamente un focus del Sole 24 Ore anche sulle rotte che riguardano il Medio Oriente, e ovviamente qui i numeri sono significativi perché si è arrivati dai 1500 voli agli attuali 800 al giorno.
0: Si è dimezzato.
2: Stiamo parlando di decolli quotidiani. La Turchia, che è il principale snodo europeo verso il Medio Oriente, è il paese che ha subito le riduzioni maggiori, seguita poi da Regno Unito, Germania e Italia. Negli aeroporti italiani i voli verso l'area si sono ridotti del 59% nel primo mese di guerra, e poi stiamo parlando con altre cifre che riguardano altri scali, appunto Malpensa e Fiumicino.

0: c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Müller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Müller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte.

0: come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
10: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
11: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
10: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
11: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
10: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
12: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital 8:33, siamo insieme fino alle 10 con Andrea, Riccardo e Imma. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavù alle Maldive. Il team internazionale è mobilitato da Dan Europe, che è proprio specializzata, è un'organizzazione specializzata nel soccorso e recupero subacqueo. Cerchiamo di fare il punto su quello che sta succedendo e sulle possibili prospettive con Laura Marroni, che è CEO di Dan Europe. Dall'Italia sta coordinando il recupero dei corpi degli italiani. Buongiorno Laura.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
0: Possiamo intanto fare, diciamo, un po' un cronoprogramma, cosa sta succedendo in questo momento alle Maldive?
3: Sì, certo. Allora, la squadra di soccorso che noi abbiamo selezionato è inviato già dallo scorso venerdì, è arrivata alle Maldive ieri mattina. Ieri è stata una giornata di setup logistico, loro avevano bisogno di verificare che tutte le attrezzature necessarie fossero correttamente presenti, hanno dovuto analizzare i gas respiratori, hanno dovuto preparare tutto, allestire tutto, mettersi d'accordo con tutte le autorità competenti sul posto per dare avvio poi all'operazione questa mattina, che insomma, per fortuna, anche con un meteo che per ora è abbastanza
1: clemente,
3: buono,
1: diciamo,
3: è
1: così.
3: Okay. Sì,
1: quindi
3: esatto,
1: praticamente sì. Anche sul meteo, infatti, è una domanda che volevo farle, ma da questo punto di vista mi ha già risposto. Le chiedo: si tratta appunto di un team specializzato di sub finlandesi? Ho letto che comunque, in ogni caso, nonostante la specializzazione di questi sub, l'operazione resta piuttosto complessa. Quali sono, secondo quelle che sono anche le vostre informazioni, quelle che avete raccolto, le difficoltà maggiori nell'andare a tentare di recuperare questi quattro corpi?
3: Allora, le difficoltà sono essenzialmente quelle che un po' ormai tutti conosciamo, quindi la grotta ha un ingresso in profondità, si parla di una zona fra i 50 e i 55 metri. Sappiamo, sebbene non esista una mappa ufficiale della grotta, sappiamo che poi all'interno ha una profondità ancora superiore, che supera anche i 60 metri, e poi si parla di ambienti comunque ostruiti, bui, per cui io direi che le difficoltà principali sono proprio queste. Della morfologia anche, no, della grotta stessa e dell'ambiente in cui si trova. Poi le Maldive sappiamo che spesso ci possono essere correnti, quindi ecco, siamo comunque in mezzo all'oceano, per quanto si tratti di un bellissimo atollo.
2: Certo. Ricordiamo infatti che nelle soccorsi precedenti, insomma nelle operazioni precedenti, un soccorritore maldiviano è morto proprio per le difficoltà, oppure avete trovato magari anche delle attrezzature non idonee. Voi state collaborando in questo momento anche con le autorità maldiviane?
3: Sì, assolutamente, però ecco, ci tengo a dire che noi non abbiamo fatto nessuna perizia, né veramente possiamo commentare sulle attrezzature usate dalle autorità maldiviane. Loro comunque, cioè, si tratta sempre di personale addestrato, poi però purtroppo le profondità sono quelle che sono e l'ambiente è molto molto molto complesso, quindi non è assolutamente da dare per scontato che sia un'operazione semplice da portare a termine.
0: Laura Marroni, leggo due domande. La prima la fa un ascoltatore: non si possono mandare i robot sotto invece che sub? E l'altra è: voi siete un'organizzazione specializzata appunto nel soccorso e recupero subacqueo che ha sede in Abruzzo, ma non ci sono sub italiani, perché?
3: Allora, rispondo alla prima. I ROV si possono sicuramente utilizzare. C'è da dire una cosa, perché questo è un commento che ho visto girare tanto anche sul web. Subacquea commerciale, che vuol dire subacquea fatta da scafandristi con il supply di gas respiratorio dalla superficie, imbarcazioni molto complesse. Si tratta di operazioni appunto complesse, poi non è detto che si riesca a entrare in ambienti molto piccoli, e per quello poi si potrebbe avere bisogno di un ROV, no? Quindi di questi robot comandati dalla superficie che possono andare a fare delle ispezioni. Noi nello specifico non avevamo la possibilità di utilizzarne per questa operazione anche in modo immediato, e in ogni caso sappiamo per esperienza che l'intervento umano poi è sempre necessario.
1: Certo.
3: Quindi questa è stata la nostra strategia. Per quanto riguarda la seconda domanda, non ci sono subacquei italiani. Allora, anche qui l'Italia, abbiamo tante grotte anche in Italia e tantissimi esperti di subacquea, di spelo subacquea e di speleologia in generale in Italia. Noi semplicemente abbiamo fatto quello che ci è stato più immediato fare, quindi abbiamo contattato un team che conoscevamo, che sappiamo avere esperienza e soprattutto che era pronto a partire nel giro di 8 ore. Per cui ecco, questo è stato...
2: Per la squadra specializzata che insomma sta guidando queste operazioni c'è anche il pericolo squali? Cioè esiste anche questo pericolo a rendere ancora più complessa l'operazione?
3: Ma no, non direi così, no. Le squali bellissimi ci sono, le Maldive.
1: Ma sono sostanzialmente inoffensivi, no? Da quello che ho capito, non sono allora, tipi di squalo che aggrediscano.
3: Si fanno migliaia di immersioni alle Maldive tutto l'anno, non è un posto famoso per attacchi di squali assolutamente. Certo. Normalmente gli squali non sono... Ora io non sono un'esperta di squali, quindi però sono subacqueo anch'io, ho fatto tantissime immersioni, ho fatto immersioni anche alle Maldive in generale, in tanti ambienti, diciamo che gli squali non sono considerati pericolo per i subacquei dentro l'acqua.
1: Siamo ancora in una fase in cui sarà difficile capire le cause purtroppo di questa tragedia, però a grandi linee la domanda che pongo a Laura Marroni è questa: può esserci stata un po' di imprudenza secondo lei?
3: So che forse questa risposta non vi piacerà, però io non me la sento di parlare di imprudenza, perché comunque sappiamo che insomma la professoressa era una subacquea sicuramente con esperienza, con una grande reputazione.
0: Erano tutti con esperienza, il team era tutti di esperti.
3: Non lo so, io le dico la verità, noi ci siamo concentrati al 100% sull'operazione di ricerca e recupero. In questo momento diciamo che non è nemmeno la nostra priorità. Certo. Andare a capire qual era l'esperienza di subacquea.
0: Senta Laura, ma è possibile che le correnti abbiano portato via i corpi o si trovano, voi sapete, avete localizzato dove si trovano nella grotta?
3: E anche qui fa parte di quello che ci aspettiamo di sapere dopo il primo intervento di oggi. Come ho detto prima, correnti alle Maldive ce ne sono, sappiamo tutti che comunque un recupero è già stato fatto da subacquei che sono stati anche molto coraggiosi, perché ora si parla tanto dei recuperi ancora da fare, ma io vorrei anche spendere una parola positiva per chi si occupa

0: momento di fare il primo recupero. Certo.
1: Assolutamente sì.
2: Certo. Certo.
1: Allora, grazie a Laura Marroni, CEO di Dan Europe. Voi. Naturalmente un enorme in bocca al lupo, perché immaginiamo le difficoltà di questa operazione, naturalmente.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Buona giornata. Salve.

0: Riccardo Di Mandrea, come sta andando con questo scioperino, scioperone?
1: Allora, ci sono davanti alle scuole l'attesa per entrare dentro le scuole, perché non si sa se i ragazzi entreranno o non entreranno, si fermano i treni, il trasporto pubblico locale, la scuola pubblica. Che è successo?
2: È partito l'annuncio di uno sciopero. C'è visto uno sciopero. Che stavo parlando di
1: sciopero. Incredibile tutto,
3: esatto,
1: questo.
3: Sì.
1: Però appunto ci sono tanti settori, nel dubbio tutti prendono la macchina, quindi traffico immenso. Traffico. Tutte le città, e non è forse il giorno giusto per andare a fare dei controlli, diciamo, in ospedale, se non urgenti.
2: Ma perché adesso ti è uscita questa?
1: Perché anche la sanità praticamente rinvierà tutti quelli che non sono.
2: Comunque ci sono le fasce garantite anche per i mezzi pubblici. A Roma, per esempio, fino alle 8:30 era una fascia garantita. Adesso, insomma, è iniziato già una fase delicata. Vedremo come andrà questo sciopero.
3: Come sarà l'adesione? Sì, l'adesione,
1: certo.
3: Soprattutto.
1: Stanno arrivando delle notizie a Milano. Alcuni treni regionali sono stati cancellati, insomma, vediamo un po' questo effetto. Ricordiamo che appunto l'USB ha proclamato questo sciopero anche per protestare su quanto l'Italia sta spendendo per le armi invece che per la sanità o gli altri servizi pubblici.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non ha...

0: la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
15: Sì? Come?
14: Un camion di rose rosse.
15: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
17: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
18: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. In apertura una notizia appena arrivata: due donne sono state trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, vicino a Napoli. Non sono ancora state identificate, sembrano essere precipitate nel vuoto, ma appare improbabile l'ipotesi del suicidio. Mai così vicini alla ripresa della guerra in Medio Oriente, ancora minacce da parte di Trump all'Iran: accetti l'accordo, del paese non resterà nulla, ha detto il presidente americano, che ha convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Alla nuova fase della guerra parteciperà anche Israele, dopo l'ok del premier Netanyahu, sentito telefonicamente. Non risponde ai PM Salim El-Kud.

0: Drill, 31enne fermato dopo aver travolto diversi passanti nel centro di Modena. Dalle prime analisi non sono emersi elementi legati a radicalizzazione. Gli investigatori pensano a un gesto collegato ai problemi psichici di cui il 31enne soffre. Ipotesi confermata dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ieri ha presieduto una riunione alla prefettura di Modena.
1: Ci sono degli accertamenti, è giusto che su questo l'autorità giudiziaria finisca di fare i suoi accertamenti in maniera ovviamente che si componga anche con un margine di riservatezza. Ripeto, la componente psichiatrica è storicamente molto, molto evidente, però il resto lo stabiliranno gli inquirenti.
0: Riprendono fra poco le operazioni di recupero di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Una squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. La Juve rischia di restare fuori dalla Champions, perde 2-0 in casa con la Fiorentina e scivola al 6° posto in classifica a una giornata dalla fine del campionato. Il tecnico Spalletti si lamenta dell'eccessiva pressione sulla sua squadra.
2: Il carico di vita o di morte che si dà aver buttato via una stagione è un episodio. Per il mio punto di vista è stata fatta una strada. Poi è chiaro che ci sono determinati momenti dove dovremmo far vedere una reazione, dovremmo far vedere una personalità. Non l'abbiamo fatto vedere, per cui siamo colpevoli di questo e si va a casa assumendosi le responsabilità. Per cui si sta zitti e si va ad analizzare soprattutto noi stessi.
0: Napoli secondo è qualificato la Champions dopo il 3-0 di Pisa, dentro anche il Milan terzo grazie alla vittoria 2-1 a Marassi col Genoa, e la Roma quarta per la vittoria 2-0 nel derby con la Lazio. A proposito di derby, non ha creato problemi la concomitanza con gli internazionali d'Italia, il divario di 3 ore dalla finale dalla fine di Roma-Lazio e l'inizio della finale è stato sufficiente a gestire i flussi del pubblico. Nessun incidente segnalato sul campo. Sinner ha vinto in 2 set ed è il primo italiano a vincere a Roma 50 anni dopo Panatta. Capital News torna alle 10.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma. Sta cambiando tutto per l'ennesima volta per i monopattini, cioè almeno delle regole arrivano, ci sarebbero, perché adesso da ieri bisogna dotarsi, per chi ha un monopattino, di una targa. Di una targa adesiva che va messa sopra, e se no scattano, si va incontro a delle sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. E poi c'è tutto il problema anche del casco. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha segnalato che sono state presentate oltre 40.000 richieste, di cui quasi il 60% solamente negli ultimi 10 giorni, e che sono stati messi circa 50.000 contrassegni obbligatori. Però nonostante questo, le associazioni dei consumatori e gli operatori del settore hanno lamentato ritardi nella consegna e problematiche relative proprio ai contrassegni.
1: Quanto sarà difficile uniformarsi e seguire appunto queste direttive? Ne parliamo questa mattina con Luigi Lichelli, presidente di AssoSharing. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Allora, che ne pensate, insomma, che siete d'accordo con l'introduzione dei targhini per i monopattini, del casco?
2: Ma allora, sono questioni molto differenti. Diciamo che per quanto riguarda i targhini, sicuramente questi contrassegni, l'idea, siamo favorevoli, nel senso è positivo, troviamo che sia positivo la tracciabilità dei mezzi e la riconducibilità dunque ad un guidatore. Questo ricordo per quanto riguarda gli operatori in sharing rappresentati da AssoSharing, era già un fatto, nel senso che la tracciabilità dei mezzi in sharing era già una cosa operativa, sono tutti mezzi che sono controllati, la cui appunto guida è riconducibile ad un insomma a persone che si iscrivono alle nostre aziende associate, dunque c'è un controllo, c'era già un grosso controllo da questo punto di vista. Siamo dunque favorevoli, il problema è come vengono poi queste idee messe in pratica a livello organizzativo, a livello amministrativo, perché queste è qui che poi dopo sorgono le problematiche, perché abbiamo assistito a un ritardo di circa 28 giorni da quando poi insomma è stato introdotto è partito tutto il sistema, diciamo, del portale con cui si viene a richiedere questi contrassegni, e questo ha creato grosse difficoltà anche alle aziende, chiaramente. Con anche grossi problematiche in termini di personale che è stato dovuto mettere a lavorare più velocemente, perché in maniera più concentrata, proprio per ridurre queste tempistiche, essere in qualche modo pronti per la data dell'obbligo del contrassegno.
3: Per essere chiari con i nostri ascoltatori, se un nostro ascoltatore ha un monopattino, cosa deve fare per essere totalmente in regola?
2: Ma ecco, deve fare domanda al portale dell'automobilista per la richiesta di questo contrassegno, e chiaramente se circola deve circolare con questo contrassegno.
3: E per quanto riguarda invece l'assicurazione?
2: L'assicurazione, allora, l'obbligo è stato spostato su richiesta di ANIA per motivi loro organizzativi di 2 mesi, quindi è stato posticipato al 16 di luglio, e da questo punto di vista dunque c'è ancora tempo. Quello che ci si chiede è anche quella che sarà la tolleranza da parte di chi sarà adibito delle autorità di controllo appunto per questi obblighi, visto che poi alcuni ritardi non sono stati necessariamente in capo agli utenti o alle aziende, ma a chi doveva in qualche modo organizzare questa...
1: Certo. Presidente, io insisto anche un po' invece sul discorso del casco, perché ricordiamo che anche qui c'è un obbligo che è in vigore da poco più di un anno. Se ne vede qualcuno in più, però sostanzialmente girando per le strade, soprattutto nelle grandi città, le persone che indossano il casco sono ancora poche. Ricordiamo che l'obbligo è stato esteso anche ai maggiorenni, dopo che inizialmente si rendeva l'obbligatorietà soltanto per i minorenni. Come la mettiamo da questo punto di vista? Perché non ci si adegua in modo uniforme a questa direttiva?
2: Beh, allora, diciamo che i mezzi innanzitutto non sono stati progettati ab origine per l'introduzione, diciamo, del casco, nel senso non c'è un vano portacasco, esatto. e dunque questo potrebbe per esempio sbilanciare il mezzo, e dunque l'obbligo sostanzialmente è in capo a chi porta il monopattino. Nel caso delle aziende in sharing, dunque è chiaro che la responsabilità sta in capo a chi sta in qualche modo guidando il monopattino, e questo chiaramente ne riduce la possibilità di utilizzo, ma insomma, è chiaro, è un problema. L'Italia è uno dei pochi casi in Europa in cui questa norma è stata attuata. Ricordo che i mezzi in sharing sono mezzi che non possono andare oltre i 20 km orari, dunque
3: certo.
2: Velocità molto controllate. I mezzi in sharing sono particolarmente controllati, tracciati e rigorosamente adeguati alle normative in vigore, che sono state in questi ultimi anni molte, devo dire, per quanto riguarda.
0: Sì, ma infatti il Comune di Roma prende di fatto le difese, come dire, dello sharing, perché dice: se i mezzi vanno a 20 km all'ora, quelli in sharing, quelli privati vanno a 40-50, magari
3: c'è una bella differenza.
0: C'è una bella differenza, e quindi questo.
2: Anche di più.
3: Le volevo riportare il messaggio di un nostro ascoltatore che ci scrive: ma a questo punto perché non targare e assicurare le biciclette? Che differenza c'è tra una bici e un monopattino?
2: Ecco, fondamentalmente, ripeto, torniamo a parlare dei mezzi che vanno fino a una certa velocità, sono totalmente equiparabili. Dunque, se l'obbligo di casco è previsto per il monopattino, sarebbe giusto anche prevederlo per le biciclette. Da questo punto di vista, cioè, oppure rimuoverlo per entrambi, insomma, ecco, quindi c'è una disomogeneità che non capiamo, fondamentalmente, ecco, da questo punto di vista una delle nostre battaglie è proprio questa.
0: Si parla già di ricorsi, di possibili ricorsi, lei si attende così una mossa del genere?
2: Guardi, questo, diciamo, ricadrà in capo alle singole aziende. Di certo noi come associazione non faremo un intervento di questo genere al momento, però poi, insomma, è tutto possibile, è tutto insomma allo studio da questo punto di vista.
1: Va bene, seguiremo, anche perché qui la gente continua tra l'altro a parlare degli eventuali controlli, o sono
3: sempre
1: pochi,
3: sempre
1: la stessa storia, chi controlla? Beh, i controlli ci saranno, perché
3: intanto
1: comunque
3: rispettiamo le regole.
1: Insomma, si parte dalla necessità di rispettare le regole, poi il controllo è un discorso assolutamente parallelo.
2: Assolutamente. Noi come aziende ci siamo sforzati di insomma, e ci stiamo sforzando tuttora di essere all'interno dei giusti tempi, anche sì, con dei costi molto importanti. Ricordo che l'applicazione del contrassegno e più i costi operativi hanno assommato dei costi per le aziende attorno ai 4 milioni di euro.
1: Un sborso importante. Luigi Lichelli, presidente di AssoSharing, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
4: The Breakfast Club.

0: chiunque altro, sì. Prete,
1: almeno qui a Roma,
2: il
1: insomma.
2: Famoso prete Bonazzo,
0: sì,
2: diciamo
0: prete
2: così.
0: Se non è entrato nelle nostre case, l'abbiamo visto in tutti i negozi, in tutti i souvenir, ma soprattutto è sempre lo stesso da 23 anni.
2: In zona Vaticano vi sarà capitato, sia per i romani sia per i turisti, di passare davanti ai negozi di souvenir, ma anche alle edicole, perché spesso lo vendono anche in edicola. C'è il cosiddetto calendario, quello
0: calendario,
2: del
0: calendario romano, si chiama così, e ogni anno viene aggiornato, ma in copertina c'è sempre la foto.
2: Sì. Questo
0: c'è
2: Bonazzo,
0: sempre questo
2: sì.
0: questa foto di questo giovane prete, sì, considerato sexy.
1: Sì, è molto interessante perché oggi Repubblica Roma fa un'intervista divertentissima proprio a Giovanni Galizia, che in realtà non è un prete, no. E in questa intervista dice: ma non ho mai capito perché la gente considera sexy quella foto. Allora, che è un primo piano, per chi mai non l'avesse, lui... è soltanto un primo piano in bianco e nero.
2: Bello, però, fa, cioè, un
1: bel
2: viso
1: uomo,
2: bellissimo,
1: bel ragazzo,
2: gran bel viso. Sì.
0: Fa l'assistente di volo oggi a 39 anni e nonostante la foto che lo ritrae nei panni di un prete, assicura di non essere mai stato un religioso. Allora, sono 23 anni che il suo primo piano apre il calendario romano, una raccolta di 12 scatti di religiosi, insomma, sì. La collezione costa 10 euro e se ne vendono tantissimo. Dice: io di sexy in quella foto appunto non ci vedo nulla,
2: ma insomma,
0: vedo un primo piano, non c'è nulla di sensuale.
1: Una faccia pulita.
2: Sì,
1: no?
2: Non è uno scatto particolarmente ammiccante, ma è un viso molto bello, molto pulito. Lui tra l'altro aveva appunto 17 anni quando si è prestato a questo scatto, assecondando il desiderio di un suo amico fotografo che ha detto facciamo questo, e poi è finito forse anche suo malgrado su questo calendario. E tra l'altro lui stesso appunto nell'intervista che troviamo questa mattina nelle pagine di Roma di Repubblica ha detto di non essere sicuro che anche gli altri 11
1: siano
2: personaggi ritratti siano dei veri preti o parroci.
1: Ma in questa intervista racconta anche che poi quell'immagine è stata utilizzata in un altro giornale come esempio di un prete che si

0: di Palermo.
1: Una notorietà che mi viene riportata dagli amici. Quando vanno a Roma mi mandano sempre una foto del calendario.
0: Ovviamente, ovviamente.
1: Uno scatto di successo. Ha girato con questa amica appunto di Palermo, voleva descrivere le città attraverso un set di foto, quindi una volta gondoliere, una volta di qua, una volta, e ha fatto pure il prete.
0: Sono 23 anni che campeggia su questo calendario della copertina.
1: Non ha mai chiesto un euro.
0: Non ha preso una lira, ha detto non ho mai chiesto un euro, era uno scherzo. Il fotografo, che si chiama Pazzi di cognome, ha detto non lo vedo da un bel po'.
2: Lui si è donato proprio agli italiani, ai romani o ai turisti di tutto il mondo, no?
0: Comunque il calendario costa 10 euro, anche se qualcuno nei negozi di souvenir ci marcia un po', diciamo, fino
2: una
0: a 12
2: domanda, no? Sì. Chi lo compra? Visto, perché l'abbiamo visto tutti ovunque, a Roma capita spessissimo, ma chi è che in casa ha quel calendario lì? Cioè chi lo acquista davvero?
0: C'è qualcuno che possa dirci
1: straniero,
0: di aver acquistato questo calendario? Intanto vi ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp, che è il 342 342 2190.
1: Dice: faccio l'assistente di volo, formo gli equipaggi per una compagnia spagnola, coordino gli istruttori, e a casa dice di non avere mai avuto una copia di questo calendario.
2: Non c'è stato un peccato, insomma. Però almeno lui doveva averlo, il suo, di calendario.
0: Vabbè, tanto non è difficile possessarsene.
2: Che calendari avete voi allora a casa? Avete quello dei preti?
1: No, io un po' all'opposto, Milo Manara.
0: Bello.
1: Milo Manara,
0: audace,
1: ti
0: audace,
1: lascio lì in l'immaginazione a voi adulti, insomma.
2: Certo.
1: E in compenso dice il giornalista: lei non invecchia mai, uguale a se stesso da 23 anni. E lui dice: invece il tempo è democratico, passa per tutti. Invece dai, è un belloccio anche oggi,
0: bella presenza,
1: il nostro Giovanni Galizia. E ancora penso per il prossimo anno e per i prossimi avvenire ci sarà sempre il calendario romano
0: con la foto sua.
2: Acquistatelo almeno,
0: copertina.
2: Fateci vedere questo calendario nelle vostre case.
0: Però sappiate che non è un prete. Ecco, questa è l'unica cosa di cui ci sentiamo di
2: modello. Possiamo definirlo così? Lo è stato.
0: Ha posato, ma non è un prete.

0: Buongiorno Radio Capital, invece noi a Minervino Murge abbiamo il sosia di quel prete, ma è un prete vero, Don Angelo.
1: Ah, bello,
0: e ogni volta che vedo quella foto dico mazza, Don Angelo, cioè abbiamo il sosia prete vero.
1: Allora,
0: sexy.
1: Maria Grazia dice la coinquilina irlandese di mia figlia ha comprato il calendario in questione e l'ha appeso in cucina.
2: Quindi vende,
3: qualcuno
1: vende all'estero,
2: quindi
1: va forte.
2: Quindi vende, va forte, sì.
4: Buongiorno, io vivo dal 2012 a Roma, sono tedesca e una delle prime cose che ho fatto dopo aver traslocato era comprare questo calendario e spedirlo ai miei colleghi in Germania come fotoricordo della collega che se n'è andata a vivere a Roma. Un saluto da Claudia.
1: Sì, però è un falso storico, diciamo.
3: Vabbè. Perché è un falso storico?
1: Perché il prete non è prete.
3: Quello
1: che abitiamo a Roma sappiamo
3: oramai
1: che i preti sono diversi.
2: Cioè, però come a dire, guardate dove sono capitata, cioè dove anche i preti sono tutti uno più bello dell'altro, perché evidentemente in questi...
3: A Roma sono tutti
2: calendario
3: belli, vuoi dire questo?
2: No, non sto dicendo questo, nella fattispecie, però nel calendario...
3: Ho fatto una domanda.
1: Diccelo tu, insomma, che frequenti soprattutto le chiese della Garbatella.
3: Certo.
5: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
6: Tu ci vedi bene, Stefano?
7: Come dico la Roma, allora vedi da me.
6: No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Ben, invece purtroppo non vedi.
8: Io non vedo.
6: Non vedi nulla.
8: Io non vedo nulla.
6: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
5: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
12: Chi è?
11: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Stop that. Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e serenità.

0: ci fa sognare, dove gioca con gli amici ma anche con mamma e papà, dove sono una sirena ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Capital Red Carpet.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
13: Capital Red Carpet.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Capital Red Carpet.
19: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: siamo? Siamo pronti?
1: Pronti?
0: Sono le 9.38? Confermi, Sergio?
1: Sì, siamo super in ritardo.
0: Vai col bottoncino.
2: Ex.
0: Vai.
1: Dobbiamo partire dalle celebrazioni della vittoria di Jannik Sinner, sì, che come abbiamo già detto ha vinto il Master degli internazionali di Roma, l'unico che mancava tra i Master 1000. Ora manca solo Roland Garros e quindi noi incrociamo le dita che possa
0: tra
1: vincere
0: poco,
1: anche
0: certo,
1: questo inizierà tra pochissimo.
0: Senza Alcaraz, lo ricordiamo, ancora fermo per l'infortunio al polso.
1: Tornerà probabilmente Alcaraz proprio dopo Roland Garros. E dalla ragione di Stato vi leggo: di ottavi re di Roma ne abbiamo talmente tanti che nel frattempo sono diventati 15. Quante volte avrete letto
0: l'ottavo re di Roma, quello che
1: è arrivato
0: qualcosa,
1: l'ottavo re di Roma, il re di Roma, certo, effettivamente. Ma Sinner la corona non può toglierla a nessuno, e siamo abbastanza d'accordo. In merito alle discussioni sull'orario del derby, orario della partita di Sinner, cosa è successo? È andato tutto bene?
0: È andato tutto liscio, per fortuna.
1: D'altra parte forse è un problema che poteva anche non porsi, perché alla fine il derby si poteva giocare tranquillamente alle 20.45 di domenica, perché neanche lontanamente si è arrivati a quell'orario. La partita di Sinner è finita in intorno alle 7:30
0: più o meno.
1: Quindi l'orario della partita tecnicamente poteva essere salvo. Da domani i Master 1000 cambieranno nome, si chiameranno Master Sinner. Che bel nome, ci piace Master Sinner.
0: Bello.
1: E poi ci sono anche stati dei commenti sui genitori di Jannik Sinner, in particolare la madre, che all'ultimo colpo l'abbiamo vista tutti inquadrata dalla regia internazionale con le mani sul volto, perché non voleva vedere, insomma aveva un po' paura.
0: Erano tre match point,
1: diciamo, esatto, non era una situazione così tesa,
0: neanche per
1: stava
0: me,
1: giocando
0: però,
1: benissimo, ma sì, immaginiamo,
0: vabbè,
1: insomma abbia emozioni particolari, sogno una
3: ogni scarrafone
0: è una mamma, cioè, è una
1: non
0: mamma.
1: Dicono così in Alto Adige, secondo me, però
3: ogni scarrafone
0: per la mamma soia,
3: come si chiamano, vabbè, i
0: si chiamano Siglinde e Hans Peter,
1: esatto,
3: no, ma stiamo parlando di Heidi, questa della versione di Heidi,
1: ma quella è la
3: Francoforte.
1: Ma fatemi leggere questo tweet divertentissimo, quando scrivono sogno una sitcom con i genitori di Sinner, stile Casa Vianello. Ve lo immaginate?
0: Come no?
1: È molto interessante.
3: Sì, sì,
1: no?
3: Sì. Ci sta.
1: Ricordiamo però che Sinner durante la semifinale, insomma, non era stato benissimo durante una semifinale con il russo Medvedev, peraltro divisa in due parti perché si è giocata in parte anche in una mattinata successiva. Vomito, tremori, crampi, rinvio per pioggia, ma alla fine Sinner mantiene la calma e vince la 33esima partita di fila. Certo. La pagina Genio 78 scrive: io con gli stessi problemi piango, mi metto a urlare come i pavoni di Punta Marina. E io questo tweet l'ho preso perché da Punta Marina c'è
0: come
1: una grande
0: andando?
1: Novità,
0: fermi
1: perché sono arrivate le telecamere della TV francese.

0: Un village italien est envahi par des paons et ça commence à agacer un peu les habitants.
1: Questo è proprio
2: così. Non ne posso più di sto verso.
1: È tutto vero, è proprio un canale televisivo francese che è andato a Punta Marina e ha raccontato dell'invasione di pavoni, che in realtà sappiamo non è veramente un'invasione, convivono con i pavoni da tempo.
2: Il paon, come dicono in Francia.
1: Scrivono Liberté, Galité, Pavoné. Vabbè, insomma, faceva un po' ridere, dovevo metterla per forza. Chiudo in realtà questa rassegna Twitter parlando con un solo tweet dell'Eurovision. Non ne abbiamo parlato perché insomma oramai tutti sappiamo, ha vinto la Bulgaria con la canzone Bangaranga. E scrivono: a chi criticava Sal da Vinci per la profondità del suo testo, cosa dobbiamo rispondere ora davanti a questa canzone?
2: Beh, assolutamente. Bangaranga, bangaranga, bangaranga,
3: bangaranga, bangaranga, bangaranga.
1: Questa, vabbè, insomma, è la canzone vincitrice, tra l'altro proprio ha vinto ovunque sulla giuria, sul televoto. Bangaranga, che è una parola bulgara per esorcizzare la paura, quindi ho anche studiato. È una canzone che sarà dello stesso autore di Garibalda Faffarata. Voi non lo conoscete? Garibaldi fu ferito Garibalda fa parata a seconda
4: siamo,
1: della
4: ma qui siamo avete al studiato, top del
2: dilettanti, siamo dei dilettanti.
5: Mamma mia, ragazzi, Garibalda
1: fa parata. Io adoravo cantare la canzone, sì, bravo, proprio quella
5: Bangarenga,
1: Bangaranga, rangaranga, è così.
2: Ci manca la Bangaranga.

0: Me la ricordo, me la ricordo. Garabalda faffarata, faffarata della gamba.
1: Yeah, yes. Proprio quella lì.
0: Le belle fefferete, fefferete.
2: Sì, l'abbiamo capito.
3: No, ok, no, tutta.
2: Sì, abbiamo.
0: Vabbè.
2: Dall'elementari.
0: Riccardo da Torino.
2: Ecco,
1: grazie Riccardo per questo ricordo.
2: Dalla primaria di Torino.
1: Sì, noi ci divertivamo così.
2: Giusto. Ragazzi, una novità. Ho chiesto di farmi vendere, ho fatto un'offerta per l'orologio.
3: Ah, l'orologio, sì, beh, com'è andata?
2: Da 1000 euro di partenza l'orologio della Swatch,
3: sì,
2: trovato online. Ho offerto 800, non mi ha risposto.
1: Non ti ha risposto, ma posso allora io dare un'ultima notizia di saluto,
3: certo,
1: e fare i complimenti alla squadra del Perugia pallavolo maschile,
3: Perugia,
1: che
3: certo,
1: per la seconda volta consecutiva ha vinto la Champions League, riconferma l'Italia proprio come grandissima nazione di pallavolo, e facciamo complimenti a tutti gli amici del Perugia.
3: Tutto perché in questa stagione si è portato a casa tutto.
1: Tutto,
3: campione del mondo, campione d'Europa e d'Italia, ieri ha battuto i polacchi dello Zavier, cioè appunto nella Champions.
1: I polacchi,
3: quindi...
1: sì, una finale che era la stessa dell'anno scorso, peraltro.
2: Campioni!
4: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Ce ne dobbiamo andare.
1: Ce ne
0: è finita
1: andare.
0: Qui, dobbiamo dare la palla a Meloccaro e Benny
1: per il mezzo giornale. Non prima di aver ringraziato il nostro Sergio Martelli, Elisa Lancia in redazione, e darvi appuntamento naturalmente a domani mattina dalle 7 con The Breakfast Club.
0: A domani, ciao. Ciao.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
1: E io Mirko.
19: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
1: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
19: Cosa fate qui, dottoressa?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
19: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
19: Grazie.
1: Ora dove andiamo?
19: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
4: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
18: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale.
17: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
20: Sono le 10, Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore le due donne trovate senza vita in un cantiere in Viale Italia a Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. Non si esclude l'ipotesi del duplice omicidio. Non parla davanti a PM Salim El Kudri oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate e l'udienza di convalida. Quello di Modena è stato un gesto legato ad un disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Quattro feriti ancora ricoverati. Due sono in gravissime condizioni. Ancora minacce all'Iran da parte di Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla, ha detto il presidente americano. Roberto Ciuti.
21: Mai così vicina la ripresa della guerra in Medio Oriente. Non solo minacce via social stavolta. Prima la convocazione al suo club di golf in Virginia dei massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della ripresa delle operazioni. Poi l'appuntamento per domani nella Situation Room con il gruppo dei generali più importanti. In mezzo la telefonata al premier israeliano Netanyahu, chiamato a collaborare alla nuova fase della guerra. E si registra anche l'avvicinamento alla costa iraniana della porta aerei Lincoln con sorvolo di almeno 12 aerei militari all'imbocco dello stretto di Hormuz. Secondo alcuni media, poi, Trump ha ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi all'Iran.
20: È una giornata difficile per i trasporti a causa dello sciopero generale proclamato dall'USB. Lo stop coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato fino alle 21 di stasera. Ci sono disagi anche per bus, tram e metropolitane in molte città italiane. Dopo il trionfo agli internazionali di tennis d'Italia, Jannik Sinner festeggia 72 settimane da numero uno del ranking ATP, ora a 14.700 punti, mentre Alcaraz, costretto a saltare gli internazionali e anche Roland Garros, ne ha quasi 2.000 in meno, un margine che consente all'azzurro di rimanere numero uno del mondo fino a dopo Wimbledon, in programma a fine giugno. Alle 11 torna Capital News.
22: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
23: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord e poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in salita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
25: Convenienza? Ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
27: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
28: E quella lassù?
27: È la costellazione del benzinaio.
29: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
30: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
31: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.ail.it.

0: quasi 80 anni Sir Elton John, ma ha sempre voglia di fare, sempre voglia di mettersi in gioco, sta per arrivare con un nuovo disco. Quasi 80 anni, più o meno l'età media dei protagonisti del tavolo di Fabio Fazio ieri.
1: E ci si chiede, caro Benny, come facciano, cioè io sto accusando in maniera pesante questa cosa, perché io ho sempre guardato l'inizio, no? Cioè, tu dai uno sguardo al tavolo, l'inizio, poi verso le 23 iniziano a cazzeggiare, sì, e tu, sì. Io perlomeno verso le 23:30 mi addormento placidamente.
0: Durerà poco di più.
1: Finisce all'1:40.
0: No, vabbè.
1: No, ma non puoi capire, non puoi capire, e non possono capire neanche i nostri ascoltatori. Oh.
2: Il mezzogiornale.
3: Meloccaro for president.

0: dice?
1: Guarda, io comincerei con Luigi che dice: vedere cantare Melocero, sì, Rossetto e Caffè non ha prezzo. Hai cantato, beh, la canzone di Sal Da Vinci?
0: No, a un certo punto è stato organizzato il karaoke, mica io, tutti.
1: Tutti.
0: Nel senso che a un certo punto, dopo che Sal Da Vinci, al quale lui, ho stretto la mano, ho salutato, gli ho passato una mano sulla tintura e sui capelli, per comunicargli anche la stima del Mezzogiornale, grande Sal che io amo personalmente, e poi dopo aver raccontato tutte le storie dell'Eurofestival si è cantato, si è fatto un karaoke, tutto lo studio ha cantato lo Rossetto.
1: Abbiamo già un paio di nostri ascoltatori
2: però che... caro, mannaggia a te, mi hai fatto fare tardi ieri sera,
0: tutti
2: e poi non mi hai neanche salutato. Ciao, un abbraccio da Susanna.
0: Ecco, la buona notizia è che ho scoperto un'altra cosa, che spesso verso la fine del tavolo di Fazio, cioè all'una e mezzo, arrivano le derrate alimentari, almeno quello, cioè sono arrivati all'1:20 nell'ultima pausa pubblicitaria sono arrivati 10 vassoi di prosciutto, mortadella, sacco di, capito, quelle cose salate con dentro la verdura.
1: Beh, vista l'ora dovevano arrivare i cornetti per fare colazione più che altro.
0: Però bello, no, molto bello.
3: Buongiorno ragazzi,
0: bello.
3: Ma buongiorno. Veramente troppo forte Stefano, hai fatto un figurone.
0: Ma insomma.
3: E siamo stati svegli fino alle 2.
0: A meno di.
3: Veramente tu la persona più seria là dentro. Pazzesco.
1: Ed è tutto dire.
3: Ciao Lucy Marcane Matera.
1: Allora, per chi si fosse perso, Stefano, guarda, un pezzettino di trasmissione.
0: Vabbè, ma
1: giusto?
0: Adesso bene.
1: No, un pezzettino.
0: Ma...
1: perché io non l'ho visto. Quindi
4: la
1: volevo...
4: partita di oggi di Sinner. Sì. Sei qua?
5: Beh, insomma, la parte più difficile l'aveva fatta in semifinale quando aveva battuto

0: quella partita interrotta dove...
1: però nel secondo set ha sofferto un po'.
0: E qui infatti quello è stato il momento, sembrava stesse male, non si è capito fino a che punto, poi dopo...
1: Ma l'ha fatta apposta secondo te a tenere le energie?
2: Vabbè, comunque cose, Fazio non ti ha fatto parlare, ti faceva una domanda dietro l'altra, sembravi tu con me.
0: Beh,
2: quando non mi
0: so.
2: Fai parlare è uguale, è la stessa cosa.
0: Però Benny, il ritmo lì è già, data l'ora, data l'età dei partecipanti, lì se cominci che permetti che la gente faccia i monologhi veramente ci addormentiamo.
2: No, certo,
0: però
2: certo,
0: sembra una adunata degli alpini, sai quando si rivedono gli alpini che fa tutti un pochino brilli? Tutti che fanno cose che, no, poi che poi si perdono mentre parlano, Giuca Scasella in particolare, ma comunque molto molto divertente.
2: Sì, è successo.
0: La cosa bella era Vanessa, scusami, Tania Cagnotto al mio fianco, che era l'unica giovane, l'unica sotto i 60 praticamente, sì, che era là, che ogni tanto mi faceva in pieno stile sinneriano, mi faceva: ma non avevamo detto che finiva verso l'una?
2: Sì, dico, perché lei è di
0: sostanzialmente conterranea di Sinner. Sì,
2: esatto. Abbiamo tante cose da raccontarvi, mica solo il tavolo di Fazio, solamente quello. 342-342-2190 è il nostro numero, c'è Chef Blues in regia, Donna Moretti, tu sei a Milano, noi siamo qua a Roma, ma pronti per affrontare una nuova settimana insieme al Mezzogiornale.

0: Stavo dando uno sguardo agli ascolti di Fazio ieri, risultato straordinario e forse non è un caso.
1: No, non parla nulla, nulla è un caso.
0: Risultato straordinario, il 6,9% al tavolo addirittura, che a quell'ora è tantissimo per un canale come il 6,9.
1: Cioè, scusa, io speravo un 30%.
0: Anche una nostra.
1: Ma a quell'ora lì la gente che guarda, scusa, perché il 6%? Cosa c'era alle 11:40, mezzanotte e mezzo, quando ho parlato io? Cosa c'era?
0: Ci sono le varie trasmissioni sul calcio, la domenica sportiva, pressing, eccetera. E Sara, un'ascoltatrice, ci ha mandato una didascalia con la foto di Le Fazio con Letizietto e ci parla proprio di questo, il grande successo, clamoroso successo della puntata di ieri, ma questo per un solo motivo.
1: Però voglio dire, tu hai detto il tavolo 6, ma ha fatto 1,5 milioni l'8% prima, che comunque, ripeto, per un canale come il 9
0: riferivo solo al tavolo.
1: Sì, alla parte del tavolo.
0: Solo al tavolo. E poi qualcuno ti fa i complimenti per l'outfit e qui mi prendo una piccola rivincita.
1: Prego.
0: Se permetti.
1: Prego.
0: Perché ieri al tavolo
1: ti togli qualche sassolino dalla scarpa?
0: No, un masso, perché non c'eri solo tu, c'era tutto il mezzogiornale ieri.
1: Certo.
0: Da Fazio.
1: Abbiamo vinto tutti ieri.
0: Abbiamo vinto tutti. No, perché ti fanno i complimenti per l'outfit, ma ieri la camicia, la tua camicia com'era?
1: Era in pieno stile benniano, una di quelle camicie che di solito, guarda, molto simile a quella che hai oggi, bianca a righe. Sì,
0: vengo preso per i fondelli tutto l'anno.
1: È vero.
0: Per le mie camicie a righe che sono elegantissime.
1: Mi cospargo il capo di cenere ieri per andare, direi, Benny, a questo punto nella più importante. Ieri ho toccato il picco, cioè voglio dire, della televisione generalista, chiaramente io sono felicemente sposato con quella satellitare, con Sky, però ieri io avevo fatto Floris al massimo, una volta andai a Domenica Inn da Giletti.
0: Addirittura, me lo ricordavo.
1: Sì, era prima di te, io ho vissuto una vita prima di te.
0: Va bene,
1: ovviamente
0: avanti Fiore, Benny.
1: Però ieri avevo una camicia come quella che hai tu oggi.
0: Va bene, sono contento di questo, un piccolo riconoscimento. Se vogliamo, qualcuno dice in questa ideale ultima cena, perché io credo che nell'idea, nella testa di Fazio, no, per il tavolo, cioè lui è un po', adesso sarò blasfemo.
1: È quello.
0: Lui è Cristo in mezzo, poi l'ultima cena.
1: L'impaginazione è quella.
0: Allora, tu in questa ideale ultima cena sei l'apostolo Matteo.
1: Ah, perché ero il terzultimo.
0: Eri il terzultimo guardando alla sinistra. Destra
1: alla destra del teleschermo.
0: Diciamo. Alla destra del teleschermo, alla sinistra di Fazio Gesù. Sì. Matteo, che ti ricordo, prima di diventare apostolo, riscuoteva i tribuni per l'impero romano e per questo motivo era odiato, era considerato una specie di traditore.
1: Bello.
0: Non come Giuda, però. Non ti piace?
1: No, bello.
0: Smorzati gli entusiasmi?
1: No, dico, non mi pare proprio un grande riferimento alla vita reale, ma comunque, se volevi dirlo, hai fatto bene a dirlo.
0: Un traditore, un ex esattore delle tasse, questo ti voglio dire. Vabbè. Abbiamo un paio di vocali ancora, poi cambiamo.
1: Basta, diciamo, però, dai.
2: No, povero Meloccaro, è in trasmissione, ma sarà stanchissimo. Gli date un po' di riposo, sto ragazzo, peggio di Sinner.
0: Sì.
1: Ieri ho fatto tutto il prepartita di Sinner.
0: Eri a Roma ieri pomeriggio.
1: Capite, ieri ho fatto il prepartita, poi momento in cui è iniziato il match, io sono volato via, me lo sono visto tutto su Sky Go, chiaramente andando in aeroporto e tutto il resto, fatto in tempo a vedere praticamente la fine.
0: Avremo
1: molto bello l'abbraccio di Panatta con
0: Sì, poi avremo modo di parlarne anche dopo, con calma e con tranquillità. Lighthouse Family su Radio Capital.

0: Beh, qualcuno dice scontro tra titani, ieri c'era anche la Pettinelli contro Melocaro in televisione, quando mai ci ricapita una cosa, cioè, a parte lo sport, a parte il tennis, però ha vinto.
1: Bene, cosa hai provato nel vedere i tuoi più grandi affetti l'uno contro l'altro? Ma io ti ho detto, tu a che ora sei andato?
0: Io ti dico solo che
1: tu non hai visto manco no. un frame, secondo me, in tutto questo. La notizia è che tu alle 10:40 dormivi.
0: Allora, io ieri mi sono visto diretta gol da salvezza. Non me ne vogliano gli amici di Cremona, ma ho esultato per il gol del Lecce al 99esimo, non so che minuto fosse. E niente, finita la partita mi sono addormentato. Niente,
1: tutte le emozioni te le sei giocate là. Vabbè.
0: Esatto.
1: Cioè, tu c'ha la Pettinelli che sta. C'ha Melocaro che te.
0: Niente.
1: Inscalfibile.
0: La serata l'ha vinta lei, l'ha vinta lei. Però vabbè, certo. La finale di Amici, si sa, no? È un programma che ha avuto sempre tanti ascolti. A proposito di musica, non mi aspettavo però sabato sera il clamoroso successo dell'Eurofestival, come lo chiamiamo noi antichi. Ma sarebbe Eurosong Contest.
1: Sempre Eurovision Song Contest.
0: A Vienna ha ottenuto il 36% di share in Italia, con oltre 5 milioni di ascolti. Poi bisogna sommarli a tutti gli ascolti di tutti gli altri paesi europei.
1: Bene, lo diciamo ogni anno, però questo è veramente il segno dei tempi che cambiano. Sì. Quando eravamo giovani noi, io in particolare, fino a 30 anni fa, l'Eurovision Song Contest, l'Eurofestival, era una baracconata che noi veramente non consideravamo, cioè era una roba tipo giochi senza frontiere.
0: Non abbiamo partecipato per tanti anni.
1: Sì, snobbato, e adesso è diventato una roba che dobbiamo prendere atto. Ai ragazzi, evidentemente ai giovani, piace.
0: Nonostante le canzoni orrende, questa è la canzone che ha vinto.
1: Benny, questa è la roba che ascoltano i ragazzini oggi. Mettila come vuoi, è la certificazione della nostra vecchietà.
0: Ecco, ma il meno peggio mi sembrava proprio il povero Sal Da Vinci.
1: Assolutamente, che infatti è arrivato onorevolissimamente quinto.
0: Esattamente come l'anno scorso, e il nostro amico Lucio Corsi, che diciamo è un po' più affine alla musica che passa
1: alla tradizione della musica italiana.
0: E anche alla tradizione della musica italiana. Quindi però è bene. Bene così, 36%.
1: Sì, poi c'è anche la grande possibilità di cambiare canale, proprio se uno non.
0: Assolutamente. Fulminacci, lui invece ci piace sempre.

0: Stefano, io ce l'ho messa tutta, mi sono scaricata l'app per vederlo sul telefonino, mi sono messa a letto perché in camera non ho la TV, ma mi sono addormentata.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Da 80 anni l'associazione La Nostra Famiglia mette i bambini al centro della sua missione. Ogni anno più di 25.000 famiglie si affidano ai suoi 28 centri presenti in Italia. Cura, ricerca e riabilitazione insieme per una migliore qualità di vita di bambini e ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Con il tuo 5 per 1000 puoi sostenere le attività di ricerca. Scopri di più su lanostrafamiglia.it.
4: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
5: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
4: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
6: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
7: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq.

0: tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
3: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del

0: John Oates su Radio Capital, secondo quarto di questa puntata di lunedì 18 di maggio. Allora Stefano, dai, su Sinner si è detto di tutto e di più. Ti dico due cose che mi
1: guarda,
0: hanno...
1: possiamo citare, sì, se vuoi citare qualche
0: sì,
1: record, ma insomma, dimmi tu.
0: No, due cose che mi hanno emozionato, poi mi direi.
1: Vai.
0: La prima è stata l'accoglienza meravigliosa al Presidente della Repubblica Mattarella, cioè lì davvero ti accorgi di quanto questo personaggio sia amato un po' da tutti. Oltretutto ieri mattina era a Modena a fare a visitare i feriti, no, di Modena, del fattaccio che appunto è successo a Modena, e dopo poche ore era a Roma a vedere la partita di tennis, quindi anche quest'uomo è pieno di energie, cioè va in giro su e giù per l'Italia, quindi, ed è stato accolto in una maniera straordinaria. E poi l'emozione di Adriano Panatta. Mi ha emozionato, Panatta è emozionato che premiava.
1: Beh, sai, neanche un regista sportivo bravo avrebbe scritto una storia, cioè esattamente 50 anni dopo, 76, 2026, Adriano sullo stesso campo, che non è proprio quello lì, perché Adriano vinse al tempo, si giocava sul Pietrangeli, il centrale era quello che oggi è il Pietrangeli con delle tribune aggiunte, però diciamo che storicamente il campo era quello. Lui col ciuffo intatto che abbraccia il ragazzo che 50 anni dopo riporta un italiano sul trono di Roma, uomo, perché ricordiamo che l'anno scorso aveva vinto la Paolini. Non trascuriamo Bolelli e Vavassori,
0: bravissimi,
1: doppio maschile che non avevamo mai vinto negli ultimi anni. L'ultima vittoria italiana era una vittoria condivisa nel 1960 di Pietrangeli e Sirola. Mm-hmm. Nel 60 Pietrangeli e Sirola giocarono contro Fraser e Emerson, che erano due australiani. La partita venne interrotta per oscurità e assegnarono il titolo a tutti e due. Come Tamberi quando ha fatto salto in alto alle Olimpiadi. Dettero due ori. Quello era stato l'ultimo titolo italiano in doppio. Però chiaramente quello di Sinner è stato un trionfo. Ha chiuso il Golden Masters. Cioè con Roma, gli mancava solo Roma, ha vinto tutti i Masters 1000 almeno una volta a 24 sì, anni, cosa che Djokovic ha fatto a 31.
0: Mm-hmm.
1: Ok?
0: Record di vittorie consecutive,
1: cioè più di così.
0: Adesso poi Panatta premierà anche a Parigi, quindi ci auguriamo che ci sia la stessa scena, no?
1: Allora fammi dire però, Benny, perché è stato proprio per l'arrivo di Mattarella è stato cambiato il protocollo. Panatta premierà a Parigi, perché ieri non ha premiato lui, ha premiato Mattarella. Sì. Era lì, ma il trofeo lo ha consegnato Sergione.
0: Sì. Diciamo che lo speaker lì nello stadio ha detto: premiano Adriano Panatta.
1: Sì, esatto.
0: Però sì, assolutamente.
1: Certo, cioè, comunque vabbè, è stato veramente un grande momento, anche perché dai, è notorio, Benny, il contrasto da anni tra Panatta e il presidente della Federtennis Binaghi.
0: Non
1: erano lì,
0: ecco.
1: Non mi pare che ci siano stati grandissimi abbracci.
0: No.
1: Però nel nome, però è anche bello questo, guarda, nel nome del trionfo del tennis italiano, comunque un po' di ecumenicitismo.
0: È andato tutto bene, poi per l'ordine pubblico si era parlato abbondantemente, no, della concomitanza, il derby e quell'altro.
1: Alla fine mi pare che
0: tutto bene. Okay. Non voglio fare nessun tipo di commento sul derby di ieri, perché so che bisogna dire.
1: No, cioè, vabbè, che
0: a me non piace poi infierire, no, sugli sconfitti, ma attenzione, perché lì sulla lotta Champions in Serie A si è riaperto un po' tutto,
1: la Juve si è fatta battere in casa dalla Fiorentina, Spalletti addirittura, che fino a poche settimane fa era un po'...

0: profeta sembra quasi che possa essere in bilico.
1: È in bilico, è tutto da vedere, anche la zona
0: il
1: retrocessione.
0: Il Como ancora più può sognare.
1: Sì, anche zona retrocessione. Con
0: me la spieghi la zona retrocessione rapidissimamente?
1: Sì, il Cagliari si è salvato, quindi adesso se la giocano Cremonese e Lecce. Dicevo prima, no? Il Lecce ha segnato all'ultimissimo secondo della sua partita, quindi è sopra rispetto al Cremonese, ma è tutto ancora aperto. Quindi se
0: decisivi
1: la
0: gli ultimi 90 minuti, mi vuoi dire questo?
1: Domenica prossima sarà un happening tra retrocessione e salvezza, anzi meglio dire salvezza, tra la salvezza e Champions League sarà tutto da seguire, tutto da vedere.
0: Ma in tutto questo abbiamo ricevuto qualche messaggio al 342-342-2190 di promozioni o retrocessioni importanti di sport considerati minori, di classifiche minori?
1: Ti dico subito che il calcio a 5 del Levante Caprarica, che si trova vicino Lecce, un comune di 2000 abitanti in provincia di Lecce, è stata promossa in Serie A.
0: Beh, quindi queste sono cose importanti, ma poi ne diciamo ancora qualcun'altra.
1: Sì, ci rimandano al nostro numero, tra poco.

0: Comunque il nostro amico Eulalio è ancora maglia rosa al Giro d'Italia, eh? Hai visto?
1: L'amico Afonso.
0: Afonso Eulalio, che è diventato il nostro mito al Giro, è ancora in maglia rosa. Vingegaard certo si avvicina, è a due minuti e adesso arrivano,
1: sì, ho capito, però noi stiamo
0: montagna,
1: va bene, noi stiamo. Hai visto che c'è quel problema della pipì in borraccia?
0: Eh sì.
1: Hai visto che gli ufficiali di gara del Giro d'Italia, sì, hanno invitato i concorrenti ad essere più rispettosi delle norme che vietano di fare la pipì nella borraccia e poi gettarla via.
0: Anche perché molto spesso i tifosi le prendono come souvenir, no?
1: Hai centrato il

0: Il problema, caro amico.
1: Allora,
0: comunque,
1: però,
0: ti posso,
1: no,
0: dire,
1: scusami,
0: ti posso dire, io una borracina con la pipì di
1: l'hai
0: un
1: fatta,
0: fenomeno.
1: Ma io
0: no,
1: lo
0: no,
1: sapevo.
0: Dico, la prenderei, dai, la sciacquatina, che problema è? Dai.
1: Ma dai, ma che schifo. Scusami.
0: Ma come che schifo? Ma una borraccia che ha avuto magari Vingegaard, ma che problema c'è? Scusa,
1: pipì,
0: ma è puzza santa, come quella dei bambini.
1: Ma no, ma io. Come la il
0: allora, tu se avessi una borraccia con la pipì di Sinner non la prenderesti?
1: Ma manco per niente.
0: Ma perché? Ma vedi come sei?
1: La maglia sudata. Sì, ma la pipì no, abbi pazienza. Comunque quello si chiama pissé.
0: Il pissé.
1: ho studiato come funziona. Allora, se uno gli scappa, alza la mano e dice: ragazzi, mi scappa, che facciamo? Ci fermiamo? Funziona così. Lo devono fare in un posto dove non ci sono però tifosi, perché non si può fare davanti ai tifosi.
0: Vabbè, in un frattone, come dicevi tu della signora l'altro giorno, dov'era? A Ravenna, che la signora che aveva fatto la pipì.
1: In una fratta. E quindi, ecco, adesso non possono farlo neanche nella borraccia. Promozioni e retrocessioni, abbiamo messaggi?
0: Ce ne ho una, sei pronto? Aspetta, te ne dico una. Attenzione, complimenti al circolo di Vico del Tennis Club di Vico del Gargano,
1: sì,
0: che ha vinto la serie di Wisp a squadre.
1: Ma di che sport?
0: Tennis.
1: Ah, di tennis, scusami, non avevo capito. Andiamo
0: avanti.
2: Sentiamo. Ciao Benny e Mel, Valle Cervo Andorno, paese vicino da Biella, vinto la fase, la prima fase di playoff. E adesso siamo alla seconda fase con ottime probabilità di riuscire a essere promossi in promozione.
0: Dico collegamenti brevi dai campi, cerchiamo di andare sintetici.
3: Bell, per favore, annunciate anche qualcosa per quanto riguarda la pallacanestro. Il Virtus Roma sono 7 anni che non è classificabile, classificato. Probabilmente tornerà in Serie A. Su.
1: Però notizie certe.
0: L'abbiamo detto? L'abbiamo detto? Andiamo avanti?
1: Non è che forse.
4: Ragazzi, Perugia è campione d'Italia e ha vinto la Champions ieri per la seconda volta.
1: È vero, vero.
4: In Europa, cosa eccezionale. Ricordatelo. Ciao.
1: Stiamo parlando di volley, ha vinto lo scudetto, ha vinto
0: la nazionale
1: la
0: di attenzione Benny, la nazionale di sitting volley femminile ha vinto la Golden Nations League a Lipsia, 5 partite su 5 perdendo solo un set.
1: Ah, bellissimo. Bene, Lipsia tra l'altro è anche un bellissimo posto dove andare a fare un fine settimana.
0: Sei stato con chi?
1: Con chi? Ma io, ma perché? Per forza con una persona devo andare.
0: Ma tu non vai da solo? No, tu
1: ma non ho capito. Cioè, vado da solo, le vacanze migliori si fanno da soli. Anche un fine settimana che è poco, quanto dura? Dura 2 giorni, quindi poi torni. Lipsia è bellissima. Te la consiglio, la Germania è sottovalutata.
0: E poi i lipsiani sono gente meravigliosa, sì, gente lipsiani. Di cuore.

0: com'è Lipsia? Com'è Lipsia, Lorenzo? Com'è? È bella,
1: beh,
0: è bella.
1: Beh, tanto anche, dispersiva, anche, però. Sì, lo so. Perché c'è Lipsia è tentacolare.
0: A proposito di promozioni e retrocessioni, la nostra rubrica va anche in Germania, valica i confini, a Elversberg, ci dice Peter. Questa cittadina con poco più di 10.000 abitanti giocherà in Bundesliga addirittura. Caspita, cioè veramente un paesotto.
1: Beh, l'amico Leo ci segnala che il Volvera.
0: Volvera. È spagnol?
1: No, che problemi se. Comunque le ragazze del Volvera.
0: Secondo me è Volvera.
1: Proviamo, giochiamoci Volvera, dai. E scriveteci se ci abbiamo preso al 342-342-2190. Rugby, ieri hanno vinto la finale della Serie A, sono salite nella A Elite.
0: E poi Vito da Triggiano, provincia di Bari, due soddisfazioni, il Trivianum, pallavolo dalla C e alla salita alla B, e il calcio dalla prima categoria in promozione. Quindi Triggiano, festa continua.
1: La squadra Marocco si Freddi, penultima in campionato di calcio a 5 al Lido di Camaiore, ha però vinto la Coppa Disciplina. Si evitino le battute sulle dimensioni del campo o delle porte.
0: Ti
1: dei
0: dico
1: ragazzi.
0: Solo che si è destato dal suo torpore anche Chef Blues con
1: sì,
0: questa.
1: Sì, perché era un lunedì un tantino di tregenda.
0: Un po' triste. Certo. Le notizie e poi torniamo, dai.
2: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
3: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
4: Eh sì.
3: Capitol Records.
4: Capitol Records.
3: Sì.
4: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
3: Capitol Records.
4: Certo.
3: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
2: Capital Records, con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su Unipol.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
21: Anche stanotte zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
21: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
24: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
25: Siamo in radio, non si vede nulla.
24: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
26: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
27: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
28: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Sono le 11 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. La Marina Militare israeliana ha intercettato le navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Una portavoce della missione umanitaria riferisce di aver perso i contatti con una delle imbarcazioni. La flotilla era partita dalla Turchia giovedì con 50 navi in direzione della striscia di Gaza per portare cibo e aiuti alla popolazione. È stato fermato un uomo dopo il ritrovamento del corpo dei corpi di due donne in un cantiere in Viale Italia a Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. La nave da crociera Ondius, colpita dall'antivirus, è appena arrivata al porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata e i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena. La nave era partita dall'Argentina il 1 aprile per una traversata transatlantica. L'antivirus rilevato a bordo aveva causato 3 morti oltre a circa una decina di contagi. Al via da giugno al rimborso del pedaggio in caso di blocco del traffico o cantieri sull'autostrada. Chiara Iorio.
2: Chi subirà ritardi per disservizi durante gli spostamenti in autostrada potrà chiedere un indennizzo ai concessionari. Dal 1 giugno saranno attivi i rimborsi per i blocchi del traffico e per i cantieri autostradali su tratte gestite da un singolo concessionario. Solo dal 1 dicembre il sistema si estenderà anche ai percorsi che coinvolgono più gestori autostradali. I rimborsi dipendono

0: dipenderanno dalla lunghezza del percorso e dalla tipologia di ritardo accumulato. Si otterrà il 50% del pedaggio per blocchi compresi tra 1 e 2 ore, l'importo salirà al 75% oltre le 2 ore e arriverà al 100% se il traffico resterà paralizzato per più di 3 ore.
1: Uno sguardo alle borse europee che viaggiano in calo dopo le tensioni rinnovate tra Stati Uniti e Iran che continuano a spingere a rialzo i prezzi del petrolio. Milano adesso perde l'1,67%. A mezzogiorno torna Capital News.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
9: Radio Capital. Solo bella musica.
10: Buongiorno ragazzi, si è Volvera, la provincia di Torino. L'avete azzeccata, siete grandi. Buona giornata, ciao.

0: Night, Because the Night su Radio Capital. Piccola reprise dell'ultima parte della prima ora della puntata di oggi. Si dice Volvera, per una volta ci abbiamo preso questo paese in provincia.
1: È una celebrazione, sì, importante, Benny. Beh, sono arrivati centinaia, sì, di messaggi da Volvera, sì, che diventa a questo punto un enclave, beh, del mezzogiornale.
0: Assolutamente, ce la siamo conquistata e ce la siamo, sì, anche meritata.
1: Abbiamo piantato la nostra bandiera là.
0: Senti, allora, tra poco più di una settimana il mezzo teatro, siamo pronti al Teatro 7.
1: Prontissimi, abbiamo lavorato duro.
0: È vero.
1: Abbiamo fatto ma veramente duramente.
0: Abbiamo le idee molto chiare su quello che faremo, soprattutto al mezzo teatro.
1: La scaletta è stata redatta.
0: Sì.
1: Le parti sono state assegnate.
0: Le luci.
1: I suoni
0: verranno accesi.
1: Le musiche sono pronte.
0: Tutto pronto.
1: Mezzo teatro. Sì. 26 e 27 maggio, ci sono ancora biglietti per il 27?
0: Sì, ce ne sono ancora, però noi abbiamo bisogno di una voce autorevole che inviti i nostri ascoltatori a venire a teatro, e allora abbiamo con noi il direttore artistico del Teatro 7.
1: Ma caspita, ragazzi,
0: Michele nella ginestra, Michele.
1: Buongiorno mica.
0: Allora, Michele, noi siamo qui, tu promuovi noi e noi promuoviamo te. Sei d'accordo.
2: Promuovere voi è facilissimo, perché state uno dei teatri più interessanti del panorama romano, che è il Teatro 7, un teatro che è richiesto da artisti di fama mondiale, e voi giustamente rientrate tra gli artisti di fama mondiale, e perciò soltanto due giorni siete andati via come il pane. Io dico, ma io non ho mai visto vendere i biglietti così velocemente come avete venduto voi. Come avete fatto?
1: E Michele La Ginestra, amici ascoltatori, voglio dire, ha 30 anni di esperienza, cioè se lo dice lui...
2: Infatti voi non dovete fare due giorni, voi dovete fare un mese di repliche.
0: Addirittura adesso.
2: Io non ho mai visto andare via i biglietti come nel vostro caso, senza alcuna pubblicità. Avete detto qualcosa in radio.
1: Ma soprattutto, Michele, senza alcun motivo. Cioè, non è questa la grande...
2: Però lo scopriranno dopo aver visto lo spettacolo. Però voi siete appetibili dal vivo, io vi vedo. Insomma, voi siete anche bellocci, piacenti, ecco, diciamoci la verità.
0: Ma questa cosa lo sai che quasi...
1: Ma infatti puntiamo tutto sull'immagine, caro Michele. Comunque ricordiamo che il 26 è sold out, come dicono quelli bravi, il 27 invece c'è ancora qualche tagliando, per cui Teatro 7, scritto 7 con il numero, .it, cioè fuori cartellone, trovate mezzo teatro e venite a farvi due risate alla faccia di quei due sturdelliti di Meloccaro e Benny, con Chef Blues e Sara Moretti.
0: Esattamente, ma non andiamo in contrapposizione invece.
2: L'ho fatto apposta.
0: Ecco.
2: Ho spostato le date al Sistina per non essere in contrapposizione con voi.
0: Cioè, avete capito, no? Il Sistina, che sarebbe parlando del tempio del teatro, no?
1: Sì,
0: italiano, sì, non solo romano, è vero? E il titolo dello spettacolo è Mi pare ieri, che è un po' un modo di dire di noi anziani, diciamola così. Oh, mi pare ieri.
2: Perché io quest'anno festeggio 40 anni di teatro. Di teatro sono tanti, e allora ogni volta che dico, ma veramente mi pare ieri, quando ho cominciato negli scantinati, quando uno sognava di diventare qualcosa o qualcuno, e poi capisci che questo qualcosa o qualcuno non è quanto tu sia riconoscibile, ma quanto tu sia soddisfatto di aver fatto quello che hai fatto, di quello che porti in scena ogni giorno. Perciò Mi pare ieri mi sembra il titolo giustissimo. Siamo in 6 sul palcoscenico, si canta, si balla, si gioca, si ricorda, si ride molto, ma c'è anche un momento, come al solito, di riflessione, di commozione, perché penso che il teatro sia questo.
0: Ecco, quello che a noi manca, cioè, Stefano, dobbiamo pensare di mettere un momento di commozione.
1: C'è una parte emotiva che noi dobbiamo... Benny, ma quando tu racconterai, non so, dei tuoi esordi, delle prime volte che mi hai visto, ecco, quei momenti lì saranno fortemente evocativi.
0: Penso di sì.
1: Sì, anche sì, lo pensiamo.
2: Infatti,
1: anche
2: se non avete nulla da fare, dal 21 al 24, venite al Sistina e raccontate questa emozione del vostro incontro. Come si
0: potrebbe essere.
2: No, sarebbe divertente.
1: Ma con
2: capire
1: piacere, con piacere.
2: Cosa passava per la vostra testa quando hanno detto faranno una cosa insieme.
1: Senti, soprattutto per la testa di Linus, che a cui è venuta in mente questa cosa.
0: Vedo anche nel cast dei cognomi che è il tuo, La Ginestra, Alessandro e Luca, immagino siano i tuoi figli.
2: Sono i miei figli, mi piaceva l'idea di poter festeggiare insieme a loro. Loro tutti e due fanno gli attori, il grande è diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, il secondo insegna teatro, suona la chitarra,

0: scrive canzoni, perciò ci saranno anche canzoni di Luca dentro lo spettacolo. Era gioioso perché soprattutto nella parte del ricordo, cioè loro mi assomigliano molto, uno proprio fisicamente, l'altro con la postura, col modo di parlare, con la voce. Dico, forse se dobbiamo rievocare 40 anni fa, loro
1: sono
0: perfetti,
1: che ci siano, ma non hai mai fatto, non hai cercato di farli desistere sull'idea di diventare attori, perché questo è un mestiere molto complicato
0: in
1: eh?
0: Continuazione, però devo dire la caparbietà con la quale hanno scelto questo mestiere, penso che sia quella necessaria per poterlo fare. Anche l'impegno nello studio, nell'approfondire, penso sia necessario. Cioè, molti confondono il mestiere dell'attore con una cosa semplice da fare, basta che appari e dici qualcosa. Invece c'è uno studio profondo alle spalle che è necessario, e penso che Alessandro e Luca siano stati bravissimi.
1: Poi si hanno preso dal papà.
2: Però, che poi Michele, tu sei un a che età ti sei riprodotto? A 6 anni, 7 anni? Perché questo, tu sei già sei un bambino tu, come fai ad avere già dei figli?
0: Ma sì, questa è una verità. Cioè, se uno che apprezza.
2: Scusa,
0: ma anche te però, sei giovanissimo.
2: Sì, siamo tutti finti giovani.
1: Siete coetanei. Però Michele, posso dire, adesso Stefano non me ne vuole, ma Michele dimostra almeno 15 anni di meno rispetto a quelli che ha.
0: Vabbè,
1: no, non è una sviolinata. Ma
2: senti Michele, la delicatezza di Benny, no? Cioè, che dice Stefano non me ne volere, come a dire, tu sei vecchio decrepito.
1: Ma no,
2: guarda, sai perché? Perché Michele viene dal tennis. Lui da ragazzo giocava bene.
0: Io ho insegnato tennis per camparmi, come si diceva un tempo. Però insomma la gioia di avere due figli sul palcoscenico è una cosa bella che mi piace, insomma, condividere con gli altri. E poi insieme a me c'è Sergio Zecca, che con cui ho cominciato tanti anni fa, e c'ho un ricordo, Ilaria Nestovito e Brunella Platania, che sono due splendide cantanti e attrici che insomma mi fa piacere avere sul palco.
1: Dal 21 maggio al Teatro Sistina di Roma, è inutile che vi diciamo, veramente il teatro più importante della capitale, mi pare ieri Michele La Ginestra, e poi se vi avanza tempo il 27, so, qualche biglietto c'è ancora. Guarda, al Mezzo Teatro,
0: per facilitare la cosa, noi vendiamo i biglietti del Sistina al Teatro 7, perciò se voi venite al Teatro 7,
1: bravo,
0: comprate tutti e due i biglietti, è molto più semplice. Cioè, avete anche delle riduzioni per quanto riguarda il Sistina, per quanto riguarda quello che è il Mezzo Teatro, ma meno di così, ma che cosa vuoi dire?
1: Grazie Michele, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi,
1: ciao, a presto,
2: ciao.
1: Ciao.

0: Mamma mia.
1: Ricordiamo sempre, apprezzate amici ascoltatori il coraggio di questa radio e di questo programma di mandare in onda un inno al body shaming. Nessuna radio in Italia trasmette più Rosalina, noi siamo orgogliosi del fatto che questo pezzo vada contestualizzato a metà anni 80, quando si poteva ancora dire la mia farfallina che pedala e canta cicciottina.
0: Sì, 1982.
1: Ecco.
0: E il bignè finale però è sempre quello.
1: Oggi ti denunciano all'autorità giudiziaria se t'azzardi a dire una cosa del genere.
0: Come ti sei permesso di dire che mangia il bignè? Ecco, che poi un bignè.
1: Olé.
0: Il bignè,
1: che poi il bignè fa rima con olé.
0: Che fa rima con olé, però il bignè non è una cosa così calorica, dai. Cioè dipende.
1: Beh, come tutto. sì.
0: No, allora nel senso.
2: Chef Blues, sono qui in regia, la cosa chef, più calorica è sono i bignè. Io invece mangio i semini. Eccomi qua.
0: Sì, infatti sta mangiando i semini in questo momento.
2: Io ho mandorle, ho anacardi, ho le noci.
0: Comunque volevo dire una cosa a chef. Leggevo l'altro, io non lo so perché mi è uscita nella mia timeline. Chef, scusami.
2: Dimmi, io ho ste scatolette di plastica trasparente.
0: Sì, no, no, ma a parte questo, no, noi sappiamo che il nostro regista durante la trasmissione, lo diciamo spesso, perché lo fa spesso, usa le pinzette per togliersi i peli dalle mani. Perché li trova antiestetici.
1: Dalla prima falange, sì.
0: E dalla prima all'ultima, cioè proprio. E sai che cosa ho scoperto? Ho scoperto che chi ha, e qui si tratta soprattutto di maschi, i peli sulle estremità, quindi sui piedi e anche sulle mani, deve essere contento per un motivo in particolare, perché ha una buona circolazione periferica. Quindi se tu non hai i peli sulle falangi sia delle dita dei piedi che delle mani, ti devi preoccupare. Se ce li hai invece vuol dire
1: questo è un preciso atto d'accusa a tutti i calvi italiani, perché vuol dire che non hanno circolazione nel cervello.
0: Ma
1: praticamente io desumo
0: no,
1: e come che c'entra?
0: No, quello è testosterone, che è una cosa diversa. Il sangue al cervello comunque ci arriva, il testosterone è che se tu ne hai tanto di solito si tende ad avere meno capelli.
1: Scusa Benny, un'errata cosa. Sono arrivati 194 messaggi perché l'italiano toccagli tutto ma non gli toccare l'anno di uscita di quel disco. Era 84, Rosalina, sono arrivati 12.000.
0: Allora dovete prendervela con il nostro ufficio musicale, perché sulla scaletta c'è scritto 1982.
1: Allora vado subito da Luca Sacchi, perché tu Benny vedi, tu
0: chiama
1: in quegli
0: Luca
1: anni
0: allora, tu andavi alla... non è il direttore musicale di questa radio, allora
1: si corregga,
0: si prenda le sue responsabilità. Qua c'è scritto 1982 sulla scaletta. Sta la scaletta,
1: se vogliamo continuare così in Italia. Dov'è? A essere così.
0: Aspetta, mi è caduto a terra.
1: È caduto tutto. Benny si china.
0: Perché ho detto ce l'avevo sotto gli occhi.
1: E che cosa sarà accaduto?
0: La scaletta porta sfiga, mi sa. Aspetta.
1: Cosa?
0: Gli attori, la ginestra che è stato qui da noi tre minuti fa, quando cade il copione a terra, cosa fanno? Battono il copione 1, 2, 3 volte sul tavolo, perché altrimenti porta sfiga.
1: E poi recitano occhio malocchio prezzemolo finocchio corno bicorno tricorno.
0: Ecco, allora comunque correggiamo questa data se è sbagliata, ma può essere che sia uscito prima il singolo e poi dopo è uscito l'album.
1: Temo per te che sia tutto quello, l'album quello di
0: vabbè,
1: no,
0: adesso
1: c'era
0: già
1: anche,
0: possiamo incistarci su sta cosa qui del 82-84. E comunque se avete i peli sulle dita delle mani e dei piedi, sappiate che siete fortunati, che avete
1: una
0: buona circolazione.
1: Così arrivano altri 500 messaggi.
0: Perché che ho detto io?
1: I diti
0: ho detto?
1: No, hai detto le dita.
0: Le dita, ma il mezzogiornale usa i diti.

0: In tanti i nostri ascoltatori si stanno controllando le dita dei piedi e delle mani. Senti anche qualche vocale, perché giustamente abbiamo detto, se ci sono i peli sulle falangi delle dita, vuol dire che avete una buona microcircolazione del sangue, che è proprio.
1: Voglio sentire estremità. Come rispondono gli ascoltatori.
0: Come risponde l'Italia?
2: Comunque, se il copione cade per terra, si batte 3 volte per terra, no, sul tavolo. Occhio che la scaramanzia è una cosa seria,
0: Ah, caspita, ho battuto nero. Perché ho battuto sul tavolo?
1: Perciò ti cade altre 9 volte, devi fare 9 no, per 9, 81 volte. 1, 2, 3. Comunque, a proposito di scaramanzia, una cosa, Benny, che faremo anche noi prima dello spettacolo del 26 e del 27. Ieri, nel dietro le quinte, al tavolo di Fazio, la prima cosa è stata Salda Vinci, che ha rifatto sarà per sempre sì, ok? E col balletto stesso dell'Eurovision Song Contest. E io ho assistito, prima di andare in scena, a tutti i ballerini e Salda Vinci che hanno fatto il merda merda merda insieme, classico che si fa prima di ogni rappresentazione teatrale, anche per una cosa come che hanno fatto 100 volte, quella del balletto con canzone.
0: Giusto. Poi sentiamo altri.
3: Chi c'è? Buongiorno. Sì. Sì. Nuova tecnica del mezzogiornale per superare Marco Biondi.
1: Sì.
3: Dire le date errate degli album. Bravi, bravi, complimenti.
1: Tu dici che c'è una macchinazione dietro, cioè una. Lui è, come posso dire, complottista. È complottista.
0: Per aumentare i messaggi, non lo so. Tutto
1: sono arrivati 4 comunque, non 4.000.
4: Che tra il serio e il faccetto ci fanno comunque sapere che.
1: Sì.
4: Il plurale di dito può essere le dita, ma anche i diti.
0: I diti, certo.
4: Hai capito?
0: Sì.
4: Tutto l'arco copriamo grandi.
0: Tutto l'arco.
1: È per pochi questa cosa.
0: Senti, adesso tra poco noi abbiamo il nostro mezzo quiz. Il lunedì non ci sarà più il tuo libro, perché non è che potevamo regalare tutte le copie.
1: No, ma no, anche perché ne abbiamo. No, quelle andrebbero pure costa poco.
0: Compriamo questo libro.
1: È in offerta.
0: Però ci sono ancora gli altri premi in palio. Sì. Bisogna sapere cose di file.
1: Acquisti compulsivi.
0: Sì. Fare le code agli italiani piace tantissimo, soprattutto quando si tratta di

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,90€.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: In collaborazione con Radio Capital.
4: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.
11: I peli sulle falangi garantiranno anche una buona circolazione, ma sono orrendi da vedere, ricordano i lupi mannari.

0: Ed Orchestra, 11 Thing su Radio Capital, l'ultimo quarto, e quando c'è l'ultimo quarto i nostri ascoltatori cominciano ad agitarsi, perché qui c'è da vincere, c'è da portarsi a casa la maglietta, il cappellino, l'adesivo, poi arriva Donna Moretti, quindi l'ascolto.
1: C'è cioè una serie di motivazioni, sì, per sì, cui sì, questo sì. È un po' come il tavolo di Fazio, cioè il momento del picco.
0: È vero, è vero. E poi, siccome i nostri sono sempre molto informati, sicuramente avranno sentito di queste file chilometriche davanti ai negozi per accaparrarsi l'ultimo modello della Swatch. Facciamo pubblicità, ma è cronaca.
1: Beh, è anche la notizia, cronaca. È cronaca, perché praticamente c'è... adesso va di moda questo fatto che sta facendo la Swatch di riprodurre, swatchandoli, degli orologi che sarebbero di fascia molto più alta, ma fatti alla maniera della Swatch, per cui costano molto meno, non poco, ma molto meno di quelli invece, ripeto, dei modelli che evocano.
0: Sì, è una joint venture tra la Swatch e la adesso non so se lo dirò bene, perché tu, questi sono orologi che compri tu, però
1: sì, sì, sì.
0: Audemars Piguet.
1: Beh, come bene, tu col francese però mi abusi di questo.
0: Audemars Piguet. Audemars Piguet, sì, che è famoso per il suo quadrante ottagonale, no? Otto lati, anche sì, se è quadrante dovrebbe essere quadrato.
1: Beh, sì, però quadrante però, in senso esteso, sì, sì.
0: Ma hanno fatto delle file incredibili: Roma, Milano, Dubai, in tutto il pianeta, Osaka.
1: Tu, Benny, non sei proprio schiavo di questo tipo di.
0: No, non me ne frega niente. Gli orologi
1: non
0: ce l'ho.
1: Te ne potrebbe fregare di meno. Cioè,
0: ce l'ho, lo uso perché me l'ha regalato mia mamma per i miei 50 anni, e quindi è giusto, no? Metterlo.
1: Anche un simbolo.
0: È anche un bellissimo orologio. Però degli orologi in generale, questo tra l'altro è un orologio da taschino, come quelli che venivano usati una volta dai ferrovieri, no? Te lo ricordi, no? Il classico ferroviere, però è, appunto, è fatto dalla Swatch in 8 versioni, costa intorno ai tra i 385 e 400 euro, ma non è un orologio a edizione limitata, perché tutta sta gente si affanna,
1: perché lo vuoi avere per primo, lo devi far vedere, no? Però voglio dire, da taschino, ma ci sarà pure la versione normale da polso, immagino,
0: che per ora è così, Royal Pop
1: solo da taschino.
0: Sì, esatto, però come dicevi tu, molti vanno perché poi se lo rivendono, hai capito com'è? Ce lo rivendono
1: anche? Succedeva negli anni 90, era i primi anni 90, io ricordo, proprio c'era la caccia agli Swatch, si andavano a comprare nei posti dove c'erano per poi rivenderli al doppio.
0: Sì, sì, sì, sì, no? Sì, sì. È un mercato, questo è un mercato bello e buono che esiste, e quindi addirittura a Milano c'è stata una rissa, riportano le cronache.
1: Ma io sto vedendo, veramente, cioè, sta roba è veramente da taschino, è col filetto,
0: col cordino. Te lo metti al collo.
1: Ma che cos'è? Ma che,

0: Ma che cos'è? Ma
1: carino, dai.
0: Vabbè, bello. Quattro file. Quattro fila.
1: Le fila.
0: Le fila. È come, la vasta eco, capito? Le fila, è quella roba strana.
1: Quattro
0: fila, di cui una però non fu vera. No? Chiaro. Andiamo.
1: Vai.
2: Number one.
0: Che non ricorda, nel settembre del 22 la fila 16 chilometri per omaggiare il feretro della regina Elisabetta II a Westminster.
1: Regina.
2: Number two.
0: Nel 90 oltre 30.000 clienti fila chilometrica, anche in quel caso a Mosca, per l'apertura del primo McDonald's dell'Unione Sovietica.
1: Mac, scrivete Mac.
2: Number three.
0: Biblica la fila a New York nel giugno del 2007 per acquistare il primo iPhone davanti agli Apple Store, gente che ha dormito lì tre notti.
1: Ma niente meno. iPhone.
2: Number four.
0: Epocale la fila per il primo Walkman piatto della Sony a Tokyo nel 1983.
1: Walkman, allora, regina, Mac, iPhone, Walkman. Una di queste quattro file in realtà non c'è mai stata.
0: Non filò abbastanza.
1: WhatsApp solo scritto, mi raccomando, 342-342-2190. C'è la fila, oh?
0: No, guarda che già stanno tutti in fila per rispondere al messaggio.
1: Guarda, è incredibile, una fila lunga, sembra più lunga di quella
0: La Moretti fa la fila per fare le unghie, tra poco ci racconta.
1: Lei è alla porta, adesso fa entrare solo uno però, solo uno. Dopo questa canzone.
3: Drip, drip, drip of the raindrops.

0: Senti, tu che sei un crooner, un po' crooner sei, no? Ti piace cantare le canzoni alla
1: come,
0: Franzina?
1: Bene, ho capito come un po' crooner. Bene, lo spettacolo del 26 del 27 è basato sul fa per tre quarti.
0: No, ti stavo sottoponendo una canzone di Frank Sinatra. Pensaci, certo. Potrebbe essere un'idea.
1: Pensaci. Già ce ne stanno in scaletta 6. Non è che pensaci.
0: Allora, io non canto, te lo dico subito. Che...
1: Tu canti l'apertura con me.
0: Ecco, bene. Abbiamo con noi Donna Moretti.
2: Buongiorno.
1: Ciao Sara.
2: Buongiorno
1: Sara.
0: Sarina,
2: buongiorno.
0: Sarina, come è andato il fine settimana?
2: Bene, è andato tutto bene, tutto regolare.
0: Tutto regolare.
1: Sara, posso farti un piccolo test? Senza libro sotto, come si intitola il mio libro che abbiamo dato per 5 giorni la settimana scorsa?
0: Ti sto mandando a quel paese, sappilo che non,
1: come
0: tu
1: si
0: non lo vedi.
1: Di chi?
2: Di chi parliamo? Quando parliamo di tennis.
0: Brava. Troppo tardi però, perché l'abbiamo
2: regalato.
1: Non serve più.
0: Però lei ha regalato, ci stava raccontando a microfoni spenti, proprio un orologio di questi, appunto, del quiz di oggi, dello Swatch, e hai dovuto fare una cosa particolare.
2: Sì, perché sempre della Swatch. Si chiama il Moon Swatch.
1: Sì. Ah, ok, vabbè, quello sì. Certo.
2: Sì, che lo si poteva acquistare solo quando in Svizzera nevicava. E quindi.
0: Cioè? In che senso? Tu dovevi guardare il meteo?
2: Tu dovevi guardare il meteo della Svizzera, e se in Svizzera nevicava, tu quel weekend, quel giorno di quel weekend, potevi andare al negozio ed acquistarlo.
0: Ma in tutta la Svizzera oppure in bastava un luogo così?
2: Svizzera.
0: Svizzera.
2: Generico.
0: Generico.
2: E quindi dovevi fare la fila e prendere lo Swatch quel giorno. E poi lo toglievano dalla vendita.
0: Tu capisci a che livelli di pazzia siamo.
1: Beh, vabbè, ragazzi, però bisogna creare. Sai, voglio dire, il leitmotiv di questi anni, Benny, è creare l'evento.
0: Sì. Beh, certo, in Svizzera poi nevica abbastanza.
2: Allora. Sì.
0: Chi abbiamo con noi?
2: Oggi abbiamo Andrea da Rivazzano Terme. In provincia di Pavia.
0: Rivazzano Terme. Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Beh, allora, io non avevo mai sentito Rivazzano Terme.
3: Rivanazzano Terme.
0: Ah, ecco, Rivanazzano Terme.
3: Rivanazzano Terme.
0: Ecco, devo venire, a me piace fare le terme.
3: Ci sono
1: terme. Tu Andrea vai, ti immergi nelle acque, magari sulfure. Come sono queste acque?
3: Esatto, sulfure, bravo, c'è una bella piscina calda, sulfure, ti metti dentro.
0: Ah, che meraviglia.
1: Anche d'inverno, d'inverno?
3: Soprattutto d'inverno, perché è chiuso, al coperto, con le vetrate, vedi tutto fuori, bellissimo.
0: Tutti arrivano.
1: Allora veniamo, io, Benny, Sara Moretti e Chef Blues. Chiaramente si possono portare dei semini da mangiare durante le terme? Perché Chef Blues mangia i semini.
3: Quello che vuoi, Mel, quello che vuoi.
1: Molto bene.
0: Allora,
1: molto bene.
0: Andiamo velocemente. Abbiamo detto di quattro file. Una non esiste. Erano
2: Regina, Mac, iPhone, Walkman.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Walkman.
1: Ma certo, a Londra ci furono chilometri di fila per la Regina, cioè per entrare nel primo McDonald's, 30.000 clienti, primo iPhone, neanche te lo dico, 4 giorni all'addiaccio, ma non si segnalarono quelle file perché erano tempi un po' diversi negli anni 80 per il Walkman, che comunque era in circolazione, ma insomma la gente lo comprava normalmente.
0: Dunque mandiamo al nostro amico Andrea a Rivanazzano
2: la maglia del Mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
0: Te li portiamo noi quando veniamo a fare le terme.
3: Bravissimo, lo metto sulle sedie del comune quando mi arriva l'adesivo.
1: Fai le pubblicazioni. Senti Andrea, in che occasione vestirai la maglia del Mezzogiornale? Quando la metti?
3: Solo la domenica, i giorni di festa.
1: Ok, per le festività. Bene, bravo.
0: Ciao Andrea, a presto.
3: Ciao a tutti, grazie.
1: Ma quanto buon umore.
0: L'eleganza, sotto la giacca nera, la maglia, l'eleganza perfetta.

0: fate buon viaggio, fate buon viaggio Stefano, anche tu, anche
1: che no, sia un'andata o un ritorno.
0: Tu rimani a Milano anche domani?
1: Io rimango a Milano perché oggi pomeriggio ho degli impegni Sky, cose, questa sera sono da Bonanna a calciomercato, capito?
0: Ah, per cui... ragazzi, ma
1: e adesso capito con sto Sinner, con sto
2: quanto già da fa,
0: quanto
1: tutti, tutti a cavalcare adesso, tutti a salire sul carro del vincitore, ecco, ma bravo, quando bravo. Io e Benny parlavamo di tennis,
0: solo noi. Ci sentiamo domani, arriva Fattore C, ciao.
1: Quanto c'ha da fa,
3: però caro, mannaggia a te, mi hai fatto fare tardi ieri sera,
1: signora mia,
4: e dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ah, che stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA.

0: info su Lexus.it.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
0: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
6: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora lo andiamo.
4: In un altro centro la nostra famiglia.
6: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Le notizie delle 12. Buona giornata da Imma Baccelliere. Fermate da Israele 10 navi della nuova missione flottiglia, 35 gli italiani a bordo, le navi bloccate dall'esercito in acque internazionali a 80 miglia da Cipro. Le minacce di Trump contro Teheran: sono pazzi, muoiono dalla voglia di fare un accordo e poi presentano documenti che nulla hanno a che vedere con l'intesa. Queste le parole di Trump. Iran, che intanto ha creato un'autorità per la gestione dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale di Teheran. Migliorano le condizioni delle persone ferite a Modena, investite dall'auto guidata contro la folla dal 31enne Salim El Kudri, ora in carcere. 5 i pazienti ricoverati tra Modena e Bologna, restano tutti in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. La turista tedesca di 69 anni, a cui sono state amputate le gambe, è stata estubata ed è ora cosciente. Si tratta solo di una missione esplorativa, quella di oggi, per la squadra finlandese di subspeleologi chiamati per il recupero degli italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. Silvia Mobili.
16: La sicurezza al primo posto, se la situazione è troppo rischiosa si ferma tutto. Così i responsabili della Dan Europe, la società di cui fanno parte i 3 speleo sub finlandesi, oggi sono scesi solo per esplorare la zona. Il loro compito è recuperare i cadaveri che si trovano a 60 metri di profondità in un cunicolo della caverna sottomarina. Ma in caso di inconvenienti o difficoltà la missione potrebbe essere fermata in qualunque momento. Potrebbe essere troppo rischioso, nella grotta marina c'è poca visibilità, il che rende tutto molto complesso. Il team finlandese, abituato a scendere anche fino a 150 metri, è conosciuto per aver partecipato al celebre salvataggio dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia nel 2018, una delle operazioni di soccorso più complesse della storia.
15: L'Italia del tennis è da record, è l'unica nazione ad avere 4 giocatori nelle prime 16 posizioni del ranking. Blind al primo posto, Jannik Sinner, con la vittoria storica agli internazionali di Roma.

0: vincono Musetti, Cobolli e Darderi, semifinalista a Roma. Capital News torna alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: infatti People Dancing, Got to Give It Up, Marvin Gaye, 12:09 minuti, è iniziata una nuova settimana, ragazzi. Che meraviglia.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore
2: C. Fattore C. Come che bel fine settimana.
0: Esatto, ma pieno di cose ovviamente pubbliche, intendo dire. Per esempio c'è stato il finale dell'Eurofestival, per esempio tantissime finali e tantissime feste, dal tennis al calcio, poi c'è stato anche il Giro d'Italia e la DJ Tenna Treviso, cioè di tutto e di più, una roba pazzesca. E anche noi abbiamo dato il nostro apporto, diciamolo, certo, perché è giusto farlo, insomma.
2: Abbiamo voluto,
0: siamo andati proprio in piazza.
2: Sì, abbiamo voluto contribuire.
0: Sì.
2: Facendo anche noi dello sport.
0: Sì, fortissimo peraltro, ma proprio forte.
2: Sì, siamo salite, montate sulle nostre cosce,
0: sì,
2: per alzarci dal divano e raggiungere il letto, dal letto alla cucina, dalla cucina al divano. È stato uno dei miei weekend preferiti di tutto l'anno.
0: Meraviglioso, io penso che a un certo punto ho detto ieri, ma mi lavo o non mi lavo? Vabbè, sì,
2: no,
0: dai, mi lavo perché così poi magari esco, che ne so, vado qua sotto, vado a vedere un po' di movimento, eccetera, eccetera. No, niente, mi sono lavata, mi sono vestita, tutto il resto, però niente, proprio non
2: io
0: ho fatto nulla.
2: Non mi pettino e non metto sulla faccia neanche un po' di crema, cioè resto raccarta pecorita,
0: sì. Poi aspetti il lunedì per farti i capelli ad ananas, che mi piace,
2: no,
0: molto. Avete presente Alice, il telefilm degli anni 80, 70, 80, con Mel che cucinava, c'erano Alice, Flo e la terza, non mi ricordo come si chiamava, che erano le tre cameriere. Ecco, lei è Flo, quella bionda che mastica sempre la gomma. Non mastica la gomma, ma lei ha i capelli in questo momento come Flo.
2: Ma anche un po' come Alice di Per Elisa, come Alice la cantante.
0: Ah, beh, sì, negli anni 80, sì.
2: Quella, a me piacciono i miei capelli anni 80.
0: Molto bello.
2: Siccome detesto perdere tempo col phon e la spazzola, con tutti gli attrezzi per sistemare i capelli, quando sono selvaggi, io dico che bello, non si perde tempo, sono me stessa.
0: Che bello.
2: Invoco l'essere me stessa.
0: Sì, come tutti quelli che passano dalla televisione e dicono sono stata me stessa, che mi piace da impazzire come frase. Ma chi volevi essere se no? Cioè, sono stata messa. Ma che bell'inizio di programma, che bell'inizio di settimana, devo dire, molto molto interessante. C'è Marta Boffelli, a proposito di capelli, Linda Ovena, Franco Russo, fammelo un sorriso ogni tanto, zia tua. Grazie. Flavia Cercato e Mary Cacciola con voi sino alle 14, se ovviamente vorrete.
2: Sì.
0: Ah no, sì, tu per forza di cose devi voler, perché non hai alternativa.
2: Io sto qui con te, Mary.
0: Amore.
2: Abbiamo anche uno spitone oggi.
0: Oggi abbiamo uno spitone, oggi parleremo anche di cose importanti che hanno a che fare con l'alimentazione, come da voi.

0: Buongiorno donne del fattore C.
1: Buongiorno.
0: Una cosa a Mary.
1: Ecco.
0: Ancora una volta avete menzionato tutti gli sport, meno che motociclismo, parentesi, che ieri c'è stato anche un incidente gravissimo di Marquez che praticamente è esplosa la moto.
1: Marquez.
0: Ma ancora una volta il motociclismo non conta niente, no?
2: No.
0: Buongiorno.
1: Allora, a parte il fatto che preferisco il motociclismo per esempio alla Formula 1, numero uno. Numero due, l'ho visto e credo mi abbia fatto una tale paura, perché è come spesso tu dici, no? Nel momento in cui hai un volante in mano,
2: un'arma da carica.
1: Sì. Sembrava veramente un proiettile, una bomba esplosa, una cosa veramente impressionante, e quindi forse l'ho anche un po' eliminata dalla mia mente, l'ho un po' messa da parte. E poi la Roma che ha vinto il derby, è anche giusto dire che la Roma, forza Roma.
2: Bene,
1: forza
2: Mary,
1: basta.
2: Noi, la verità è che noi volevamo soffermarci sul fatto di aver goduto di questo weekend e della cosa che più ci piace, cioè oziare.
1: Fare una mazza. E Vera si chiamava la terza cameriera di Mel, di quello che faceva gli hamburger, erano Alice, Flo e me e Vera, giusto? Benissimo. No, perché i nostri ascoltatori, come dire, ne sanno ben di più.
2: Allora Mary, mi spiace dover iniziare questa nuova settimana con una rimostranza.
1: Ah, vabbè, però sembri molto tranquilla, quindi vabbè.
2: La mia rimostranza è nei confronti della NASA.
1: Cominciamo bene allora, forza.
2: Dai. La NASA?
1: Sì.
2: Che sta spiegando come comunicherebbero all'umanità l'esistenza degli alieni.
1: Sì.
2: Stanno studiando le strategie per gestire l'annuncio.
1: Sì.
2: Senza prenderci minimamente in considerazione.
1: Non lo sapevo che andavo a finire sempre là. Sì.
2: No, allora io dico, no?
1: Sì, se però non glielo dici in inglese è probabile che non lo capiscano, anche per quello, secondo me.
2: Ok. Dear aliens.
1: Dear aliens.
2: Please show up during our.

0: their famous, wonderful live broadcast. C-Factor.
1: C-Factor.
0: Eh?
1: Sì.
0: Hanno capito, okay. Mo?
2: Gliel'hai detto pure a quelli della NASA, comunque sia della serie. Mo spostatevi un attimo che devono venire quando ci siamo noi. Da allora, amici alieni, ve lo ricordiamo, qualora invece parlaste meglio l'italiano, via Massena 2, se gentilmente così vi quando deciderete di epifanizzarvi tra le 12 e le 14, quando proprio c'è uno show simpaticissimo radiofonico che è Fattore C.
0: Ecco, ma sai che in realtà sembra una butade, ma l'argomento è serio, altrimenti la NASA non ci perderebbe del tempo. Perché chi lo fa? Cioè, qual è il paese che per primo comunica che ci sono gli alieni?
2: E che ne so, quello che lo vede per primo.
0: Ci sono delle conseguenze. Il mondo, il popolo, è pronto a recepire la notizia?
2: No.
0: Cioè, non è che è una notizia da poco, noi facciamo le scemette che da anni ricordiamo agli alieni per favore di regalarci questo momento di notorietà e per passare alla storia ci appelliamo agli alieni. Però l'argomento mica è da poco e la NASA ancora non è venuta fuori la regola principale, cioè chi è il paese che dice che ci sono gli alieni? Quello dove arrivano gli alieni?
2: Qualcuno lo dovrà dire per
0: organismo
2: prima.
0: Organismo internazionale?
2: C'è il numero del centralino della NASA per avvisare ho visto l'alieno?
0: Come si fa per non creare il panico? Chi è che va lì a controllare in tutta fretta che sia vero? Deve esserci un'organizzazione.
2: Brava, sono d'accordo con te. C'è la protezione civile per quel che riguarda gli alieni? Che
0: ma
2: sono loro che organizzano di solito tutto?
0: Abbiamo capito che sono bassi e hanno la loro tuta spaziale, no? Questo l'abbiamo scoperto già la settimana scorsa, ogni tanto arrivano conferme, ma al di là di questo sono buoni, sono cattivi, cosa vengono a fare, cosa vogliono, cosa chiedono? Noi nell'immaginario abbiamo visitors,
2: sì, ma non solo, anche cioè anche incontri del terzo tipo, incontri avvicinati del terzo tipo, quelli che scendono, poi abbiamo
0: il telefono casa,
2: sì,
0: certo.
2: Poi magari c'hanno un comitato, poi magari c'hanno anche un rappresentante di lista che dice le cose che vogliono,
0: però non è detto che corrispondano all'immaginario che noi abbiamo, per cui bisogna organizzarsi e la NASA si sta dando da fare, è una buona notizia.

0: Say What You Want dei Texas e poi Di Martino con L'Ora del Fiume qui su Radio Capital alle 12.26. È inutile, rimango innamoratissima di questa canzone.
1: Ma mi sa che non sei la sola. La fotografia dei peli drizzati sul braccio durante la canzone è di una tua collega.
0: Pelle d'oca, no, di un uomo, Simone. Pelle d'oca, c'ha la pelle d'oca anche lui.
1: Vedi quanto è poco peloso, però, Simone. Sembrava il braccio di una ragazza.
0: Vabbè, e niente, a parte tutto questo, a proposito di extraterrestri, scusa,
1: Franco Russo sottolinea che sono completamente deficiente, è un meme, non è il suo
0: è
1: braccio.
0: È un meme?
1: E allora, se un meme non vale tanto quanto, io voglio la prova che
0: ma
1: ti sia venuta
0: dici?
1: Lì la
0: ma
1: pelle
0: non
1: d'oca.
0: È detto che sia un meme, ma che cavolo dici?
2: È un meme.
1: C'è il meme pelle d'oca, amici.
0: C'è pure il meme pelle d'oca, ma io voglio scendere. Alieni, gentilmente.
3: Ragazze, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ma non avete sentito quello che ha detto Red Ronnie? Che gli alieni sono buoni e sono loro che salveranno il mondo, il nostro pianeta Terra, da quelli cattivi, dagli umani cattivi.
0: Magari.
3: Un bacio, ragazzi.
1: Quindi
3: loro.
1: Siamo a posto allora.
0: Sì, nel
1: mi
0: senso
1: sento
0: che
1: subito
0: questo,
1: rassicurata.
0: Per questo che non si avvicinano a loro. Devo dire, Red Ronnie, che è molto spesso, diciamo, una parte di grande, è il grande autore anche del TG0, perché con tutte le meraviglie che dice, almeno un tempo era così.
1: Credo sia diventato negli ultimi tempi amico anche del cuore di Mel Gibson.
0: Sì,
1: so se avete seguito la vicenda,
0: sì.
1: A cui non daremo pubblicità, per
0: no.
1: Cui andate a documentarvi. Comunque è quando uno si improvvisa scienziato e medico e le spara e milioni di persone ti seguono. È sempre pericoloso parlare di medicine, di cure, di

0: Terapie, ragazzi, lasciamolo fare agli scienziati e ai medici.
1: Quindi non diciamo che cosa ha detto.
0: No, non ci
1: così la
0: nemmeno.
1: Gente praticamente gli viene la scimmia e va a cercare subito su internet che cosa ha detto.
0: Però non abbiamo
1: diglielo
0: noi
1: te.
0: La responsabilità. Ha detto una cosa che si diceva anche durante il Covid,
1: sì.
0: Cioè per guarire dal cancro di usare l'ivermectina,
1: ecco,
0: che è un antiparassitario.
1: Lasciate perdere.
0: Allora, ma sai da cosa partono tutte queste cose? Dal fatto che comunque i parassiti creino molti disturbi. Ma una cosa è il vostro colon irritabile, amici, di cui parleremo alle 13 con chi se ne intende.
1: Non è bello dire questo.
0: Una cosa poi sono altre malattie. Ecco. Detto questo,
1: sì,
0: se ve la sentite, se vi sentite fighi abbastanza, sì. Sono partiti i casting per James Bond.
1: Cioè tre notizie tutte insieme. Ciao, dici ciao dopo. C'è la pubblicità.
0: Perché, se noi siamo multitasking,
1: sì,
0: Mary.
1: Ho capito. Ma dopo.
0: È un talento.
1: Lo so.
0: Una colpa.
2: C'è dubbio.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Malika Ayan e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ci si vede lì.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
1: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
2: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
1: Dai, poteva andare peggio.
2: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
1: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
3: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Classicone fra i classiconi, The River, Bruce Springsteen su Radio Capital, 12:39 minuti. Flavio ha cercato me di cacciola con voi, fattore C. Adesso dai, su, adesso puoi serenamente dare. Squillino le trombe, fai tutti i nomi che volevi fare.
1: Lo faccio con gioia, perché se ve la sentite,
0: c'è un concorso?
1: Se vi sentite abbastanza fighi, sappiate che è partito il casting per il prossimo James Bond.
0: Ecco.
1: È un momento importante perché i diritti per 007 se li sono accattati quelli degli Amazon MGM Studios.
0: Però.
1: Sì, quindi c'è un giro di boa, bisogna vedere che 007 vorranno proporre.
0: Ok.
1: Vi chiederete
0: che tipologia
1: voi.
0: Dici tu, nel sì. senso se magari li vogliono cambiare completamente con età invece del biondo con gli occhi azzurri,
1: esatto.
0: Quello.
1: Chi c'è in pole position per i bookmaker?
0: Chi c'è?
1: Finché ovviamente uno degli avventori del fattore
0: certo.
1: C non si presenterà al casting,
0: certo.
1: Però per
0: sì.
1: il momento
0: sì?
1: al primo posto c'è Callum Turner.
0: Chi?
1: Vedi Mary, questo è lo scontro generazionale, la trentenne, nuova neo trentenne Marta Boffelli grida Bono.
2: È il futuro marito di Dua Lipa, ragazze.
0: E quindi
1: bellissimo.
0: sulla parola, sulla fiducia, cioè. Grazie.
1: E sul volto di Mary Cacciola compare lo sguardo della mucca quando passa il treno. Tu
0: no,
1: non
0: Dua
1: avevi...
0: Lipa sì, lei, lui no.
1: Non avevi mai avuto notizia di Callum Turner.
0: No, ma magari se mi dici qualche film.
1: Uno degli interpreti di Animali Fantastici.
0: Che non l'ho visto, molto
1: di
0: bene.
1: Harry Potter.
0: No,
1: vabbè,
0: per
1: comunque
0: l'appunto
1: bel ragazzo,
0: bel ragazzo.
1: Al secondo posto
0: sì?
1: il nostro adoratissimo
0: sì?
1: australiano Jacob Elordi.
0: Questo lo so.
1: Di Frankenstein
0: sì.
1: e Cime Tempestose. Abbiamo parlato così tanto del nuovo Cime Tempestose che alla fine Jacob Elordi vi sarà diventato familiare. Ma attenzione,
0: attenzione.
1: Perché io per il momento faccio il tifo per il terzo classificato
0: sì.
1: secondo i bookmaker
0: sì.
1: Harris Dickinson. Sguardo della mucca quando passa il treno per Mary. Marta
0: sì.
1: Boffelli, ce l'abbiamo Harris Dickinson?
2: Sì, ce l'abbiamo, è uno dei quattro boni che farà uno dei quattro film dei Beatles.
0: Hai rotto le scatole, nel senso con simpatia
2: brutti.
0: Lo dico, cioè le sai tutte, le sai.
1: Ha interpretato Lennon nel biopic dei Beatles.
2: Ecco. Sì,
1: yes.
2: esatto.
1: Ecco,
2: Jacob Elordi ora sta con Kendall Jenner e con questo vi lascio.
0: Per dire.
1: Veramente.
0: E invece quest'altro chi sta?
2: Vi faccio sapere.
1: Di quelli Mary che conosciamo noi ce ne sono un paio.
0: Qualcuno
1: tipo Ryan Gosling, tipo Ben Affleck.
0: Oh,
1: allora però
0: finalmente.
1: Ben Affleck James Bond secondo
0: sì.
1: me è un no. Allora più Ben Affleck nella mia vita e nelle nostre vite
0: sono
1: però
0: d'accordo.
1: Non sullo schermo nel ruolo di James Bond
0: è un po' appesantito porello però
1: è un po'
0: dire.
1: Troppo patatone
0: è patatone
1: e
0: non
1: poi,
0: come carattere
1: anche
0: secondo
1: un po'
0: me.
1: Superati i limiti di età secondo me questi
0: pochetto,
1: qui sono
0: forse
1: tutti
0: sì.
1: appena trentenni lui neanche trentenni.
0: Adesso posso dire 007 però non è che deve essere in un immaginario che vada in una forchetta come si usa quando ci sono le votazioni tra i 37 e i 47-50. Dice ma sono più grandi, ma che te frega, cioè però sempre portati bene.
1: Comunque stai a sentire me nella mia palla di vetro scruta e io dico
0: sì.
1: Harris Dickinson, ovvero John Lennon,
0: che è fidanzato con Rose Grey. Mucchi minchia, una che si chiama Rosa Grigio.
1: Mary, ma non infiliamoci in questo ginebraio.
0: Chi è?
2: Non è grigio, è Grey con la A.
0: Ah, scusami, chi è?
2: Cantante non
0: pervenuta.
2: No,
0: molto bene.
1: Non dobbiamo vergognarci di ammettere quando non ne sappiamo.

0: sappiamo
1: ma
0: mezza.
1: Per carità,
0: non è
1: ma
0: che
1: niente.
0: Si possono conoscere tutti.
1: No, no, ma niente, niente proprio. Cioè, non. Ma scusa, ma Jack Snow.
0: Chi?
1: No, Jack, nel senso, il Game of Thrones, come si chiamava?
0: Jon Snow.
1: Kit
0: Harington.
1: Quello.
0: Si chiama quello lì.
1: Ah, pure quello, non c'era gli occhi azzurri.
0: Per fare James Bond,
1: no.
0: Mary? Ma no.

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, Sally. Vasco Rossi su Radio Capital. Scusa, vorrei riportarti sulla terra anche con 007, Flavia.
2: Sono pronta.
3: Allora, care ragazze, io vi lancio questa proposta. Ma se James Bond, al posto di essere un figaccione muscoloso, fosse un pensionato di 63, quasi 64 anni, che si chiama Corrado, che dice un sacco di stupidate.
1: Ecco.
3: Cioè, voglio dire, al pubblico potrebbe piacere, sì, o è necessaria la beltà?
2: Secondo
3: io beltà
2: me
3: non l'ho mai avuta, però ho sempre puntato, diciamo, sulla simpatia.
2: Certo,
3: simpatia, diciamo così.
2: Secondo
3: Corrado
2: me funziona, ciao, perché poi quando James Bond si vince
1: medesima
2: su tutti, c'è l'effetto sorpresa, capito?
1: Certo, ma poi la gente si immedesima. Potrebbe essere una grande idea. Diamolo agli autori, dai.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
1: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Stop that. Siamo noi,

0: Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
4: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
4: Ora lo andiamo.
3: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Sono le 13 a Radio Capital. Buona giornata da Enzo Panizio. Sono stati individuati i corpi dei 4 subiti italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Sono nel terzo segmento della grotta dell'atollo di Vavu, a 60 metri sott'acqua. Li ha individuati una squadra di 3 subspeleologi finlandesi, ma non è escluso che si decida di rinunciare al recupero dei cadaveri dopo che un sub tra i più esperti delle forze maldiviane è morto in un tentativo precedente. Duplice omicidio a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. I cadaveri di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere edile. È stato fermato un 48enne. Sotto interrogatorio ha confessato di averle uccise. Gli investigatori ipotizzano che le ha ammazzate in giorni diversi dopo aver avuto con loro rapporti sessuali che non voleva pagare. Ancora minaccia all'Iran da parte di Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla, ha detto il presidente statunitense. Roberto Ciuti.
14: Mai così vicina la ripresa della guerra in Medio Oriente. Non solo minacce via social stavolta. Prima la convocazione al suo club di golf in Virginia dei massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della ripresa delle operazioni. Poi l'appuntamento per domani nella Situation Room con il gruppo dei generali più importanti. In mezzo la telefonata al premier israeliano Netanyahu, chiamato a collaborare alla nuova fase della guerra. E si registra anche l'avvicinamento alla costa iraniana della porta aerei Lincoln con sorvolo di almeno 12 aerei militari all'imbocco dello stretto di Hormuz. Secondo alcuni media, poi, Trump ha ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi all'Iran.
13: E secondo fonti di stampa, la marina israeliana ha fermato 10 imbarcazioni della flottiglia dirette a Gaza. È successo a largo di Cipro. Gli attivisti fanno sapere di aver perso il contatto con 23 barche. Giornata difficile per i trasporti a causa dello sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Lo stop coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato fino alle 21 di stasera. Previsti disagi anche per bus, tram e metropolitane in molte città italiane. Restano comunque attive le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Capital News torna alle 14.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

0: By Me, John Lennon su Radio Capital, a Fattore C, 13:08. Flavio Cercata, America ce l'ha con voi, e un argomento che abbiamo già trattato ma che interessa sempre tutti, perché tanto tutti abbiamo questo tipo di problema.
1: Dipende, non tutti, ma se dall'altra parte della radio in questo momento avete la pancia un po' gonfia,
0: ve la state toccando,
1: il colon irritabile,
0: sì,
1: il medico vi ha detto è tutta disbiosi intestinale, sì, e avete qualche intolleranza, non sapete più che cavolo mangiare,
0: questo è il vostro momento, ragazzi.
1: Torna al Fattore C il biologo nutrizionista Davide Iozzi, benvenuto.
0: Benvenuto.
2: Eccoci, grazie. Eccolo.
1: Allora, tu sei qua con noi perché hai appena pubblicato con Tecniche Nuove SOS pancia gonfia. E
0: facciamo anche il sottotitolo, perché gonfiore addominale, allergie, la flessibilità della
1: Low Histamine Food Maps Diet.
0: Facciamolo per bene questa cosa, edito da Tecniche Nuove,
2: esatto,
0: per l'appunto.
1: Se avete sentito dire a parlare della FODMAP, probabilmente avete avuto uno di questi problemucci o di questi disturbi. Se non ce l'avete, beati voi,
0: sì,
1: ma state in campana, perché
0: eccala,
1: non è una cosa non è una cosa con cui si nasce, ma bisogna sempre nutrirsi in maniera appropriata, perché poi se no con il tempo può insorgere anche qualche problemuccio. Fate tutti gli scongiuri.
0: Ma comunque, vedere, la pancia gonfia fondamentalmente almeno una volta nella vita uno l'ha sentita, e siete fortunati una volta sola. Che cosa c'è in questo libro? Parliamo un po'.
2: Allora,
0: in
2: questo libro c'è praticamente un piano nutrizionale che cerca di soddisfare un po' diciamo le esigenze di pazienti che sono accomunate da questo sintomo, che è la pancia gonfia, che è un sintomo trasversale, nel senso che accomuna un po' pazienti molto diversi, cioè chi ha diverticoli, morbo di Crohn, la pancia gonfia, il celiaco la pancia gonfia, l'intollerante la pancia gonfia, chi ha la disbiosi la pancia gonfia, cioè sono tanti, diciamo, problematiche diverse, ma un unico sintomo, quindi è anche difficile andare a localizzare il problema, no?
1: Ecco, voglio anche dirti che c'è chi ce n'ha una e c'è chi ce l'ha tutte, come Elia che scrive al 342-342-2190, eccomi presente, ce le ho tutte io. E capita anche che si cumulino, nel senso che qualcuno scopre di avere un'intolleranza, un disturbo, e poi come mai con il tempo è molto facile che aumentino?
2: Sì, perché si crea a livello intestinale una situazione infiammatoria e poi, diciamo, una cosa trascina l'altra, no? Cioè si può partire da intolleranza, si può evolvere una disbiosi, con cure sbagliate si può arrivare a una SIBO, cioè ci sono, diciamo,
1: cos'è
2: delle
1: la
2: condizioni.
1: SIBO?
2: La SIBO è una sovraccrescita a livello del piccolo intestino, cioè tendenzialmente non è, è diversa da disbiosi, perché non ci sono dei patogeni, sono dei batteri cattivi, diciamo, sono batteri normali.
0: Partiamo ancora prima, che cos'è la disbiosi, perché magari qualcuno non l'ha mai sentita nominare, beata a lui.
2: Ah, la disbiosi è un'alterazione del microbiota, noi abbiamo dei batteri buoni, diciamo, che ci aiutano a digerire, dei batteri cattivi che fanno aria, fanno problematiche intestinali. La disbiosi è quando questi batteri cattivi sono maggiori di quelli buoni.
0: Ok.
2: Nella SIBO invece tu hai tanti batteri buoni, ma sono localizzati in posti diversi, cioè tu dovresti avere dei batteri buoni a livello, diciamo, della parte finale per aiutarti a evacuare, ecco,
1: dell'intestino.
2: Esatto, se invece sono nella parte alta sotto lo stomaco c'è la pancia gonfia, e anche lì non va da nessuna parte.
0: Chi è?
1: Quindi c'è una grande confusione, secondo me, anche a livello informativo e anche per riuscire a capire di che cosa si soffre. Ma Davide Iozzi, diamo anche delle buone notizie.
2: Ma sì,
1: si può guarire o si può imparare a conviverci?
2: Sì, sì, si può imparare a conviverci, si può migliorare, ma cioè, la prima cosa da fare è capire l'origine della pancia gonfia.
0: Quindi non andare dal medico, o anzi, per carità, magari andare dal medico curante,
2: andare al medico, certo.
0: E però il medico curante più di tanto forse non può fare, bisogna andare da qualcuno che appunto queste cose le capisce, tipo una persona come te, un biologo, un gastroenterologo.
2: Sì, assolutamente, cioè la parte clinica deve essere fatta a livello medicale per forza, e deve essere escluse delle cose, no? Deve essere escluse delle patologie.
0: Certo.
2: Poi quando si va in esclusione, si va a verificare, ad esempio, come i libri precedenti parlavano dell'istamina, no?
0: Sì.
2: Quindi se c'è praticamente una persona che reattiva sull'istamina, uno dei sintomi è la pancia gonfia, allora si può provare a fare un piano nutrizionale per 20 giorni e vedere se migliora. Cioè se non c'è niente di clinicamente accertato, si può cominciare a fare una dieta. Questa dieta qui unisce la FODMAP, che è la dieta per eccellenza per la pancia gonfia, con l'istamina, quindi insomma è un qualcosa in più che viene aggiunto.
0: Poi nel momento in cui eliminate l'istamina e sapete che non siete intolleranti all'istamina, passiamo al lattosio. Poi quando sapete che anche il lattosio l'abbiamo messo da parte, poi passiamo a qualche altra cosa. Ce ne sono 180, credo, no?
1: Eh beh, sì,
0: più o meno.

0: Ecco, su Radio Capital, allora, SOS Pancia Gonfia, edito da Tecniche Nuove, Marcella Berni Canani e Davide Iozzi, il dottor Davide Iozzi, che quest'oggi è con noi perché parliamo di disbiosi, che è una cosa che si sente molto spesso ormai, ma soprattutto di gonfiore della pancia, perché poi è alla base di mille disturbi.
1: Del povero, povero colon irritabile che affligge un sacco di gente. Senti, si parla sempre di FODMAP come prima dieta che si dà di solito in questi casi. È una dieta che esclude una serie di cose, ma mentre è facile comprendere perché possa escludere gli zuccheri, perché possa escludere i lieviti, più difficile diventa capire perché ci siano alcune verdure sì, alcune verdure no.
2: Sì, la FODMAP è la dieta, diciamo, di elezione sul problema della pancia gonfia, perché va a togliere tutti quegli alimenti, quelle fibre, quegli zuccheri, quei polioli che possono creare fermentazione a livello intestinale, quindi va, diciamo, a cercare di risolvere il problema. Però a volte non lo risolve. Non lo risolve perché ci sono delle verdure che vengono lasciate, ad esempio il pomodoro.
0: Eccala.
2: E chi c'ha il morbo di Crohn, ti mangi il pomodoro con la FODMAP. Insomma, questa è una delle altre. Poi.
1: Allora, il pomodoro, se fossi pomodoro di questi tempi, mi cercherei un buon avvocato, come
2: direi.
1: Dicono. Perché il pomodoro è spesso escluso tra le primissime cose. Cioè, sì. Quello che ti si leva di solito è zucchero, lievito, farina bianca. E poi latticini e pomodoro.
2: Sì, perché è un alimento acido, ha istamina, è una solanacea, insomma ha un pochino di caratteristiche.
1: C'è anche il nickel, il pomodoro?
2: Anche il nickel,
1: tutte,
2: certo.
1: Povero, sì. Pensa che a me piace tantissimo
0: il
1: pomodoro.
0: No, io potrei tuffarmi nei pomodori, ragazzi, voi siete impazziti. No, vabbè.
1: Per quanto tempo si deve ricorrere a una FODMAP che non va fatta così googolando, ma va fatta seguiti dal nutrizionista?
2: Bisogna essere seguiti, perché comunque è una dieta stretta che va a togliere molta frutta e molta verdura, quindi bisogna accompagnare i pazienti, c'è bisogno di un tutor nutrizionale, come chiamo io.
1: Ecco, però il guaio è che quando tu inizi con queste diete che escludono alcuni alimenti, per un po', dopo un po' ti senti bene e sai che continuando con quel tipo di dieta ti sembra di continuare a stare bene, per cui subentra la paura di reinserire alcuni alimenti.
2: Ma perché noi pensiamo di essere soli ad affrontare il problema? Ma non siamo soci, abbiamo il nostro microbiota che ci aiuta.
1: Perché in SOS Pancia Gonfia tu poi spieghi tutto, ma arrivi anche a

0: spiegare come si fa questo reinserimento, certo. Come funziona?
1: Beh, nel reinserimento si fa una prima fase di pulizia in cui viene tolta anche l'istamina oltre ai FODMAP, quindi è una dieta diciamo un pochino più selettiva ma di breve durata, dura di solito 3 settimane.
2: Ok.
1: Dopo si lavora sul microbiota per cercare di ripristinarlo affinché sia lui poi diciamo a utilizzare quelle fibre in maniera corretta. Poi okay. Ovviamente prima di tutto c'è la clinica, andare a capire, come dicevo prima, l'origine della pancia gonfia e poi si va ad agire su questa dieta.
2: Ottimo, siccome ci danno anche dei rimedi della nonna per fare sgonfiare la pancia, va bene l'acqua del riso che è un toccasana?
1: Beh, va bene in alcune situazioni, poi se la persona ha una SIBO, un'iperfermentazione degli amidi, bisogna ragionarci, nel senso che comunque cioè non c'è rimedio per tutto, ecco, mettiamola così.
0: È sempre bene. Per il singolo paziente. Ci scrivono, ci sono pomodori e cetrioli nickel free,
1: sì,
0: è vero? Funzionano? Come ottengono questo risultato?
1: Sì, è una diciamo tecnica di coltivazione che sottrae il terreno, quindi il nickel essendo nel terreno non è presente poi nella verdura, possono essere utilizzati, però pomodoro ha comunque una solanacea, cioè nel senso nella stagionatura libera comunque solanina, quindi su alcuni soggetti può comunque dare fastidio. Però in generale io lo lascio il pomodoro idroponico e nickel free.
0: E ricordiamo che le incriminate solinacee sono pomodoro, melanzana, peperoni e patate.
2: Palle,
1: esatto.
2: Allora amici, in questo libro SOS Pancia Gonfia c'è anche un questionario che potrete fare, dove ci sono praticamente tutti i problemi li potete segnare. Io ce l'ho quasi tutti e tra poco poi raccontiamo meglio che cos'è questo questionario col dottor Iozzi. Benvenuta Pepa Natristi.
0: Tante domande.

0: tutto scorre né gramaro su Radio Capital, dove stiamo parlando di pancia gonfia, dove stiamo parlando di nutrizione, di disbiosi con SOS Pancia Gonfia. Questo è il libro nuovo del dottor Davide Iozzi.
1: Insieme a Marcella Berni Canani, che ci spiace non citare.

0: Dopo la dieta, insomma, bisogna essere chiaramente seguiti da un tutor nutrizionale. Io mi avvantaggio di un gruppo che si chiama The Nutrition Lab, che sono dei colleghi nutrizionisti che poi mi aiutano per fare questo, creano proprio schemi nutrizionali ad hoc.
1: Ce n'è uno, diciamo, quasi un po' per dare una sorta di imprinting, una prova, ecco.
0: Sì, sì, esatto.
1: Anche nel libro.
0: Ci sono anche due schemi nel libro, anche per chi ha reattività al nickel, perché è la dieta più difficile, e poi dopo circa 20 giorni ci si riautovaluta, oppure ci segue insieme al tutor nutrizionale per vedere com'è andato.
2: Perché tu rispondi alle domande con questi voti, mai occasionalmente, spesso sempre, e poi c'è un punteggio totale,
0: sì.
2: E nel tempo questo punteggio può, speriamo di no, aumentare, oppure seguendo i consigli
0: dovrebbe scendere.
2: Senti Davide, una cosa importante da dire, che spesso uno cerca la causa originaria chissà dove e poi è nello stress. So che sembra una banalità, siamo troppo stressati, ma c'è una conseguenza scientifica e medica.
0: Sì, assolutamente, lo stress si è visto che altera tanto il microbiota, quindi si crea questa disbiosi di cui parlavamo prima. Quindi se parliamo della pancia gonfia, stress e pancia gonfia, ce lo sappiamo tutti, ma c'è anche dal punto di vista scientifico una realtà delle cose. E poi questa disbiosi va proprio a creare una difficoltà digestiva, quindi va a creare e a portare delle intolleranze, delle reattività, quindi si può iniziare da quello e poi andare un po' a peggiorare un po' la situazione.
1: Fondamentalmente tutti noi possiamo pensare di mangiare bene, perché magari appunto abbiamo più o meno una dieta variata di verdure, di cereali, eccetera eccetera, però non è detto che sia quella adatta a noi.
0: Esatto, e bisogna sempre personalizzare, questo è importante.
2: Di solito si dice, come soluzione mangio solo frutta, verdura, cereali e proteine, però non è detto quali cereali, quale frutta, quale verdura, quanta, insomma, non fate da voi, perché si fa un casino e basta.
0: Il consiglio è sempre di essere seguita dal tutor nutrizionale, perché è importantissimo.
1: Allora, il dottor Iozzi, Davide Iozzi, lo trovate anche su Instagram,
0: sì,
1: dove vi spiega anche lì tantissime cose, e se no, SOS Pancia Gonfia, edito da Tecniche Nuove. Marcella Berni Canani e Davide Iozzi. Grazie dottore, a presto.
0: Grazie
1: tanto
0: mille.
1: Mi avrai, lo so già che mi avrai.
2: Mi avrai nel senso che vai a farti seguire dal dottor Davide Iozzi.
1: Sì, perché ieri ho fatto tutto quanto il questionario, e c'è anche la questione delle vie respiratorie, cioè sono tante le problematiche che uno non sa che possano avere a che fare
2: comunque
1: con lo stomaco.
2: Comunque il questionario mi ha intrippato tantissimo da ipocondriaca.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
1: Alla voce Chris Martin.
2: Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel. Honesty
3: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire.
2: Alle tastiere Keith Emerson.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie

0: Al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Counting Crows, Mr. Jones su Radio Capital, 13:39 minuti. Saluto a tutti quegli ascoltatori che ci hanno fatto notare che la pancia gonfia deriva anche dalle mamme, soprattutto quelle di un po' di tempo fa, quelle che sanno cucinare, che cominciano già 3 giorni prima a dirti quello che ti devono cucinare, che ti fa già gonfiare la pancia a prescindere.
1: Che dal giovedì iniziano a scriverti: amore, allora ti sto preparando per domenica una tegliata di puntini, esatto, di sospensione. Allora, ma non parliamo mai male delle mamme.
0: Mai.
1: E ricordiamo sempre che Mary, quando è pronto, il pasto è sempre buono.
0: Buonissimo,
1: ecco.
0: Sì.
1: E, ma
0: non
1: le mamme,
0: dovreste mai lamentarvi, mai.
1: Ma le mamme arrancano anche in altri settori.
0: Sì.
1: Nel settore scolastico, quello,
0: certo,
1: dove devi stare dietro a tutte le comunicazioni di email,
0: sì,
1: newsletter,
0: sì,
1: gruppi WhatsApp,
0: sì,
1: che riguardano i tuoi piccolini.
0: Sì.
1: E allora cosa è successo? Che una mamma americana, dopo,
0: sì,
1: aver lasciato il figlio a scuola, che chiamava piangendo "nessuno mi è venuto a prendere", e essersi resa conto di aver dimenticato di controllare una comunicazione che segnalava l'uscita anticipata, si è fatta prendere da un senso di colpa tale, per cui ha detto: ok, le cose da seguire sono troppe, il mio lavoro è gravoso,
0: è
1: 2 figli sembrano 8, io chiedo all'intelligenza artificiale aiuto. Gliel'ha chiesto talmente bene e le risposte sono state così esaustive che ha creato l'app che ci pensa lei a filtrare tutte le comunicazioni scolastiche dei figli che arrivano da WhatsApp, dalle email. Legge, filtra, ti riporta solo quelle strettamente necessarie, e non ci stiamo a preoccupare lì della mamma che dice: però oggi hanno tirato i capelli a quel bambino. Chi se ne frega, io voglio sapere se c'è l'uscita anticipata, se ho delle convocazioni importanti, tutto il resto fuffa. E cosa è successo? Che l'ha fatto per se stessa. Ho l'app, come l'ha detto agli altri, tutta la scuola si è accattata l'app, capito? Speriamo che la facciano anche in italiano.
0: Ma la questione è: ci sta guadagnando, voglio sperare, cioè, nel senso, avrà venduto,
1: la notizia,
0: diciamo,
1: che arriva da fanpage,
0: sì,
1: non è andata a controllare il 7:30 o 7:40,
0: no, ma mica
1: della
0: quello,
1: signora, ma potrebbe.
0: Però sì,
1: perché chi non vorrebbe,
0: esatto,
1: riuscire a muoversi nei meandri oscuri dell'app di classe e dell'email e della newsletter della scuola con maggior rapidità?
0: Non solo mamme, ma anche padri, per carità, così almeno ci portiamo avanti col lavoro.

0: cercando Loredana Bertè, uno dei grandi incubi oltre le chat delle mamme e delle scuole, devo dire.
1: Allora Mary, per una mamma che sì, fa una cosa ottima,
0: buonissima,
1: cioè creare un'app che screma per voi, chat WhatsApp.

0: WhatsApp, email e tutto ciò che arriva dalla scuola come comunicazioni. Esatto. Ce n'è un'altra che l'ha combinata a Palermo, perché è stata fermata mentre riaccompagnava una nuvola di ragazzini a casa da scuola.
1: È un genio però, secondo
0: solo
1: me.
0: Che beh no, allora
1: non
0: chiariamo
1: lo fate a
0: una
1: casa,
0: cosa.
1: Non
0: allora,
1: lo fate a casa.
0: Io quando ho qualcuno in macchina sto molto più attenta, certo, che non quando sto da sola, ma quando in particolare ho i bambini trovo che questa cosa di metterli a caso dentro una macchina sia una follia.
1: Certo.
0: Molti non sanno neanche che l'airbag, se dovesse mai partire malauguratamente, se lì c'è una persona sotto i 12 anni la fa secca, quindi quando li mettete davanti tenetelo un pochino presente. E detto questo, non allacciati, senza i seggiolini, è una cosa che mi manda fuori di zucca. Però questa signora di Palermo, questa mamma, è stata fermata dal commissariato che nella Fiat 500,
1: però quella grande,
0: Che non
1: cambia granché la situazione,
0: riportava
1: però
0: a casa da scuola,
1: sì,
0: il numero di
1: 14
0: bambini. Adesso, fermo restando che ho già chiarito la posizione,
1: allora,
0: del fattore C,
1: sì,
0: sulla sicurezza in auto,
1: certo, ma due me li metti davanti, uno me lo metti sotto davanti, dietro me ne metti 5-6 seduti e gli altri negli incavi, oppure me li metti dietro come i cani.
0: Cioè
1: io è quello che voglio
0: come
1: capire.
0: Come ce l'ha fatta? Perché
1: voglio capire quello.
0: 14, capito? Uno sopra l'altro,
1: uno
0: tieni
1: sopra
0: in braccio, mettiti
2: ognuno
0: sotto.
2: Ognuno ne tiene in braccio uno, due baule.
1: Capito, ma quanti non c'erano tutti la stessa età i bambini?
0: Sì, sì.
1: Capito, non è detto che possano tenere, capito?
0: Praticamente lei riaccompagnava mezza classe, capito? Dice tranquilli, li riporto io a casa. Beh, tanto tranquilli, se vediamo come li hai trasportati non ci stiamo, però grazie per l'iniziativa.
1: Ma scusa, le mamme che gliel'hanno lasciati?
0: Infatti,
1: allora,
0: la cosa è perché Today conclude l'articolo dicendo dopo l'accertamento del mancato rispetto delle condizioni di sicurezza immediatamente sono stati affidati ai rispettivi genitori.
1: No, ai servizi sociali.
0: Sono quelli che l'hanno affidati a quella che l'ha messi nella 514.
1: Esatto.
0: Capito? Quindi non tornavano bene i conti. Ci sono molti interrogativi dietro a questa notizia, Mary.
1: E purtroppo rimarranno così, inevasi. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to

0: aprire con questa notizia dell'uscita da scuola con 14 bambini caricati su una 500. Sono arrivati 1 milione di messaggi e è un trionfo per: vi siete scordati i 14 zaini, ma i 14 zaini dove li aveva messi? Risponderemo domani, se vorrete, sempre al Fattore C alle 12.
1: Momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in

0: Negozio è online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
3: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
1: Cosa fate qui, dottoressa?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
1: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora lo andiamo.
1: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Israele blocca ancora la flottiglia. Alcune navi della missione umanitaria sono state intercettate e sequestrate in acque internazionali al largo di Cipro dalla Marina Militare israeliana. Ecco la testimonianza dell'attivista Martina Comparelli.
11: Al momento siamo circondati da navi militari. Che io sappia abbiamo perso contatti con una decina di imbarcazioni. Da noi si sono avvicinati, hanno fatto un giro, se ne sono andati. Non sappiamo che cosa stessero facendo esattamente. Noi abbiamo delle telecamere, non per show, ma perché vogliamo che tutto ciò che viene fatto sia documentato. Però la prima cosa che fanno in genere è tagliare le telecamere, sabotare le barche. Quindi abbiamo perso i contatti con i nostri attivisti e non sappiamo dove siano né cosa gli stia succedendo.
10: L'Iran propone un nuovo accordo di pace agli Stati Uniti. L'intesa in 14 punti si concentra sulla fine della guerra. È stata consegnata a Washington attraverso il Pakistan. Intanto Trump minaccia ancora Teheran. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Così il presidente degli Stati Uniti. Individuati i corpi dei quattro sub-italiani dispersi alle Maldive, si trovano nel terzo segmento della grotta. Le operazioni di recupero cominceranno domani, riferisce l'avvocato Antonello Ricci, legale della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime. Arrestato un 48enne per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. L'uomo ha confessato di aver ucciso le due vittime, una 29enne e una 49enne, trovate in un cantiere edile. Da una prima ricostruzione il 48enne non voleva pagarle dopo aver avuto con loro rapporti sessuali. Commerzbank respinge l'offerta Unicredit per l'istituto di credito tedesco. Il piano ha rischi considerevoli. L'offerta di Unicredit non prevede un premio adeguato e non riflette il valore della banca, riferisce il consiglio di amministrazione di Commerz. Alle 15 torna Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?

0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beverly 90210 a Crema 26013 è tutto. Ciao da Indy.
1: Sì, perché in effetti questo era un cap.
2: Esatto, è il codice di avviamento postale
1: di Beverly Hills,
2: sì. 210, la sigla famosissima di questa serie, sì, televisiva, sì, che negli anni 90 è stata un culto assoluto. Molta gente ci è cresciuta, anche molti ascoltatori e ascoltatrici. Infatti c'era un messaggio molto carino, sì, di Sara, che dice: devo fare i compiti della seconda media.
1: Si è calata,
2: esatto, dice, certo. A quest'ora, quando c'era Beverly Hills, sentivo questa sigla, dovevo fare i compiti.
1: Peraltro io lo ammetto, devo chiedere, siccome non ho mai seguito una serie televisiva, ragazzi, ognuno c'ha la sua, ho chiesto a Stefania che cos'era appunto 90210 ed è proprio il cap di Beverly Hills. Io pensavo fosse un numero civico, perché allo

0: Los Angeles è talmente enorme, lunga,
1: sì,
0: che ci sono delle vie che hanno dei numeri civici mostruosi, tipo la Salaria Roma. Io ho un'amica che abita al 1980. Vedi un
2: sì,
0: po'?
2: Sì, ma come no? Ma dove, vicino dove abitavo io a Roma c'era la Cassia, mi sembra.
0: La Cassia
2: c'ha dei numeri
0: anche
2: civici
0: quella,
2: che sono 13.000 e qualcosa.
0: Sì, sì,
2: insomma.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
2: Sì, beh, vabbè, fantastico. Comunque, l'ultima volta che sono stato da quelle parti a Los Angeles, un mio amico di lì, a un certo punto siamo passati in macchina davanti a proprio quel parco con scritto Beverly Hills, con
0: sì,
2: quella famosa scritta
0: sì,
2: con
0: sì,
2: quel font lì.
0: Mm-hmm.
2: E c'era delle bancarelle che vendevano un'esposizione d'arte,
0: sì,
2: di quadri eccetera, per tutto il parco. Lui mi ha detto: se vuoi parcheggiamo e andiamo a vedere le sciure di Beverly Hills che vanno a comprare i quadri,
0: come quelle di Forte dei Marmi che vanno al mercato, che costa tutto carissimo.
2: Esatto.
0: Beh, ciao Forte dei Marmi,
2: cominciamo ragazzi,
0: dai.
3: Capital Records, Mixo e Luca De Gennaro.
0: Right on, baby. Innanzitutto vogliamo mandare un saluto alla città di Modena, che è stata colpita.
2: Assolutamente.
0: Mamma
2: sì,
0: mia,
2: sì,
0: che roba brutta, che paranoia, mamma. Eccoci qua. Siamo
2: bravi modenesi che ieri sera
0: sì,
2: sono scesi in piazza
0: sì,
2: per
0: sì,
2: stare
0: sì,
2: vicini. E bravi, voglio sottolineare, bravi quelli che hanno in qualche modo inseguito.
0: Sì, a voi.
2: Quei ragazzi che l'hanno inseguito e alla fine ha fatto in modo che venisse catturato, erano tutti
0: forché
2: stranieri.
0: Forché uno, sì.
2: Forché uno.
0: Quello
2: okay,
0: che è stato
2: quasi tutti stranieri.
0: Sì.
2: Quindi non si parli degli stranieri come quelli che fanno
0: sì,
2: il male, a parte il fatto che poi il colpevole era italiano,
0: assolutamente,
2: cioè, di seconda generazione.
0: Ma assolutamente, voglio
2: per
0: dire,
2: cui insomma cerchiamo di essere inclusivi e non di approfittare di cose del genere per comunque parlare male delle
0: come
2: persone.
0: Al solito
2: che
0: si specula, è una roba
2: sì,
0: insopportabile.
2: Ok, quindi
0: buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie a tutti quelli che abbiamo incontrato durante questo weekend.
0: Sì.
2: Siamo stati al Salone del Libro, è stato
0: sì,
2: bellissimo
0: sì,
2: l'incontro con gli Eugeni in Via di Gioia, un sacco di ascoltatori e ascoltatrici.
0: Sì.
2: Dico la stessa cosa per quelli che invece ieri erano a Cherasco sotto tra le storie, che è un bellissimo festival dove sono stato a fare un incontro con una bravissima pianista che si chiama Gloria Campanelli, che saluto. Uh-huh. Insomma è stato un bel weekend, diciamo, di trasferta.
0: Assolutamente,
2: quindi
0: grazie a tutte voi e tutti voi amici che insomma ci avete chiesto le foto, gli autografi, veramente è sempre molto soddisfacente. Ma l'incontro migliore che io ho fatto al Salone del Libro non è stato con uno scrittore, non è stato con un editore, è stato con una signora che aveva una stupenda borsa di Vivian Westwood.
2: Ma tu avevi la giacca di Vivian
0: sì,
2: Westwood.
0: Esatto, infatti
2: sfoggiavi la giacca di Vivian Westwood.
0: Infatti l'ho guardato e ho detto: stiamo insieme sulla stessa barca di Vivian. E lei si è fatta una risata. Vabbè.
2: Ecco, e invece sappiano tutti coloro i quali ci seguono da tanto tempo e quindi sanno, perché gliel'abbiamo confessato mille volte, del mio amore adolescenziale per la sorella di Mixo.
0: L'hai incontrata,
2: cioè,
0: sì.
2: Quando
0: sì,
2: io avevo 12 anni
0: sì,
2: e la sorella di Mixo aveva 17, quindi immaginatevi da tipo, no? Più o meno la distanza
0: sì,
2: è quella
0: 18,
2: di anni.
0: 18, sì.
2: 18 a 12, quindi immaginatevi quanto può essere innamorato un bambino di 12 anni di una splendida ragazza di 18.
0: Sì.
2: Beh, l'ho rivista.
0: Ecco.
2: Ci siamo rivisti
0: sì, esatto,
2: dopo tanto tempo.
0: Dopo mille anni.
2: Ma dopo sì, ma dopo tipo 50.
0: Se
2: anni,
0: ti può consolare, mia sorella mi ha detto: guarda, Luca sembra più giovane di te. L'ho mandata a fanculo subito.
2: Va bene, buon ascolto. Abbiamo un ospite nella seconda ora, Carlo Massarini, nostro
0: sì,
2: amico e collega, che ci viene a raccontare di una bellissima iniziativa. Ma intanto cominciamo con il nuovo pezzo dei Duran Duran,
0: oh,
2: proprio degli anni 80, insieme a Nile Rodgers. Ne parleremo dopo. Intanto ascoltiamolo. Free to Love, novità.

0: Mi associo al pensiero di Flavio, che al 342-342-2190, questo è il nostro numero per interagire. A proposito di Stevie Wonder, che abbiamo appena ascoltato con I Wish, dice il mio pensiero su Stevie Wonder che è un extraterrestre venuto sulla Terra per far musica. Sono assolutamente d'accordo.
1: Sì, certo.
0: Così come prendo la palla al balzo per ringraziare Riccardo, attenzione a quel che dice Riccardo. Buon pomeriggio Mixo, si rivolge a me. Volevo suggerirti se fosse un pezzo che ho riscoperto qualche giorno fa. Tenete presente questa cosa qui. Mi segnala Lady in Black degli Uriah Heep, però tenete presente il concetto
1: di riscoprire.
0: Ecco.
1: Allora, invece prima abbiamo ascoltato il singolo nuovo dei Duran Duran che si chiama Free to Love con Nile Rodgers, ultimo capitolo di una lunga serie di collaborazioni tra i Duran Duran e Nile Rodgers, cominciato addirittura dal remix di The Reflex di tantissimi anni fa, che curò lui.
0: Inizio anni 80 proprio.
1: Sì, poi Notorious, che era l'album prodotto da Nile Rodgers, eccetera. Sì. Si sono ritrovati insieme. I Duran Duran, questa qui tra l'altro non fa parte di un album, è un singolo così. I Duran Duran tornano in Italia quest'estate, il 7 luglio all'Arena di Verona. Ma che chic, Duran Duran all'Arena di Verona, bello. Champagnino proprio.
0: Voglia.
1: Duran Duran chiamano sempre Champagnino.
0: Sì, sì.
1: Il mondo un po' raffinato.
0: Sì.
1: 9 luglio Reggio di Caserta e 11 luglio Villa Manina Codroipio, cioè tre
0: posti
1: fantastici, bellissimi, bravi. Sì. E non solo, ma se peggio mi sento, perché i Duran Duran, pensa quanto sono fighi. Quando loro non hanno mai suonato al Festival di Glastonbury, mai. Sarebbero perfetti per quello che è Glastonbury, che quest'anno non c'è, ma l'anno prossimo ci sarà di nuovo. Si chiama il Legend Slot, cioè la domenica pomeriggio in cui suona una leggenda vivente, un anno Rod Stewart, un anno Diana Ross, eccetera. Allora hanno detto, neanche per sogno, se andiamo a Glastonbury vogliamo fare headliner sul palco principale, perché nessuno più di noi merita quel posto lì. Per cui, caro Glastonbury, se ci chiami, noi siamo headliner, se no ce ne stiamo dall'altra parte.
0: Ha fatto bene, ma fammi capire, quest'anno non c'è Glastonbury perché devono far ricrescere l'erba, come succede?
1: Sì, esatto, è l'anno maggese, cioè l'anno che un anno ogni 6-7 saltano un anno.
0: Ma
1: perché
0: solo gli inglesi possono fare queste cose, io li adoro.
1: Ma solo Michael Ivis, che è il patrono di Glastonbury, perché lui fa l'agricoltore,
0: ma
1: lui
0: ha
1: le mucche. Cioè lui dice, le mie mucche devono mangiare sano, per cui una volta ogni tanto rinuncia a quei miliardi che gli entrano in tasca per
0: mangiare
1: il bene delle sue
0: mucche.
1: Bravo.
0: Guarda, numero uno veramente. Allora, siamo usciti dal mega ritmo di I Wish di Stevie Wonder, continuiamo con il ritmo, con un pezzo da il terzo disco di Santana, che non aveva titolo, ma per non confonderlo col primo, che non aveva titolo, si chiamava Santana. Questo è universalmente conosciuto come Santana 3 ed è stato il primo disco di Santana che io ho posseduto quando ero ragazzino, anzi bambino. Questo è un pezzo da quel disco, si chiama Guajira.

0: Pensate, Chiero, mamma mia che idea geniale che ha avuto Santana in quell'epoca, di unire le percussioni sudamericane, centroamericane, latine, sì, latine con il rock, geniale.
1: Io ho sempre definito la musica dei Santana, almeno dei primi Santana di quell'epoca, quel genere di musica che comincia a suonare alle 2 del mattino e finisce alle 2 del mattino di una settimana dopo.
0: Sì, è vero,
1: tranquillamente. Grandissima canzone, grandi ritmi,
0: sì,
1: fantastici,
0: bellissimo.
1: Giochiamo,
0: dai.
2: Capital Game. Everybody play the
0: game. Cosa giochiamo?
1: Giochiamo per avere in, per regalare 2 biglietti per il film Bowie The Final Act.
0: Ehi,
1: il nuovo film su David Bowie, che naturalmente parla degli ultimi anni di David Bowie.
0: Sì.
1: Distribuito da Madison Pictures. Oh, niente di meno, mica pizza e fighi. Madison Pictures. Ah, se ti chiami Madison Pictures già cominci bene. Sì. In sala solo il 25, 26, 27 maggio. Radio Capital è partner di questo film che vi invitiamo a vedere. Se risponderete a questa domanda, che naturalmente riguarda la carriera di David Bowie, certo, e che ha 3 possibili risposte.
0: Quindi diciamo che quando il film inizia ci sarà scritto Radio Capital. Pensa che onore. Ah.
1: David Bowie, Radio Capital, messi vicini.
0: Scusa, non ho capito. Allora, mica, adesso vi facciamo una domanda, vi diamo come al solito 3 opzioni di risposta, una delle quali corrisponde a quella giusta. Si risponde tramite il nostro numero di WhatsApp al 342-342-2190. Vai con la domanda.
1: Qual era il nome della band creata da David Bowie alla fine degli anni Ottanta?
0: Okay.
1: Risposta A:
0: Diamond Dogs.
1: Risposta B:
0: Tin Machine.
1: Risposta C:
0: Spiders from Mars.
1: Ok, siamo Diamond Dogs, Tin Machine o Spiders from Mars?
0: Fine anni 80, e attenzione, sì, a non cantare nell'errore.
1: Esattamente. 342-342-2190, pronti? Via!

0: bella musica.
1: Che fitta il dente!
2: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
3: Quando imparo a risparmiare.
2: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
3: Solo sentirti mi torna il sorriso.
4: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
5: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99€.
18: La spesa intelligente!
19: Buon compleanno, Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Ma che starotte zero riposo.
25: Allora cambiamo sistema letto.
24: Non è il momento di spendere.
25: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
26: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
27: Ciao, sono Tabata.
28: Io Matteo.
29: E io Mirko.
27: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
29: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
27: Cosa fate qui, dottore?
30: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
27: Perché lo fate?
30: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
27: Grazie.
29: Ora dove andiamo?
27: In un altro centro la nostra famiglia.
31: Ce ne sono 28 in Italia.
32: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
33: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere.

0: Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ah, hai visto, ero felici e contenti. Pensa che questo pezzo del 1939, Moonlight Serenade, mi ha fatto troppo ridere il messaggio di Rob che dice: Glenn Miller da ballare avvinghiati.
1: Avvinghiati.
0: Quanti,
1: certo,
0: ricordi ha scritto?
1: Ehi, speriamo, e che ricordi sai di Glenn Miller avvinghiato?
0: Ma speriamo,
1: Rob,
0: che non siano solo ricordi, che ti possa avvinghiare ancora, no? Che cavolo.
1: Certo, certo, certo. Abbiamo in collegamento da Cesenatico Elena. Pronto, Elena? Ciao.
2: Ciao ragazzi, sono troppo felice.
0: Grazie,
1: ma
0: come stai?
1: Noi.
2: Che bello, è la seconda volta che ho la fortuna, l'onore e il privilegio di parlarvi.
0: Ah, che bello,
1: ecco, la seconda volta in quanti anni?
0: Quindi siamo già amici.
2: Dai, l'ultimo... non molti.
1: Calma, calma,
2: due
1: poi...
2: anni, so, un paio d'anni.
1: Vabbè, è andata bene.
0: Bene.
1: Cesenatico, posto molto bello, insomma, sì, con bei ricordi di serate sulla spiaggia. Ok.
2: Lo so.
0: Chissà cosa,

0: chissà cosa ha combinato il De Gennaro. Sì, sono rimaste le tracce, Luca.
1: Scusami, vorrei farti notare che Elena ha appena detto lo so.
0: Appunto.
1: Non andiamo oltre.
0: È meglio non indagare.
1: Si sa mai. Sì? Va bene. Allora, qual era il nome della band creata da David Bowie alla fine degli anni Ottanta?
2: Team Machine,
1: esattamente.
0: Che non ha avuto granché successo. Insomma,
2: no, non tanto.
0: È stato un po' così, un esperimento.
1: Ti dirò, secondo me non era neanche previsto che avesse successo. Bowie lo voleva fare proprio per, come sfida.
2: Bravo.
1: Al mondo.
0: Sì, sì.
2: Esatto, probabilmente okay. Così.
0: Senti, ma andrai chiaramente dalle tue parti, se no ci andavamo insieme a vedere sto film.
2: Ma Mixo, cosa dici? Mi scioglie il cuore solo a dirla una cosa così.
0: Perché no, guarda, ti passavo a prendere con la mia decapotabile.
2: Oddio. Io potrei morire.
1: Tanto tu con le velocità che fai in autostrada da Roma a Cesenatico ci metti un attimo.
0: 5 minuti.
2: Esatto.
0: Ritiro patente il giorno dopo. Sì, sì,
2: sì.
1: Gli autovelox ti fanno ciao, come diceva qualcuno.
2: Ciao.
0: Minchia, non diciamolo troppo perché già ho pieno di multe. Va bene, ciao.
1: Ciao Elena, complimenti. Buon film di David Bowie. A presto.
2: Bene.
0: Grazie.
1: Anche noi.
0: Ciao cara.
1: Ciao, ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: No, perché c'è un messaggio di Giuseppe che dice le tracce di DNA sparse per tutta la Romagna e dintorni, esatto. Capirai.
0: Che immagine orrenda.
1: Però bello che Elena dice sì, lo so che hai passato tanti spiaggia a Cesenatico, chissà.
0: Sì, sì.
1: Era un po' di anni fa, un po' tanti anni
0: infatti.
1: Fa.
0: Ormai è di casa chi? Tony Hadley, voglio dire, no?
1: Certo, però Tony Hadley ascoltiamo dopo,
0: sì, è vero. L'ho saltato questo... la riga come al solito.
1: Vabbè. Non c'è problema. Va bene lo stesso. Sono le 14:41, questa è Radio Capital e questa è la nuova canzone dei Black Keys. Niente di meno, molto bravi. L'album si chiama Peaches, nuovo album uscito il 1° maggio. Questa si chiama When There's Smoke, There's Fire. Black Keys.

0: Si chiama When There's Smoke, There's Fire, dove c'è fumo c'è fuoco, il titolo di questo brano tratto dal bellissimo album dei Black Keys che si chiama Peaches, appena uscito, album molto organico, molto naturale, cioè senza fronzoli, rock and roll come loro sono capaci di fare, assolutamente.
1: Sono proprio bravi secondo me, uno dei gruppi dell'ultima generazione che mi piacciono di più, non so se vi interessa.
0: Tra l'altro data unica in Italia, 10 settembre prossimo all'Alcatraz, di un loro...
1: Va bene.
0: Tour che faranno, insomma, che comincia.
1: E invece date come se non ci fosse un domani per Tony Adley, dicevo prima che ormai si sente italiano.
0: Sì,
1: siamo
0: certo.
1: Onorati di questo. Sarà al Sicilia Jazz Festival. Infatti hanno svelato i primi nomi, Tosca, Francesco Renga e Tony Adley, appunto, al Teatro di Verdura di Palermo, che non conosco, ma insomma sarà sicuramente molto bello. E poi si sposterà a Sellinunte e a Catania, a Villa Bellini. Tony Adley con gli Spandau Ballet, questa è Instinction.

0: Uscivano dei pezzi influenzati dai suoni dell'India in quel momento, sì. Lì erano gli anni 82, questa. C'erano i Monsoon con Never So Lonely, c'era questa dei Blancmange che si chiamava Living on the Ceiling. Ma adesso è arrivato il vostro momento, amici amici, perché essendo lunedì abbiamo, vi diamo l'opportunità di scegliere una canzone. Senti qua che bella la sigla. Ce la siamo inventati
1: Power
0: noi.
1: To the people, esattamente. Potere al popolo che ci ascolta di scegliere una canzone, ciascuno, diciamo, sì. O di proporre una canzone che poi noi selezioneremo per la puntata del venerdì. Il sì. Venerdì è tutta farina del vostro sacco, ma ve lo chiediamo adesso per i prossimi 10 minuti a cavallo delle news,
0: sì.
1: di segnalarci una canzone. Il paletto di oggi.
0: Sì, si ritorna al messaggio di cui sopra, no? Che quell'amico, sì. Diceva, mi ero dimenticato di quella canzone, perché oggi vi chiediamo una canzone che era caduta nel vostro dimenticatorio.
1: Sì, praticamente, no? Mi ero scordato che esistesse, poi l'ho riascoltata e ammazza quanto è bella, quanto mi piace, una canzone riscoperta.
0: A me è capitato per esempio con quel pezzo dei Roxy Music che non mi ricordo il titolo, vedi?
1: Vabbè, vedi, pensate alla serie, quindi perfetto, full circle.
0: Sì.
1: Comunque una canzone come dice, ma che era questa che non me la ricordo, che l'ascoltavo tanto
0: tempo?
1: My Only Love, esattamente.
0: My Only Love, ecco.
1: Scrivete via WhatsApp al 342-342-2190 la canzone che vi eravate scordati,
0: sì.
1: E che invece l'avete riscoperto. Ok,
0: la chiediamo poi al prossimo ospite che arriva subito dopo le news. A dopo.
2: Con questa ti svegli.

0: con lui ti informi.
1: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche, quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto, e no, e non ti fa bene, eh. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe, io non ce la faccio.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
3: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5x1000 quest'anno.
17: Ma perché lo fai?
18: Firma il tuo 5x1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Perché non lo fai?
19: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
20: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
21: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
22: Chi è?
21: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
22: Sì, ok.

0: Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. La difesa di Salim El Khoudry chiederà la perizia psichiatrica. L'avvocato dell'investitore di Modena racconta che lui gli ha detto che quel giorno era uscito di casa con l'idea non di uccidere e neanche di uccidersi, ma di morire. Salim ha chiesto la Bibbia e di vedere un prete, ha rivelato il legale. El Khoudry viveva in provincia, Ravarino. La sindaca Maurizia Rebecchi spiega che era stato in cura per 2 anni.
4: Questo giovane chiede un'informazione rappresentando un malessere e, trattandosi appunto di un problema di carattere sanitario, non è stato preso in carico da nessuno dei servizi sociali perché è orientato verso il percorso sanitario. Da lì l'accesso al centro di salute mentale che poi l'ha seguito per i 2 anni successivi fino al 2024, quando si è allontanato volontariamente dal percorso di cura.
3: Ha ammesso il duplice delitto l'uomo di 48 anni arrestato per aver ucciso 2 prostitute poi ritrovate morte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Le vittime sono un'ucraina di 49 anni e una 29enne della provincia di Caserta. I delitti in 2 giorni diversi con le stesse modalità. Prima il rapporto, poi il litigio sul compenso e l'uomo che lancia la vittima nel vuoto da un edificio abbandonato. L'operazione di recupero dei corpi dei 4 subitaliani alle Maldive è tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. E questo è il verdetto della missione di soccorritori di Dan Europe dopo la prima immersione durata 3 ore dei 3 sub finlandesi che hanno individuato i corpi. I prossimi giorni saranno dedicati alla pianificazione delle procedure di recupero. Dopo un pessimo avvio, le borse europee sono in netto recupero. Piazza Affari limita ora le perdite allo 0,8% e il prezzo del petrolio gira in leggero calo. L'amarezza di Chiellini dopo la sconfitta della Juventus che allontana l'accesso alla Champions League. Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo alla giornata, aspettiamo di finire questo campionato, dice il dirigente bianconero. Di giornata ne manca una e neanche una vittoria nel derby contro il Torino potrebbe bastare alla squadra di Spalletti per essere tra le prime 4. Prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.

0: Quando ero bambino io accendevo la radio al pomeriggio e uno dei conduttori di Per voi giovani avrebbe disannunciato questo capolavoro qui in questa maniera.
1: State ascoltando.
2: Dai, è bellissimo, rifacciamo. Vai.
1: State ascoltando
3: la voce di Peter Gabriel con i Genesis nell'ultimo album insieme. E questo si chiama The Carpet Crawlers.
0: Che bello!
2: Ma Carlo Massarini, benvenuto a Radio Capital.
3: Ciao Luca, ciao Mix, grazie dell'invito.
2: Ma la cosa bella è che noi abbiamo cominciato a fare la radio per questa cosa qui, per quest'uomo
0: che
2: diceva queste cose. Il primo a farci ascoltare Bruce Springsteen, Jackson Brown, Bob Marley, Johnny Mitchell, insomma, queste cose qua noi le abbiamo conosciute attraverso i programmi di Carlo.

0: mi sono trovato in una situazione molto favorevole, perché eravamo un piccolo gruppo.
1: Sì.
0: Chi c'era se lo ricorda, no? Io, Gascone, Fiorello Gentile,
1: Paolo
0: Luzzi, Paolo Giaccio era il nostro nome tutelare.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Io lo ringrazio personalmente ancora adesso, perché non so cosa sarebbe stata la mia vita senza Paolo,
1: di lui,
0: Giaccio.
1: Senza Paolo.
0: Beh,
1: Giaccio
0: veramente non lo so. E potevamo trasmettere come voi,
1: sì,
0: rara cosa nella radio contemporanea, la vostra, potevamo trasmettere la musica che ci piaceva, per cui tutta la settimana noi selezionavamo, io ascoltavo, traducevo, facevo, e poi quell'unica ora a settimana ci riversavi dentro un pezzo di anima,
1: ma,
0: se vuoi.
1: Ma era solo un'ora alla settimana per voi giovani?
0: Pazzesco. No, per voi giovani era tutti i giorni. No,
1: era
0: per
1: voi
0: giovani
1: era
0: tutti i giorni. Sì, io pensavo a Popov. Per voi giovani
1: Popov
0: tutti i giorni.
1: Invece una volta, io me la ricordo Popov come la per voi giovani di serale, giusto?
0: Andava in onda così di era, sera. Così
1: certo.
0: Era,
1: sì,
0: così
1: sì,
0: era.
1: Sì, fantastico.
0: Ed era un po' più notturna come atmosfera, per cui
1: certo,
0: potevi anche. No, ma noi avevamo questo privilegio
2: di più, certo.
0: Insomma, visto che stiamo parlando dei Genesis, Supper's Ready per intero tradotta,
1: ah,
0: è una
1: capito
0: cosa, se lo fai adesso in radio ti licenziano 5 minuti
2: sì,
0: dopo.
1: Allora,
0: devi chiudere la porta
2: anche
0: chiave,
2: 5 minuti prima,
0: ti devi
2: sì,
0: barricare dentro.
2: Esatto.
1: Quindi dopo averci fatto conoscere tutto questo bel rock and roll, Carlo è stato il primo a farci conoscere i videoclip con Mr. Fantasy, poi
2: sì,
1: è stato qui il primo a farci conoscere internet in televisione,
2: vero,
1: con
2: vero,
1: i suoi programmi di tecnologia, invece adesso ha fatto il giro e gira per l'Italia, l'ha già fatto con i Beatles, adesso sta per farlo con i Genesis, raccontando le grandi storie della musica, no? La tua tournée sui Beatles è stata un
0: guarda,
1: gran successo.
0: Io penso una cosa, penso che in televisione in particolare, io mi considero ancora televisivo nonostante non faccio più programmi da qualche anno,
1: mm-hmm,
0: in televisione proprio non hanno capito questa cosa,
1: no,
0: cioè non hanno capito che la musica non va semplicemente fatta sentire, ma va raccontata come
1: certo,
0: fosse una grande storia, una grande biografia, perché se tu guardi i grandi artisti hanno delle vite pazzesche,
2: ma certo,
0: solo che invece la televisione è piena di talent show o di gare di qualsiasi tipo ormai, e nessuno racconta le grandi storie.
1: E tra l'altro non ci vorrebbe molto a capirlo, perché il cinema se ne sta accorgendo. Cioè,
2: ma infatti,
1: oggi,
2: tutti questi biopic che ci sono.
0: Bravo.
2: Ma
0: sì,
2: io dal mio piccolo, la mia esperienza a Video Music, quando facevo Rock Revolution, facevo quelle cose che stai raccontando tu oggi, e ho avuto un riscontro incredibile. Anche perché c'è da considerare che noi, in qualche modo, facciamo parte di una massa di persone, di cosiddetti boomers, e siamo tantissimi.
0: Siamo tra più di quanti la televisione pensa che ci siano, evidentemente. Ma adesso
2: facciamo
0: sai,
2: è tutto molto
0: rivolto verso il pubblico giovanilissimo,
2: sì,
0: in questo momento.
2: Però, insomma,
1: perché sono quelli che muovono gli streaming. Però voglio dire, oggi stesso noi abbiamo nel nostro gioco abbiamo regalato dei biglietti per andare a vedere l'ennesimo film su David Bowie che ci sarà, documentario, no?
2: Sì.
1: No, The Last Years. Quindi voglio dire, la musica viene raccontata come al cinema, molto meno, anzi quasi niente in televisione, e tu invece la racconti in teatro.
0: Ma questa è un po' una nuova strada che a un certo punto mi sono trovato a percorrere un po' per caso, un po' per intenzione, nel senso che è cominciata con degli spettacoli da solo su Springsteen, su Bowie, eccetera, poi è arrivata questa occasione dei Beatles, che devo dire è stata molto divertente. Perché perché era come andare in giro
2: ma quella è musica classica,
0: questa è musica classica, come anche Pink Floyd, come anche Genesis, eccetera. Però era un po' come andare in giro davvero con i Beatles, nel senso che erano gruppo di quattro ragazzi, io in mezzo facevo l'anziano della comitiva, però la situazione era quella, no? Andavi nei teatri, a volte anche nei teatri di provincia, trovavi la gente, suonavi mentre stavi in macchina o sull'autobus, eccetera. È stata un'esperienza molto divertente. Questa con il Genesis è un po'
1: raccontacelo un po'. Si chiama Genesis con l'orchestra, lo show
0: One Night with the Orchestra.
1: Ok, di che si tratta? Poi diciamo anche le quattro date
0: allora è una rivisitazione, niente di nuovo per carità, cioè in Inghilterra queste cose si fanno da anni, però una rivisitazione con orchestra,
1: mm-hmm,
0: del repertorio dei Genesis, il repertorio quello che amiamo tutti, di quale ci siamo perdutamente
2: quelli
0: innamorati,
2: quelli con Peter Gabriel,
0: quello che va dal 72-73 al 77-78,
2: da Nursery Crime fino a Lambert and Broadway,
0: fino a Wind and Wuthering, e 60, noi abbiamo fatto già due spettacoli alla Nuvola a gennaio che sono andati molto bene, sold out, 66 persone di orchestra, 30 di coro e super band rock.
2: Mazza.
0: Con alla batteria Nick Di Virgilio, che è in questo momento il batterista di Steve Hackett.

0: e l'ultimo batterista di Genesis, batterista di Steve Hackett, è Martin Levac, il quale è una sorta di reincarnazione di, se così si può dire, di Phil Collins, perché è praticamente uguale a lui fisicamente, suona la batteria e canta.
1: Tra l'altro mancino come Phil Collins.
0: Sì, sì, è praticamente una.
2: Devo dire che ci sono dei gruppi e i Genesis stanno in cima alla classifica di questa cosa qui. Io mi rendo conto, non ho mai fatto un'esperienza come quella che stai facendo tu, però è proprio un gruppo che ti ispira a raccontare, perché la storia dei Genesis sembra proprio una favola, a partire dalle copertine dei dischi.
0: A partire un po' anche dai testi. Ma guarda, la cosa che mi sorprende, adesso stavo sentendo emozionato come sempre Carpet Crawlers, che è uno dei bellissimo. Pezzi, e pensavo al talento di questi ragazzi. Quanti avevano? 23, 24,
2: ma infatti, erano giovanissimi.
1: Allora, la cosa che i Genesis hanno fatto, quei 5 dischi lì, parliamo solo dei 5 con Gabriel, poi hanno continuato naturalmente, però quei 5 dischi lì, cioè The Trespass, Nursery Crime, Foxtrot, Sell in England e The Lamb, l'hanno fatti in 5 anni, cioè uno all'anno, e tutti quelli dei Genesis in quel periodo lì avevano dai 20 ai 25 anni di età.
2: Vedi un po'.
1: Tranne Phil Collins, che ne aveva uno di meno, dai 19 ai 24, quindi immaginati che roba.
2: Ma secondo te
1: quanto talento, quanta inventiva dei ragazzi poco più che ventenni.
0: Era un periodo nel quale il talento usciva dalle finestre, proprio, no? Dai finestrini delle cioè usciva, ce n'era tantissimo in giro, devo dire.
2: Assolutamente.
0: Sicuramente più di adesso, però loro in particolare, insomma, se tu pensi anche alla complessità, non solo delle musiche di Genesis, quindi diciamo Banks in primo, ma anche i testi, seguendo i testi, cioè Peter era veramente un visionario, cioè aveva, ma non so dove raccogliesse il materiale, non so come gli venisse in mente. Mi ricordo quando
2: erano comunque figli della buona borghesia, quindi frequentavano delle buone scuole in qualche modo.
0: Sì, vabbè, però sai, ognuno fa storia a sé. Io mi ricordo queste interviste con Peter quando era in radio e io facevo la radio. E io gli chiedevo, ma questo che cosa vuol dire? Ma chi è questo personaggio? Ma perché quello succede? E lui mi raccontava e spiegava tutte queste cose, e lo dico anche nello spettacolo. E a un certo punto penso adesso che tu c'hai un cantante e gli cominci a chiedere tutte queste cose, ti direbbe probabilmente: guarda, vale per quello
2: ci sono riferimenti letterari.
0: Vedi tu quello che ci trovi dentro. Sì, sì. E allora quando si spiegava proprio nel minimo dettaglio.
1: Certo, i personaggi inventati delle canzoni dei Genesis. Quando li hai incontrati tu la prima volta? Gabriel o anche gli altri?
0: Non mi ricordo la prima volta, ma mi ricordo che a un certo punto si fidavano talmente di me quelli della Polygram, perché era Polygram allora, che mi dissero di portarli a cena e di portarli al palazzo. Mm-hmm. Quindi partendo da Prati, perché quella era la zona, li portai a mangiare i tortellini con panna, che andavano molto di
2: molto
0: moda,
2: di moda.
0: E andammo al palazzo ed eravamo in 6 nella mia Mini.
1: Che grande questa cosa,
2: perlomeno era una macchina inglese.
1: Ricordiamo le date di questo spettacolone con orchestra, appunto, cioè siamo quasi 100 persone sul palco tra coro e compagnia bella.
0: No, devo dire, è uno spettacolo veramente molto bello, perché è una maniera diversa di sentire la musica dei Genesis. Non è diversa nel senso che è orchestrale, perché è orchestrale con band, quindi è molto più ricca. Però vi assicuro, io sono rimasto innamorato del coro, perché quando coro si alza di 20-30 persone, si alza,
2: si fa la differenza.
0: Cioè quel Supper's Ready che
2: ti dà proprio i brividi,
0: veramente dei brividi. Allora, debuttiamo a casa tua, Luca, a Milano, il 13
1: infatti
0: giugno.
1: Ci sono, certo.
0: Ci sei?
1: 13 giugno agli Arcimboldi.
0: Il 16 invece aspettiamo Mixo alla Cavea di Roma.
2: Ok.
0: Poi ci spostiamo al sud e facciamo due date al sud. Una è il 22
1: San Pancrazio Salentino.
0: 20-21 è Medimex, Rosa.
1: Certo.
0: 22, esatto, ci vediamo pure lì.
1: Certo.
0: Il 22 invece a San Pancrazio Salentino, che sta a metà fra Brindisi e Lecce.
1: Sì. Tra l'altro è un'arena molto bella, sono già stato a vedere i concerti lì, molto bello.
2: Meno male che l'hai dette tu le date, perché mi avevano dato date sbagliate.
0: No,
2: non so su quale pianeta.
0: E poi il 25 ci trasferiamo a Napoli, all'Arena Felgherea a Napoli. Forse c'è un'altra data alla fine della settimana, però per adesso è meglio non annunciarla, quindi sono queste quattro: Roma, Milano, San Pancrazio, Lecce, Brindisi e Napoli.
2: Io ho un'ultima domanda a fare a Carlo, perché io ho una mia teoria che i Genesis hanno trovato un enorme successo qui da noi in Italia, perché in qualche modo la struttura della loro musica ricorda un po' la struttura della musica operistica.
1: L'opera, sì.
2: Che

0: Che ne pensi?
1: Sono pienamente d'accordo con te. Noi abbiamo comunque, evidentemente nel nostro DNA antico, abbiamo qualcosa che ci lega alla tradizione italiana, e non è necessariamente la tradizione popolare, perché poi i Genesis di musica popolare non hanno veramente nulla, ma hanno un legame con la musica classica, è abbastanza evidente. Tony Banks è sicuramente un grande appassionato, si sente, e quindi, come dicevi prima tu, secondo me molto giustamente, i Beatles, i Genesis, questa è la musica classica del nostro tempo, no? Quindi risentirla con un'orchestra fa un effetto un po' strano, perché magari uno pensa, fra 30 o 40 anni davvero questa sarà la musica classica?
0: Senza dubbio.
1: E davvero, ammesso che saremo ancora sul pianeta vivi e vegeti, e davvero sentiremo questa musica come la musica del nostro tempo, la musica classica del nostro
0: tempo.
1: Senza
0: dubbio, senza dubbio.
2: Un'ultima cosa prima di lasciarci, Carlo. Allora, ho visto che con piacere che nella scaletta ci sono anche brani post Gabriel, tra i quali uno che io ho sempre amato moltissimo, che adesso ascoltiamo salutandoci, che è un album, è un brano da And Then There Were Three, addirittura.
1: Sì,
2: che
1: è l'ultimo. Andretto. È l'ultimo qual è, che tocchiamo.
2: Qual è quando è stata il criterio di scelta dei brani, anche appunto post Gabriel?
1: Guarda, il criterio di scelta è stato abbastanza semplice, nel senso che erano i brani scritti come partiture dalla London Symphony Orchestra.
2: Ah, capito.
1: Quindi ci siamo appoggiati su questo, e ti dico che il livello è piuttosto alto. Poi nel nostro nuovo tour, io poi a un certo punto gli ho detto, scusate, ma non è che Musical Box la potete lasciare fuori?
0: Appunto.
1: E allora loro hanno preso Musical Box, hanno preso The Cinema Show, che sono le nostre due nuove, e le hanno aggiunte a tutte le altre. Però citi Undertow è veramente, è un pezzo un po' dimenticato, poco conosciuto, ma veramente bellissimo. Lo interpreta non Martin Levac, ma una ragazza molto brava, si chiama Giorgio Andreozzi, la presenza femminile nello show, e so che ti piace, quindi ce la sentiamo con grande piacere.
0: Ma come verrà a parlare di musica questo signore?
2: Mamma
0: qui?
2: Mamma mia, guarda, sempre allora, un piacere avere con noi Carlo Mazzarini.
1: Ma spero un giorno di poter fare anch'io il vostro mestiere.
0: Ecco, udito, propongo un programma televisivo condotto da Carlo Mazzarini, Luca De Gennaro e da quello che vi sta parlando, questa roba qua.
2: Ok. Ricordiamo Genesis, One Night with Orchestra, le date le abbiamo dette, Milano, Roma, San Pancrazio e Napoli. Grazie Carlo Mazzarini.
1: Grazie a voi, come sempre.
0: È sempre un onore, veramente.
1: È un piacere.

0: basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu Benny invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.
2: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì. E non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
17: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate.

0: Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pegna! Pegna tremenda!
1: La pegna tremenda dei Rolling Stones. Ho visto i capelli di Mick Jagger.
2: Ok.
1: Color burro di arachidi, praticamente. Non si capisce perché.
2: Quelli di adesso, quelli diciamo, di adesso. I capelli che hai in questo momento.
1: Sì, sono tinti.
2: Ma non so se tu hai visto, o se voi che ci ascoltate avete visto il video di questa canzone, che è la nuova singola in testa. È bellissimo perché è il video in cui loro sono ringiovaniti. Cioè sono i Rolling Stones vent'anni. Sì. Diciamo, secondo me più o meno negli anni 70, sì. Diciamo, è ambientato i Rolling Stones degli anni 70.
1: Sì, sì.
2: E che ovviamente attraverso l'intelligenza artificiale, eccetera. Mm-hmm. E, sono i fondatori di South Park, quelli che hanno realizzato questo video, quindi mica gli ultimi pirla.
1: Certo.
2: E, insomma, è divertente perché insomma è una canzone che sembra una canzone dei Rolling Stones di quando erano giovani. Il video fa vedere i Rolling Stones quando erano giovani. E farla.
1: Ma non so se avete, per beneficio di tutte le amiche, gli amici che ascoltano Radio Capital, la quantità di messaggi veramente di adorazione per Carlo Massarini. Ragazzi, Carlo Massarini è veramente forte.
2: Sì, è sempre un piacere averlo. Veramente ogni volta che hai fatto bene a fargli fare il disannuncio, perché se io sento Carlo Massarini che annuncia o disannuncia dei pezzi alla radio, mi ritorno il me dodicenne che dice voglio fare quel lavoro lì vita. E quindi
1: sì, è vero, è capitato a me, a te esattamente, grazie a Carlo Massarini, senza dubbio.
2: Carlo Massarini e Renzo Arbore sono i due colpevoli, diciamo, italiani del fatto che ho scelto di fare questo mestiere personalmente.
1: Sì, per me più Carlo Massarini, devo dire, insomma. Perché poi Renzo Arbore ha avuto una svolta con l'orchestra italiana che io insomma non ho mai entusiasmato più di tanto, quindi preferisco Carlo.
2: No, ma sto parlando dell'Arbore radiofonico, dell'Arbore
1: certo.
2: Buon Compagni, cioè Alto Gradimento era un cacchio di capolavoro di programma radiofonico.
1: Che scherzi. Ha lanciato assoluto. Dei comici che non erano nati come tali, tipo Mario Marenco, lo stavo ricordando ieri con mia sorella che ero a Torino, quando faceva la signora Lo Nigro, ve la ricordate? E mi si stacca Lutacchina, faceva troppo ridere, ragazzi. Allora, adesso come adesso c'è gente che fa un disco ogni 10 anni più o meno. Quando invece una volta uno stava lì a temporeggiare, tipo 4 anni, un'eternità che non fai un disco, hai capito? I Roxy Music fecero così perché nel 1979 fecero uscire questo disco che si chiama Manifesto, che fu un gran successo anche quello, però era da 4 anni che non facevano un disco e si pensavano sciolti, invece tornarono appunto con questo disco bellissimo. La copertina, non so se la ricordate, le copertine di Roxy hanno sempre delle belle modelle, qui c'erano dei manichini, opera di Anthony Price, il loro stilista.

0: nonostante abbia una sequela di parolacce, insulti e chi più ne ha più ne metta, e quindi anche l'ostracismo di molte radio americane, perlomeno le radio in lingua inglese che non lo mettevano in onda, chiaramente questo disco di Eminem, che era il suo terzo album, The Marshall Mathers, è entrato nel Guinness World Record perché è stato l'album rap dalle vendite più veloci di sempre, e tra l'altro con oltre 36 milioni di copie vendute in tutto il mondo è diventato l'album hip hop con vendite più di sempre, una roba veramente, un record micidiale.
1: Bene, io adoro Eminem, quindi va benissimo, sì. L'unica cosa è quando si parla di rap si fanno questi numeri a partire dai Beastie Boys, chissà perché sono sempre bianchi,
0: guarda, il rock and roll è stato inventato dai neri perché è una derivazione, sì, del blues, poi
1: però
0: chi
1: chissà perché
0: Elvis,
1: certo,
0: Presley, poi
1: è arrivato Elvis Presley,
0: ragazzi, purtroppo
1: invece
0: così.
1: Qui si parla di Sisters, ma come si dice Brothers, no, per il pubblico afroamericano, sì, i Brothers, sì, sì, di Sisters, e infatti si chiamano Womack Sisters, che sono addirittura nipoti, perché tu
0: di
1: ti
0: Womack
1: ricordi,
0: e Womack,
1: esatto, che a loro volta erano figli di Bobby Womack, il grande Bobby Womack, il grande, cioè, della black music,
0: una dinastia,
1: una dinastia. C'è, all'inizio era Bobby Womack, sì, grande personaggio, poi ci furono Womack e Womack, che erano marito e moglie,
0: sì,
1: e che e poi ci sono le sister, cioè le figlie di Womack e Womack, che hanno dei nomi strani, si chiamano BG, Zeimani e Cucia, cioè non è, ma che no, si poteva, vabbè, chiamare, ma... Cinzia, nomi normali.
0: Jesse, vai da Cucia, ah, vai a Cucia,
1: esatto, esatto. D'altra parte i genitori si chiamavano Zecarias e Zeria, ragazzi, cioè, chiamatevi John
0: Shakir, non farlo strascina Brooke.
1: Comunque c'è un album che sta per uscire che si chiama proprio come loro, Womack Sisters, questa è la canzone che lo anticipa, senti che bel sound.

0: Beh, un gran bel sound per essere una canzone nuova, ma che sembra ovviamente un classico del soul. The Womack Sisters con Chauffeur.
1: Questa piace a Massimo,
0: Questa va sì, ma un po' il Daniana, che l'abbia già incrociati. Bello il messaggio di Flavio che dice: dopo la bella puntata di oggi con ospite Carlo Massarini e con il vostro bel riconoscimento nei suoi confronti, è come se lui avesse partorito nel mondo radiofonico voi due come gemelli differenti.
1: Complimento, grazie.
0: Bene, bene, allora noi ci sentiamo domani.
1: Sì.
0: Domani avremo un altro ospite che mi pare sia Max Gazzè, giusto?
1: No.
0: Max Gazzè domani.
1: L'ospite al giorno leva il medico di torno.
0: Soprattutto perché sono tutti bravi e simpatici. Non invitiamo quelli
1: Max
0: che non sono bravi e sono antipatici.
1: Viene in studio da te a Milano,
0: sì,
1: o da me a Roma?
0: Credo da me a Milano.
1: Okay.
0: Perché poi ci alterniamo, perché poi questa settimana verrà Paola Turci da te, Max Gazzè da me, insomma, Luca Carboni, insomma, ne avremo un bel po' questa settimana.
1: Esatto.
0: Continuate a seguirci su Radio Capital, adesso le news e poi Marco Biondi, grazie a Alex Paletti in regia, Jennifer Engelmann e Stefania Tringali in redazione. Ciao Mixo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
3: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
4: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
5: Gabriele
4: e Furio.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
8: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
7: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Che affa! Dai, chi la soluzione ha?
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: In collaborazione con Radio Capital.
17: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema. Stop that.
18: Siamo noi. Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21

0: maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La flottiglia di nuovo bloccata dalla marina israeliana, fermate 10 imbarcazioni in acque internazionali a largo di Cipro, dicono gli attivisti, a bordo anche cittadini italiani. Enzo Panizio.
5: 53 navi sono ripartite per raggiungere Gaza con aiuti umanitari pochi giorni fa dalla Turchia, che ora dice di aver perso il contatto con 23 barche. Siamo stati circondati da navi militari e mezzi veloci, 7 o 8 italiani sono stati presi, dice la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena Delia. In tutto 150 persone sono state sequestrate, secondo gli attivisti, che parlano dell'ennesimo atto di pirateria, ma per la prima volta in pieno giorno. Tra i fermati c'è anche la sorella della presidente dell'Irlanda, Connolly. Alcuni attivisti sono detenuti in una nave prigione e verranno portati in Israele. Le altre imbarcazioni della flottiglia si stanno dirigendo in Egitto per riorganizzarsi.
4: La nuova proposta dell'Iran agli Stati Uniti nell'accordo inviato a Washington tramite il Pakistan, Teheran chiede una lunga tregua in più fasi e propone la graduale riapertura dello stretto di Hormuz con Islamabad e l'Oman come garanti. No allo smantellamento del programma nucleare, verrebbe però congelato a lungo termine l'uranio arricchito portato in Russia. Nei prossimi due giorni i tentativi di recupero dei 4 italiani morti alle Maldive sono stati individuati in una grotta sottomarina dai subspeleologi finlandesi. I soccorritori prevedono di recuperare 2 corpi domani, 2 mercoledì, e fanno sapere che i tempi saranno gestiti con la maggior prudenza possibile. 12 arresti per tratta di esseri umani dall'India all'Italia. Le vittime venivano ricattate e costrette a lavorare in condizioni massacranti. Elisa Matta.
6: Pagavano fino a 13.000 euro per ottenere il visto per entrare in Italia. Poi erano costrette a lavorare come braccianti in condizioni di schiavitù per 12 ore al giorno in strutture fatiscenti. Decine di giovani indiani sono caduti vittime di una rete transnazionale che sfruttava i decreti flussi per dare personale a basso costo ad aziende agricole in varie regioni. Sono italiani e indiani i 12 arrestati nelle indagini della Direzione Antimafia di Potenza. I lavoratori vivevano in soggezione fisica e psicologica per il timore di non riuscire a saldare il loro debito.
4: Meta licenzia un lavoratore su 10 per puntare sull'intelligenza artificiale. L'azienda di Facebook, Instagram e WhatsApp taglierà circa 8.000 posti di lavoro questa settimana, cancellati anche i piani per 6.000 nuove assunzioni. Le riduzioni, spiega Meta, consentiranno alla società di compensare nuovi investimenti. Pochi giorni fa è stato annunciato per quest'anno un aumento degli investimenti, in particolare sull'intelligenza artificiale, di 10 miliardi di dollari, in totale 145 miliardi. Le argomentazioni di Commerzbank prive di fondamento, Unicredit risponde al comunicato con cui la banca tedesca rifiuta l'offerta di acquisizione. Non prevede un premio adeguato, non riflette il nostro valore, scrivono da Commerz, aggiungendo che il piano è vago e comporta rischi notevoli. Prossima edizione di Capital News alle 17.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Continua Capital Records su Radio Capital, continua con Bon Jovi.
1: Oh yeah, baby.
2: Capital Records con Marco Biondi. Watch me
0: now. Continua con Bon Jovi con Bad Medicine da un album chiamato New Jersey, era il 1988, e questo album è finito su una lista in questi giorni pubblicata da Rolling Stone Magazine dei 10 album di immenso successo ma immeritato. Cioè album, 10 album che hanno avuto un successo enorme a livello mondiale, ma secondo Rolling Stone Magazine è un successo immeritato, ed è una lista che contiene degli album passati alla storia. C'è New Jersey dei Bon Jovi, chiaramente siamo partiti con quello apposta, c'è The Miracle dei Queen, c'è On Every Street dei Dire Straits, c'è Be Here Now degli Oasis, c'è Dangerous di Michael Jackson, nella lista c'è The Division Bell dei Pink Floyd, e insomma, e poi altri, boh, non so. Sono quelle cose che mi lasciano sempre un po' così, c'è Human Touch di Bruce Springsteen anche, quindi si parla di grossi nomi. Tanti sono gli album magari che personalmente reputiamo che non si meritavano tutto quel successo, ognuno nel proprio parere, no? Credo anche voi, giusto amici? Pensate anche voi che ci siano album arrivati al successo che però voi non sopportate, dici, ah, vabbè, ha venduto un sacco di copie, milioni di copie, però quell'album lì proprio da dimenticare, non mi piace, mi ha deluso l'artista, oppure proprio non mi piace proprio, non ci penso neanche ad ascoltarlo. Confrontiamoci un po' su questo, perché la lista di Rolling Stone da vari spunti, perché quando vedo dentro On Every Street e Dire Straits, boh, anche no, c'è sicuramente di peggio. Quando vedo appunto l'album di Bon Jovi, ma anche Division Bell dei Pink Floyd, c'è di peggio secondo me. Secondo voi? Fate un messaggio vocale oppure scritto se volete al 342-342-2190, ci confrontiamo su questo. Quindi quali sono gli album di grande successo, di grandi artisti anche, che voi proprio non sopportate, non ve ne frega niente, proprio non vi sono piaciuti? Dici, grande successo va bene, ma anche no. Intanto io vi propongo la doppietta di oggi. Oggi torniamo addirittura al 1965.

0: My Girl, queste sono i Temptations, anno 1965, la doppietta di oggi ci ha portato in quel lontano anno che aveva regalato tanta grande musica. Prima c'erano i Birds con Mr. Tambourine Man, canzone di Dylan che loro hanno riportato, riveduto, rifatto alla maniera loro. Da quella canzone, anche da quella canzone almeno si dice i giornalisti abbiano coniato il nome folk rock, e ci sta, in effetti ci sta. E poi Temptations con My Girl, canzone che i Temptations stessi cantarono pure in italiano col titolo Solamente Tu. Un giorno l'ascolteremo, Maurino, teniamola lì, un giorno l'ascolteremo quando faremo qualcosa dedicato a robe simili. Invece adesso stiamo parlando di quegli album che hanno avuto un successo incredibile ma che voi, a voi non sono piaciuti, che non sopportate. Ora amici, non vale dire tutta la discografia di questo artista, perché allora vuol dire che non vi piace l'artista e non fa testo, quello è un altro discorso, no? Se non vi piace Oasis o Battisti, come qualcuno ha detto, è inutile che stiamo a discutere cose del genere. Quali sono gli album che proprio non vi sono piaciuti nonostante il successo? Questo è il tema di oggi. Sentiamo qualche vocale.
1: Gli album che non sopporto di sicuro sono quelli, diciamo, delle varie boy band, dai Take That alle Spice Girl, che in quel periodo hanno, diciamo, invaso le classifiche di tutto il mondo. È perché è un genere che non mi piace, ecco, poi, per esatto, carità.
0: Esatto, quello è il genere. Ma sentiamo qualche album invece.
2: La mia opinione personale,
0: sì,
2: è che tutti gli album degli Oasis,
0: ecco, vedi, esatto,
2: sono molto peggio di quelli che avete nominato.
0: Ecco, no, no, questo non vale, però non vale, amici. Sentiamo Giuseppe invece.
3: Ciao Marco. Premesso che quando un album ha successo significa che riesce comunque a comunicare qualcosa a qualcuno, e questo non è mai scontato, l'album che secondo me ha avuto un successo enorme è per me inspiegabile.

0: o perlomeno in parte, è Supernatural di Santana.
1: Ecco.
0: Un saluto, Giuseppe da Napoli.
1: Ecco, ditemi il perché anche, sentiamo Robert anche.
2: Vai. Buonasera Marco, sono Robert in Maracca Lagune Scaglieri. Io ne ho due di album che non sopporto e non capisco come mai che avevano così tanto successo. Uno è Joshua Tree degli U2 e poi l'altro è Born in the USA di Bruce Springsteen. Due album che io veramente non posso sentirli. Grazie.
1: Cioè, evidentemente quando li senti ti irritano, non so, beh, due nomi, due titoli molto importanti. 342-342-2190, gli album di grande successo che non sopportate. Adesso una canzone che invece sopportiamo molto. È il nuovo di Fra Quintale, si chiama Aranciata.

0: so, Rolling Stone Magazine mette questo album On Every Street fra i 10 album di immenso e immeritato successo. Cosa ne pensate? Beh, On Every Street, l'album di The Bug, che è questa canzone, ma anche quello di Colin Elvis, di On Every Street stessa, di Happy Fool, canzone memorabile secondo me. Che ne pensate, amici? 342-342-2190, quali sono gli album di grande successo che voi invece proprio non sopportate, non vi sono piaciuti?
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Ci si vede lì.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
7: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
6: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
7: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
6: Allora la faccio subito.
8: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il

0: Pinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Capital Red Carpet.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Capital Red Carpet.
17: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
17: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
19: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
17: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Questa è la via.
17: Dal 20 maggio al cinema.
11: Capital Red Carpet.
20: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio Capital. Solo bella musica. Andy.

0: The Invisible Man, questi sono i Queen dall'album The Miracle, un altro album che la rivista Rolling Stone Magazine ha messo fra gli album che hanno avuto tanto successo ma immeritato, che non meritavano di avere tutto questo grande successo. Noi siamo talmente d'accordo con la rivista Rolling Stone che nei prossimi giorni dedicheremo invece l'anniversario che ricorrerà fra poco all'album The Miracle dei Queen, ma ne parleremo nei prossimi giorni, insomma. Invece, quali sono gli album famosi, quelli di grande successo che voi non sopportate? L'amico Robert prima ha lanciato una provocazione, insomma lui dice saranno anche di successo, ma a me The Joshua Tree e Born in the USA non mi piacciono, non li reggo. Caro Robert, hai lanciato un sasso e adesso arrivano un bel po' di messaggi in questo senso. Sentiamo Pietro, dai.
1: Ciao Marco, ciao Radio Capital, ma mi auguro che quella dell'amico sardo sia una solo una provocazione, perché The Joshua Tree e Born in the USA, insomma ragazzi, ci metterà anche Dark Side of the Moon, faceva il completo, eh?
0: Vabbè.
1: Ciao a tutti.
0: Pietro, ognuno c'è i suoi gusti, è giusto che li esprima. Allora, sentiamo Fabio, dimmi.
2: Ciao Marco, premesso che chi non ama The Joshua Tree probabilmente non ama neppure gli U2.
0: Ecco appunto.
2: Vorrei solo dire che i dischi di Battisti, quelli versione Panella, quelli dopo Una donna per amico, Una giornata uggiosa, tipo Don Giovanni, questi qua proprio non riesco a sopportarli. Grazie, ciao.
0: Ci sta, ciao, grazie Fabio, ci sta. Quelli sono album che dividono, no? Tante citazioni per i Pink Floyd, amici. Animals, Emanuele lo definisce odioso, e Animals avete citato in tanti, però attenzione. E poi Wild Mood Swings dei Cure, questo è un

Altro Fabio, album sperimentale ma lontano dai capolavori precedenti. Poi Gianluca invece si ostina su The Bodyguard di Whitney Houston, dice sacrilegio che sia fra gli album più venduti insieme a Michael Jackson e Dark Side of the Moon. Thriller di Michael Jackson, chiaramente, ci sta, amici, ognuno ha i propri gusti, e se anche un album ha avuto successo e non ti è piaciuto, ciò non toglie che il successo che ha avuto l'ha avuto perché tanti invece l'hanno amato, no? A tanti è piaciuto. 342-342-2190 per i vostri messaggi. Adesso invece arriva un bel brano di Tiro Mancino, si chiama Il cielo su Capital.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Amici, arriva il Capital Game, su Radio Capital, questo è Capital Records, io sono Marco Biondi, siamo in diretta, 16:44 minuti, Maurino in regia, Elisa in redazione, adesso giochiamo per regalarvi questa settimana un accredito per due persone per vedere un grande film, amici, si chiama Bowie, The Final Act, riguarda chiaramente David Bowie, sarà nelle sale soltanto il 25, 26 e 27 maggio, ripeto 25, 26 e 27 maggio, quindi amici affrettatevi se volete vedere. Io vi regalo appunto un accredito per due persone. È un film fondamentale se volete conoscere e approfondire Bowie, perché racconta gli ultimi tre decenni di David Bowie e sono stati tre decenni veramente molto molto importanti. Io regalo un accredito per due persone a chi risponde a questa facile domanda che riguarda David Bowie. Bisogna essere i primi in questo gioco però col Capital Game, ok? Quale alter ego rese David Bowie una vera icona glam rock negli anni 70? Dovete saperlo tutti, immagino. Vi do tre alternative comunque. Risposta A, Major Tom. Risposta B, Ziggy Stardust. Risposta C, Thin White Duke. Fate un vocale o ditelo semplicemente con un messaggio scritto al 342 342 21 90.

0: I can stand the rain, questa Tina Turner su Capital. Adesso ci colleghiamo con Francesco dalla provincia di Lecce. Ciao Francesco.
1: Ciao, ciao a tutti, eccomi.
0: Come stai?
1: Ah, molto bene dopo questa notizia.
0: Bravo, senti, non c'entra niente col gioco, ma così, tifi Lecce? Calcio?
1: No, il calcio è la cosa più lontana da me. Io Bravo. Sono molto molto vicino all'automobilismo invece.
0: Ah bene, quello anch'io, ma tifo anche Cremonese, per cui se avendo Cremonese e Lecce il giorno dopo, vabbè, a posto così, era solo curiosità. Caro Francesco, dammi adesso la risposta esatta per andarti a vedere questo film di David Bowie, The Final Act. Qual era l'alter ego che David Bowie si inventò negli anni 70? Come si chiamava? Major Tom, Ziggy Stardust o Thin White Duke?
1: È Ziggy Stardust, certo. Purtroppo ero piccolino per essermelo goduto in quel periodo, però poi ho rimediato dopo andandolo a vedere a Roma nell'87 al Glass Spider Tour. È stata una cosa che non dimenticherò per tutta la vita.
0: Guarda, mentre lo dici mi viene la pelle d'oca, perché io ho visto la data anche di Milano, ero a Milano per cui abbiamo visto lo stesso concerto. Francesco, per te un accredito per due persone per vedere Bowie The Final Act, va bene?
1: Oh, grazie, grazie mille.
0: Buona giornata e a presto Francesco, e adesso vi lascio con le ultime news.
2: Capital Game. Everybody play the game. This is Radio Capital.

0: Radio Capital. Solo bella musica. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni,

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: My Movies presenta...
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. L'Iran apre un lungo stop del suo programma nucleare al trasferimento dell'uranio.

0: uranio finora arricchito in Russia. Secondo la TV saudita all'Arabia, e questo è il punto più importante della nuova risposta mandata da Teheran agli Stati Uniti. L'Iran ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz verrebbe assicurata. Nell'incertezza del momento, il prezzo del petrolio sempre altalenante, ma ora il Brent sale a $110 al barile. Il nuovo assalto dell'esercito israeliano alla flottiglia, più di 100 le persone arrestate mentre erano in navigazione al largo di Cipro in acque internazionali. Incerto il numero degli italiani, potrebbero essere 8. Le parole del ministro degli esteri Tajani.
1: Siamo in contatto con la nostra ambasciata a Cipro, la nostra ambasciata a Tel Aviv, abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele che devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale, e anche qualora dovessero essere fermati i cittadini italiani devono essere sempre trattati nel massimo rispetto della dignità della persona.
0: La cronaca ha confessato l'uomo che ha ucciso due donne a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Antonio Cristiano.
2: Erano due prostitute, non volevo pagarle, ha raccontato il 48enne di Sant'Anastasia, comune della zona vesuviana. Le vittime sono una 49enne ucraina e una 29enne della provincia di Caserta. Le ha portate di notte, in due momenti diversi, in un edificio abbandonato. Sabato era con la prima vittima. Si aspettava di essere portata in albergo, ha raccontato lui. Voleva spingermi, quindi l'ho spinta io. Domenica, invece, il secondo omicidio. Anche in questo caso, è la versione dell'aggressore, c'è stato un litigio. Lei chiedeva 150 euro, ma ne avevamo concordati 100, ha detto lui. Decisiva per l'identificazione dell'uomo la testimonianza di una coppia che si era appartata nella zona domenica. Hanno chiamato il 112 dopo averlo visto entrare nel palazzo con una donna e poi uscire da solo.
0: Alle Maldive, dopo la prima immersione di 3 ore dei sub finlandesi, individuati i corpi dei 4 italiani, anche sulla base delle informazioni raccolte oggi, pianificato il recupero tra domani e dopodomani con un'operazione definita molto complessa. I nuovi farmaci contro diabete 2 e obesità non sono scorciatoie per dimagrire, no al fai da te, attenzione agli effetti avversi. È il nuovo avvertimento dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, dato il boom delle assunzioni negli ultimi anni. Il medicinale deve essere sempre parte di una strategia che includa tra l'altro dieta ipocalorica e attività fisica, avverte l'AIFA. Prossima edizione di Capital News alle 18.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

Incredible Bongo Band. Questo è un progetto particolare di tanti anni fa, risale al 1972, primi anni 70, un progetto che poi ha realizzato un paio d'album dove la maggior parte delle volte erano cover che loro riadattavano. Avevano fatto la cover di Apache, degli Shadows per esempio, ma anche di Nagada da Vida, degli Aaron Butterfly, ed erano tutte molto molto tribali, piene di molte percussioni, con questo suono che ha reso poi caratteristico il suono dell'Incredible Bongo Band. Questo era un brano chiamato Let There Be Drums, e qui dentro di drums ce n'era veramente tanto. Brano che ha funzionato moltissimo nei club, nelle varie ere, nelle varie epoche, perché poi è un brano che si è tramandato per vari decenni, ancora oggi in qualche club si sente ancora. Let There Be Drums, Incredible Bongo Band, ci ha aperto un'altra ora di Capital Records. Amici, abbiamo giocato col Capital Game, domani ancora, tutta la settimana regaleremo comunque biglietti per vedere questo film di David Bowie, The Final Act, che è molto molto bello, ne riparleremo domani anche nei prossimi giorni. Adesso invece scatta l'ultima ora di Capital Records. Siamo qua, amici, per giocare col gioco dei cinque elementi anche oggi, fra le tante cose che accadranno in quest'ora. Gioco dei cinque elementi che oggi è un po' particolare, eh? Oggi è un po' particolare e ha un suono anche molto particolare. Vogliamo sentire subito il primo elemento sonoro? Dai, eccolo qua. Wow, wow! Bello, particolare in effetti, li ascoltiamo. Maurino si diverte ad andare a prendere le canzoni, spezzettarle, distruggerle, riformarle e andare a fare poi tutti gli elementi sonori. Allora, non so se vi è servito a qualcosa sentire il primo elemento sonoro, io ve lo faccio ascoltare ancora una volta. 342-342-2190, vediamo se da questo elemento vi vedete qualcosa, ascoltate qualcosa, riuscite a beccare la strada giusta per capire di chi sono queste voci e capire anche la canzone, ok? 342-342-2190. Intanto noi celebriamo un grande artista, un grande maestro, Franco Battiato ci lasciava oggi nel 2021, aveva 76 anni e noi lo ricordiamo con una sua canzone meravigliosa, assolutamente.

Un paio di grandi artisti che purtroppo ci hanno lasciato oggi, un po' di anni fa. Prima c'era Franco Battiato, ci lasciava oggi nel 2021. Questo invece era Chris Cornell, che ci ha lasciato oggi, ma nel 2017. Chris Cornell aveva 53 anni. E invece noi continuiamo adesso con la musica di Radio Capital, con Capital Records. Sono Marco Biondi, siamo in diretta. Maurino è in regia, Elisa è in redazione. Stiamo giocando col gioco dei 5 elementi. Ma prima di ascoltare il secondo elemento, voglio parlarvi un attimo di Capital Jam, che tornerà venerdì 12 giugno alla rassegna Estate al Castello, e ci sarà Capital Jam con un sacco di cose belle. Ci sarà la super band di Vittorio Cosma, sul palco Luca De Gennaro, le sue storie, i suoi racconti, e poi la musica di Malika Ayan e Paola Turci. Ricordo, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Malika Ayan e Paola Turci sono i primi due nomi annunciati, altri li annunceremo nei prossimi giorni. Intanto però i biglietti li trovate già su Ticket One, quindi affrettatevi, perché come sempre chi prima arriva meglio alloggia, come si dice. E adesso invece andiamo avanti con il gioco dei 5 elementi e ascoltiamo il secondo elemento sonoro. Ripeti, scusa? Ah, ti penso? Dice una roba del genere. Allora, avete fatto un po' di errori però, amici. Allora, si è capito adesso che è italiano il brano. Se dice e penso o ti penso, è italiano. Quindi non può essere David Bowie, come ha detto qualcuno, dal primo elemento sonoro. Non può essere Spandau Ballet, non può essere Simon & Garfunkel, non può essere Sting, non può essere Thompson Twins, non può essere, o meglio, potevano essere anche i Rox, ma non sono i Rox in realtà. Non può essere Jovanotti, questo ve lo dico già, è sbagliato. Questi sono un po' di errori che avete fatto. Comunque, riascoltiamo ancora un attimo il secondo elemento, grazie. Eccolo qua, 342-342-2190. Intanto novità su Capital, arriva Bert, questo è un brano chiamato Bene da sola.

Bachman Turner Overdrive, questo è AU, era il 1975, amici di Radio Capital, ma noi oggi col gioco dei cinque elementi andiamo ancora più indietro rispetto al 75. Oggi siamo nel pieno degli anni 60 e intanto vi do questa indicazione. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro, però dai. Si sente dal suono, eh? Poi quando metteremo insieme i pezzi sarà facile. Allora, molti di voi hanno già indovinato, fra l'altro complimenti ad Alessandro da Taranto, bravo Alessandro da Taranto, sei stato il primissimo in assoluto. Dopo il primo elemento sonoro, boom, ha scritto subito tutto, nome e titolo esattissimi, quindi bravo. Però molti di voi che stanno indovinando sbagliano il titolo della canzone. Come sempre c'è qualcosa che manca, in questo caso che manca. E qua mi fermo, adesso vi dico qualche cosa su questo gruppo. È un gruppo italiano, comunque è un gruppo italiano, è un gruppo italiano.

Degli anni 60, negli anni 60 ha avuto un successo pazzesco. Questa canzone che chiuderà oggi Capitol Records è una delle sue più famose. Hanno fatto Festival di Sanremo, hanno inciso un sacco di 45 giri. C'era un leader carismatico, alto, con tanti capelli.

0: Cosa? Di chi sto parlando? Vi chiedo una cosa, di chi sto parlando? Qual è questo gruppo, amici? Fate un vocale con la vostra risposta, così tra poco svegliamo tutti il nome del gruppo al 342-342-2190.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
2: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
6: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
4: Cosa fate qui, dottoressa?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
10: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
11: Sì? Come?
10: Un camion di rose rosse.
11: Pour moi?
10: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
15: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
14: Develey ti salsa la vita!
16: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
17: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
21: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69€.
23: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
24: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio. Stop that.
25: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
26: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99€ e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
27: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
28: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? I gotta work.
0: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'uomo del tiro a separ, questi sono i Joy Division, giornata di grandi perdite questa 18 maggio, prima abbiamo ricordato Franco Battiato che ci lasciava oggi nel 2021, poi Chris Cornell nel 2017 e oggi anche ci lasciava Ian Curtis dei Joy Division, era il 1980 e aveva solo 24 anni, insomma. Grande musica ci hanno regalato questi artisti, noi siamo qua su Radio Capital in questo momento, le 5 e mezza passate ormai, 17.35, ultime battute di Capital Records, per giocare con il gioco dei 5 elementi per svelare a questo punto chi è il gruppo che canterà l'ultimo di oggi di Capital Records. Fra tutti voi che siete all'ascolto in questo momento di Radio Capital, chi annuncia il nome del gruppo che chiuderà Capital Records oggi?
1: Ciao ragazzi, sono Maria da Ragusa. Io penso che possano essere gli Equipe 84? Possibile? Apro gli occhietti, penso. Ciao!
0: È vero. Brava Maria, sono proprio loro. L'Equipe 84 saranno loro a chiudere.

Ve l'ho detto, torniamo negli anni 60, nel bel mezzo degli anni 60 proprio, anni 60 italiani, con una canzone dell'Equipe 84. Ma qual è questa canzone? Avete detto un po' di titoli, ma sono sbagliati alcuni, eh? Non è 29 settembre, no no, non è neanche Penso a te, non è neanche Un angelo blu. Mettiamo insieme i pezzi un attimo, Maurino, riascoltiamo il primo elemento sonoro. Sentiamo il secondo. Eh beh, questo qua è importante, però magari è lì che siamo andati così, ci siamo distratti e pensavamo ai Penso a te, ma non è Penso a te. Terzo elemento. Quarto elemento. Mettete insieme tutto e vi esce la canzone, insomma, no? A questo punto, amici, fuori la voce, tocca a voi assolutamente fare un bel vocale, perché anche oggi sarà qualcuno fra voi a presentare l'ultimo di Capitol Records, a presentare quindi il brano dell'Equipe 84. Un bel vocale, dai, con la vostra voce, dite chi siete, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate l'Equipe 84 e dite il titolo esatto della canzone, va bene? 342 342 21 90, dai!

0: The Dollar. Questo è Aloe Black su Capital. Amici, siamo quasi in chiusura di Capital Records. Vogliamo ascoltare il quinto elemento sonoro, che è quello che ci fa capire come inizia la canzone che chiuderà oggi Capital Records. Eccolo qua.
1: Apro gli occhi e ti penso.
0: Qui vi abbiamo detto tutto, amici. Li ascoltiamo ancora.
1: Apro gli occhi e ti penso.
0: Aveva ragione l'amica Maria. Apro gli occhi e ti penso. Una canzone che vinse il Cantagiro nel 1966. Vi dico anche questo e vi dico anche un'altra cosa. Era la versione italiana di un brano di grande successo, brano inglese di grande successo chiamato You Were On My Mind, che venne cantato all'epoca da Barry Maguire fra gli altri e insomma ebbe un successo colossale in giro per il mondo. Loro, l'Equipe 84, ne fecero la versione italiana col testo di Mogol e gli ho detto un sacco di cose. Quindi qual è questa canzone? Ultimi minuti per fare il vostro vocale al 342 342 21 90.

0: Hearts con Adolek Mondays, adesso invece c'è Everywhere dei Fleetwood Mac che ci accompagnano all'ultimo brano di oggi di Capitol Records. L'ultimo brano da ascoltare, l'ultimo da annunciare, tocca ad Aurora.
1: Buonasera a tutti, sono Aurora da Castellammare di Stabia, l'ho riconosciuta subito dalla O. Sono un complesso storico, quest'album penso che risalga 1966-67 perché ero molto piccola, e l'Equipe 84 con Io ho in mente te. Vi auguro un pomeriggio solare, Io ho in mente voi perché vi ascolto sempre. Buon pomeriggio a tutti voi.

Senti che bella stereofonia degli anni 60 proprio. Io ho in mente te, Equipe 84, chi la conosce secondo me un po' la canticchiata mentre l'ascoltava. Allora, questa era la versione italiana col testo scritto da Mogol di un brano chiamato You Were On My Mind, che all'epoca incisero tre o quattro nomi diversi. L'originale dei We Five per esempio faceva così.

0: Poi vabbè, l'hanno incisa altri, Barry Maguire e tanti altri. Questa era la versione di We Five, che fu un successo anche questa, era la versione inglese. Poi Equipe 84 ha fatto il testo in italiano con Mogol ed è diventata Io ho in mente te, l'ultimo di oggi di Capital Records. Grazie amici per aver giocato con noi, per averci ascoltato. Torniamo domani, c'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Elisa in redazione, grazie Elisa. Adesso le ultimissime news e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci risentiamo domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta, explore more beauty.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927.

0: €7, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: In collaborazione con Radio Capital.
4: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio.

0: A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Non sufficiente, così la Casa Bianca giudica la nuova proposta iraniana. Dicono fonti statunitensi, l'Iran pronta a un congelamento lungo del programma nucleare. Secondo Al-Arabiya, il petrolio sale a $110 al barile. La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è stata dimessa dall'ospedale di Teheran dopo il ricovero per problemi al cuore. Per il momento è tornata a casa sua, non è chiaro quando il regime la riporterà in carcere. La difesa di Salim El Kudri chiederà la perizia psichiatrica per l'investitore di Modena. L'ho incontrato, è in confusione, non volevo uccidere, gli ha chiesto una Bibbia, racconta l'avvocato Fausto Giannelli.
1: Sembra ricordare a pezzi, male, in una confusione generale quello che è successo, per cui gli ho raccontato la giornata di sabato e lui sembrava sentirsela raccontare da un testimone, ma qualcosa che riguardava altri. Dice semplicemente che è uscito perché si sentiva di morire, perché ha capito che quel giorno lui sarebbe morto, e quindi è uscito di casa e ha girato e poi mi dice: a un certo momento ho guidato più forte che potevo. Non è praticante, non frequenta la moschea, non ha fatto nemmeno il Ramadan, la famiglia che questo lo lamenta. Che mi chiede come unico libro di poter avere una Bibbia ed incontrare un prete oggi.
0: Abusi su ragazze minorenni durante le lezioni di musica. Arrestato un 66enne a San Giorgio a Cremano, vicino a Napoli, è accusato di violenza sessuale aggravata dopo l'arresto in flagranza con intercettazioni ambientali nella scuola di danza dove impartiva lezioni private. Impennata nell'uso dei nuovi farmaci contro il diabete 2 e obesità. Non sono una soluzione facile per dimagrire, raccomanda l'Agenzia Italiana del Farmaco. Chiara Iorio.
2: Non esistono scorciatoie per dimagrire.

0: per cui l'uso dei farmaci per il diabete di tipo 2 e per l'obesità non deve rappresentare un espediente per raggiungere questo obiettivo senza rischi. A raccomandarlo l'AIFA, si tratta di farmaci che richiedono sempre la prescrizione medica. Il loro uso deve essere consapevole, evitando di impiegarli senza indicazioni terapeutiche autorizzate. Nausea, vomito o diarrea sono solo alcuni dei loro effetti collaterali. Per la sola semaglutide si è passati da circa 322.000 confezioni rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale nel 2020 a oltre 4 milioni nel 2024, mentre la tirzepatide al primo anno di commercializzazione ha superato le 30.000 confezioni.
1: Oltre 4 milioni e mezzo gli spettatori medi per la finale tra Sinner e Rue dagli internazionali d'Italia, quasi il 37% di share tra i canali Sky e Inchiario per il trionfo di Sinner al torneo di Roma. Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già con te. Lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bob Marley, pezzo meraviglioso, Is This Love.
1: Il lunedì Bob Marley ci sta proprio come il cacio sui maccheroni.
0: Alle 18:09 minuti è come un massaggio alla schiena. Allora, fermi. Tutti fermi, è tornato Abemus. Anche la sigla nuova di Simone Girasole.
2: La pressione fiscale misura il rapporto tra le entrate dello Stato e il prodotto interno lordo.
3: Tagliare è prezioso, fa riflettere.
4: Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia.
5: Tu pensi di poter comandare con i rutti?
6: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella.
3: Fa riflettere.
7: TG0. Questa

0: noi, ma è tornato!
1: È tornato! Oh! È tornato!
0: Abemus Simonem Girasolem!
1: È tornato dopo un bel po', l'infortunato adesso è in grandissima forma.
0: Guardalo con questo tutore eroico lì sulla console. Sul mixer.
1: Bisogna vedere se si ricorda, perché oddio, la radio è come andare in bicicletta, ti ricordi sempre, una volta imparato vedremo.
0: Vedo che però le dita scorrono sul mixer bene, agili.
1: Bene, bene, Simone Girasole con noi, Emanuele De Nina sempre con noi, ovviamente.
0: È lì.
1: È il pilastro.
0: E noi anche siamo tornati dalla trasferta al Salone del Libro di Torino.
1: Caro Edoardo Buffoni.
0: Doris Zaccone.
1: Grazie a tutti per esserci venuti a trovare. È stato un weekend bellissimo. Bene. Proprio bagno di folla, che per noi è molto insolito perché vi trasmettiamo dagli studi di via Merulana. Mi ricordo quando dicevo. No, siamo a via Cristoforo Colombo a Roma e siamo noi quattro, no? Ci guardiamo tra di noi. Invece è bellissimo quando ci sono queste occasioni perché finalmente ci stringiamo la mano, ci guardiamo, ci abbracciamo, bellissimo.
0: Siete sempre bellissimi, simpaticissimi e meravigliosi, siete gli ascoltatori e le ascoltatrici più belli del mondo, anche quando vi incontriamo abbiamo questa conferma, sia quando ci scrivete, ci mandate i messaggi tutte le sere, ma anche quando vi incontriamo. Grazie. E anche ai nostri ospiti, Rula Gebreal, Massimo Giannini, Matteo Saudino che ci hanno accompagnato, bellissimo. Posso fare un ringraziamento extra a un ascoltatore particolare torinese che ci ha invitato a tutte e due, poi tu eri sfranta
1: dal salone, ti sei sacrificato tu.
0: Esatto, quindi caro Giampaolo, proprietario e gestore del meraviglioso ristorante gastronomia Cicamon di, to-

0: del centro di Torino, dobbiamo dire, specializzato in prodotti spagnoli. Sono arrivato lì, Edoardo, Giampaolo, e come vecchi amici ha cominciato a offrirmi da bere, da mangiare, prosciutti. Mi sono passate 2 ore lì al bancone e sono uscito fuori mezzo ubriaco per andare poi a cena con te.
1: È vero,
0: grazie
1: tanto...
0: Giampaolo, sei un ascoltatore meraviglioso.
1: Grazie davvero, tutti ci portano doni, dolcetti, abbracci, cose carine, veramente grazie. Va bene, allora, avete avuto freddo, bagnato i piedini? No, tutto a posto, siamo stati
0: tutto
1: benissimo.
0: Tutto a posto, però ho imparato da Doris una tecnica: quando vai in questi posti molto stancanti come un salone, perché no, i padiglioni su e giù, gli stand, vai a recuperare l'ospite, così tu, grande tecnica che la Doris, molto americana, mi hai detto,
1: sì.
0: La scarpa comoda, la scarpa da figa.
1: Io ho sempre la scarpa da ginnastica nella borsa, sempre, perché col cavolo che faccio i chilometri coi tacchi.
0: E però
1: scarpa
0: poi
1: da
0: dopodiché
1: ginnastica.
0: Inserisci il tacco 12
1: solo all'occorrenza e per lo stretto necessario, però poi a parte non è tacco 12, ma insomma sì, comunque molto bene, molto bene. No, solo per dire, il Salone del Libro che si concluderà oggi,
0: sì.
1: È stata, ha avuto un'edizione, questa 38esima edizione, incredibile, afflusso record, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Questo secondo me è un segno veramente positivo, ed è stato molto bello vedere giovani, famiglie intere che andavano in giro per gli stand, compravano libri e si ascoltavano i dibattiti. Vuol dire che forse, ipotizzo, in un'epoca così veloce di telefonini, di social, abbiamo bisogno di sentire qualcuno che parla per un'ora di qualcosa e fa un ragionamento, no? Un pochino più lento, un pochino più articolato, che non rimane in superficie. Forse sì, perché...
0: E poi c'è sempre la grande regola dello stare insieme. Ci piace comunque condividere le cose, no? Lo vedi dal successo del Salone, dal successo dei festival, saremo a Dogliani e tutte le centinaia di festival che ci sono. Ogni anno in Italia c'è sempre più gente che ci va.
1: Sì.
0: Vuol dire che vogliamo condividere insieme delle cose,
1: sì,
0: in presenza, no? Quindi alla fine forse tutta questa roba, no? I chatbot, l'intelligenza artificiale, i social, sì, esistono. Però forse giovani e meno giovani abbiamo comunque voglia di toccarci e annusarci.
1: Esatto, anche di riti collettivi, sì, per stare insieme, per dire sei anche tu, guarda qua che bello, hai visto quanta gente che c'è, si passa.
0: I concerti, insomma, una cosa meravigliosa.
1: Evviva, grazie per essere venuti a trovarci lì a Torino.

0: Her About It, Billy Joel su Radio Capital, 18:17 minuti. Ancora buonasera a tutti dal TG0. Allora, mentre eravamo al Salone del Libro di Torino, incontrando molti di voi e parlando con ospiti meravigliosi che hanno tanto da raccontare, ci giungeva la notizia di quello che è successo a Modena nel fine settimana.
1: Su Via Emilia,
0: su Via Emilia,
1: no,
0: Centro,
1: che tu poi conosci,
0: certo,
1: perché,
0: le famose vasche a Via Emilia, Via Emilia è il posto dove tutti vanno a passeggiare, no? Il sabato e la domenica, e non soltanto.
1: O a cercare qualcosa in un negozio, insomma, no?
0: Sì, la via dello shopping, e insomma, questa auto che si schianta a tutta velocità e che travolge i passanti ha scosso un po' tutti, no?
1: Allora, abbiamo 8 feriti e c'è una donna ancora in serissimo pericolo di vita. Fa parte di questa coppia di polacchi. Lui sta un po' meglio, però, insomma, abbiamo veramente, siamo stati a un millimetro da avere una vittima, un morto, e purtroppo ancora non abbiamo sciolto la prognosi per alcuni di questi feriti. Sono andati a trovarli proprio ieri Sergio Mattarella e Giorgia Meloni all'ospedale maggiore di Bologna. Qualcuno è ricoverato a Modena, qualcuno a Bologna, insomma, quindi siamo tutti incrociando le dita perché si possano salvare. Si chiama Salim El Kudri, questo 31enne che ha deliberatamente fatto questo atto, cioè, nel senso, dalle poche parole sconnesse che ha detto durante i primi interrogatori, ha detto: sì, io volevo fare questa cosa, mi sono anche portato un coltello, poi sapendo che magari potevo anche morire. E infatti poi, dopo che è uscito da questa automobile ormai scassata, è fuggito e è riuscito anche a menare dei fendenti a chi lo è andato a catturare. Per fortuna ci sono stati 4-5 coraggiosi cittadini di Modena che lo hanno poi braccato prima che potesse fare del male anche a qualcun altro, perché non c'è dubbio che volesse fare più vittime possibili. Cosa sappiamo? Sappiamo di questa persona che non ha un profilo di radicalizzazione. Allora, il Kudri, che è 31 anni, l'abbiamo detto, è cittadino italiano, ha la cittadinanza italiana da quando aveva 14 anni, ha vissuto più o meno nella provincia di Modena sempre, pur essendo nato in Lombardia, 31 anni, laureato triennale di economia aziendale, sostanzialmente disoccupato, ha fatto il magazziniere per qualche anno. Non si hanno per ora, stanno esaminando i suoi profili social e i suoi dispositivi elettronici per capire, e questa è la cosa più importante, no? Se ci sia una rete a cui appartiene, qualcuno che lo ha istigato, qualcuno che sapeva quello che stava per fare. Per ora questa cosa non è stata trovata, tant'è vero che il ministro dell'interno Piantedosi ha detto: per ora abbiamo sicuramente un profilo di una persona con un disagio psichico molto forte, è stato in cura per 2 anni presso un centro di salute mentale del suo paese in provincia di Modena dal 2022 al 2024, recitano le perizie di cui sappiamo, atteggiamento diciamo schizoide, problemi di paranoia e quindi un profilo diciamo mentale complesso, però comunque aveva la patente e non è stata ritirata comunque la patente, e non sappiamo perché ha smesso di curarsi. Poi oggi sono usciti sui siti alcune mail del 2021, quindi di 5 anni fa, in cui lui scriveva all'amministrazione pubblica dicendo: sono disoccupato, ho bisogno di lavorare, dovete darmi un lavoro. E queste mail sono via via diventate sempre più minacciose nel suo fare: dovete assumermi come impiegato, non come magazziniere, io sono un laureato, ho diritto a avere un lavoro migliore, per esempio scriveva El Kudri. Bastardi cristiani di M, voi il vostro Gesù. Quindi anche c'è stato un messaggio nel 2021 di profilo diciamo, come dire, molto violento e anticristiano, a cui poi sono seguiti dei messaggi apparentemente di scusa per il linguaggio usato, questo 5 anni fa. Ecco, questo è un po' il quadro, Doris, di quello che sappiamo finora. Su questa cosa ovviamente si è avventata la politica per trarre qualche briciolo di consenso in più.
0: Sì.
1: Su quello che è successo, sì. Abbiamo visto dei messaggi specialmente da destra.
0: Lo vogliamo sentire un messaggio, quello che spicca di più?
1: È venuto Salvini, è venuto Vannacci e poi anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

0: Ma me la sentiamo.
1: Quanto è venuto a Modena, stiamo iniziando a sentire quello che non vogliamo sentire dai soliti ipocriti e ben pensanti, che si tratta di un italiano, di una persona che va capita, va compresa, di un gesto di un folle. Chiariamo le cose, non è un italiano ma un immigrato di seconda generazione. Non c'è nulla da capire, non c'è nulla da comprendere. E questa persona certo che è un folle, perché soltanto un folle fa una cosa simile, ma deve pagare per quello che ha fatto e lo deve fare a casa sua, che per quanto mi riguarda non è l'Italia, ma da dove viene le sue origini, cioè il Marocco. Perché se non siamo chiari su quello che è avvenuto, rischiamo che quello che è accaduto possa riaccadere, perché questo è il frutto di una cultura immigrazionista che per quanto ci riguarda non ha motivo di esistere.
2: Posso dire una cosa? Sì. Se non siamo chiari su quello che è avvenuto, ha ragione quando dice questo. Ma quello che abbiamo appena sentito non è chiarezza su quello che è accaduto.
0: No, infatti, ci sono in 40 secondi, è difficile accumulare una tale quantità di castronerie e assurdità. Mi dispiace per l'onorevole Bignami, ma per noi è così. Punto numero uno, non è italiano. È italiano, ha cittadinanza italiana. Salvini dice togliamogli il permesso di soggiorno. No.
2: Italiano.
0: Alla cittadinanza italiana.
2: Revochiamogli la cittadinanza. Non si può.
0: Non si può. Quindi di questa cosa non è italiano. Attenzione però, questa cosa nasconde poi, no? È uno di seconda generazione. C'è del razzismo comunque sia nell'accomunare tutte le persone che sono figli di stranieri, no? Che non sono italiani. Poi paghi a casa sua in Marocco. No. È un cittadino italiano, ha commesso una tentata strage, dovrà pagare nelle carceri italiane, che c'entra il Marocco. Terza castroneria, questa politica immigrazionista. Cosa vuol dire? Il governo Meloni è il governo che ha aumentato le quote di permessi di soggiorno per immigrati per lavorare, perché ce n'è bisogno. Quindi che vuol dire? Sei immigrazionista quando hai bisogno di lavoratori e poi li vuoi mandare tutti a casa quando combinano qualcosa? C'è una grande contraddizione che è solo demagogia,
2: sì,
0: secondo me.
2: È così. Volevo ricordare anche che tra i famosi eroi di Modena, così sono stati ribattezzati, c'è sicuramente Luca Signorelli,
0: che si è preso anche un paio di coltellate.
2: Esatto, c'è Osama Shalabi, 56 anni, egiziano, e suo figlio Mohammed, che si sono buttati insieme agli altri, a quelli che erano lì, a persone di buon senso, per cercare di mettere in salvo quante più persone
0: perché
2: possibili.
0: Perché le brave e le cattive persone non le distingue dal tipo di cognome che hanno, no? Dal colore della pelle, sono bravi o cattivi.
2: Ecco, proprio così.

0: Spiro, Material Lover su Radio Capital, 18 e 27 minuti e, insomma, ci sono tanti commenti su quello che sta succedendo a Modena. Certamente parlare di giustizia, cioè, per quanto riguarda quello che è accaduto, per rispetto alle vittime e a coloro che sono in ospedale, ci sono ancora 5 persone, 4 sono gravi, rischiano anche la vita, bisogna smettere di fare propaganda. C'è un problema di sicurezza? C'è un problema di sicurezza. Affrontiamo il problema di sicurezza e non buttiamola in vacca con discorsi che non sanno né in cielo né in terra.
1: No, sì, problema di sicurezza, però come la controlli una persona che è squilibrato e decise di fare una strage? Quello che mi preoccupa è che quel modello di andare con l'automobile addosso alle persone nei marciapiedi di strade, di città, è un modello che vediamo essere successo già tante volte all'estero. È la prima volta che succede in Italia così, è molto preoccupante. Ecco, l'effetto emulazione di questo tipo di atti. Tu infatti hai un'arma quando guidi un'automobile, no?
0: Certo.
1: E se la vuoi usare contro qualcuno è molto facile farlo.
0: Comunque c'è sicuramente un grande disagio, come ha detto anche il ministro Piantedosi, bisognerà cercare di capire come risolverlo, certamente non a chi la spara più grossa, dal mio punto di vista.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di Malika Ayane e Paola Turci. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Ci si vede lì.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
7: Cosa fate qui, dottore?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora lo andiamo.
5: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
10: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
11: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
10: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
12: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
18: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
19: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
18: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
19: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
18: Esatto, in più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
19: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
20: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
21: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.

0: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
2: Gabriele
0: e Furio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Silvestri, che canzone bellissima, antimilitarista, diciamo così. Ma poi c'è detto questo strumento peruviano.
1: Secondo me è più Cile.
0: È più Cile?
1: Sì, questo è Perù.
0: Questo è Perù.
1: Posso dire, insomma, questo è più flauto peruviano, invece quello di Silvestri è più il flauto di Pan.
0: Sì, sì.
1: Che è tipico degli Inti Illimani, no? Questo gruppo pazzesco così. Comunque si parla di nemici e si aggancia bene il nemico, perché stiamo parlando di guerre, quindi Stati Uniti e Iran. A che punto siamo? Al punto che stanno ancora rilanciandosi ipotesi di bozze di accordo. Però lo stretto di Hormuz, signori, è ancora chiuso, e questo sta facendo giorno dopo giorno salire ancora di più il prezzo del petrolio greggio in tutto il mondo. Oggi ha raggiunto la significativa quota di $110 al barile. Il barile sono circa 160 litri, comunque. Ma degli esperti, oggi apertura del Financial Times di Londra, più grande quotidiano economico del mondo, che dice: signori, se lo stretto di Hormuz resta chiuso per ancora qualche settimana, diciamo giugno, diciamo al massimo luglio, questo prezzo salirà a 150, forse addirittura $180 al barile. Cosa vuol dire questo?
0: La
1: shock
0: fine.
1: Energetico. Gli stati non ce la fanno a sopportare tutto questo, le bollette schizzano, l'inflazione provoca recessione. Un disastro di lunedì, lo so, dire questo. Perché cosa succede? Doris, spiegato, stiamo consumando un sacco di riserve strategiche. Cioè, ogni giorno consumiamo circa 6 milioni di noi mondo, 6 milioni di barili di petrolio di più di quanti ne vengono prodotti. Quindi stiamo erodendo tutte quelle riserve, ma sapete che quando le riserve diminuiscono, il costo, il prezzo di quello che c'è in giro aumenta, perché diventa una merce più preziosa, e questo fa salire. Quindi, caro Donald Trump, cari Pasdaran, fate un accordo, e forse lo faranno, perché qui stiamo andando verso il precipizio. È una corsa contro il tempo.
0: E anche caro Netanyahu, diciamo così, se proprio lo vogliamo dire.
1: Sì.
0: Speriamo bene,
1: sì.
0: Speriamo bene. Intanto, a causa di questa crisi energetica, si diffondono notizie che sembrano fake, ma che invece sono vere.
1: Sì.
0: Cioè, il premier indiano ha chiesto l'austerity, perché l'India dipende tantissimo. Il
1: 90% è importato.
0: Il 90% da lì, e quindi sono veramente nei guai in questo enorme paese. Dice: lavorate da casa il più possibile, evitate viaggi all'estero e comprate soltanto prodotti locali, per cercare di arginare un po'.
1: Certo, per i trasporti, certo.
0: Esatto, e in più sai che cosa succede? Cioè, per dire quanto stanno cercando di ridurre comunque i danni, i ristoranti sono costretti a rivedere i menù, no? Che uno dice non è possibile questa cosa, perché non, ad esempio, le lunghe cotture, basta. Rivedete i menù, togliete da tutto, dal menù tutto quello che ha bisogno di un tempo lungo per qua.
1: Via.
0: Esatto, e non friggete più. Basta friggere.
1: Leva
0: perché l'olio,
1: gassa,
0: via.
1: Manetta, così.
0: E niente. L'Associazione Nazionale dei Ristoratori dell'India ha consigliato ai 500.000 membri di ridurre gli orari, cioè chiudete. A un certo punto stanno cominciando a chiudere, che vuol dire guadagnare di meno, offrire meno servizi, però purtroppo per tenersi le scorte di gas.
1: Allora,
0: quindi,
1: in attesa però, cioè sperando che l'Italia non debba mai trovarsi nelle condizioni dell'India, noi abbiamo fra poco pronti alcune dritte pazzesche
0: sì,
1: per risparmiare cucinando.
0: Sì, noi non, cioè il nostro governo non ha ancora chiesto l'austerity, e io spero che non lo farà.
1: Beh, sta chiedendo però di poter spendere un po' di più per dare aiuto, no? Alle famiglie, alle imprese.
0: Infatti poi se ci arriviamo. Voi che cosa fate? Piccoli stratagemmi anticrisi. Io vengo al lavoro due giorni a settimana, sì, senza auto, con il treno. Ci metto di più.

0: faccio il giro dell'oca, però almeno sono sicura di risparmiare un po'.
1: Ok, e in cucina?
0: Perché la cucina è il problema, cioè il gas.
1: Perché certo, di questa stagione non abbiamo più riscaldamenti, diciamo, i termosifoni.
0: Esatto, quindi diciamo che al 70% di ciò che consumi il gas che viene consumato è perché lo usiamo per cucinare. E niente, si va di insalate fredde. No, vabbè, adesso facciamo un piccolo decalogo su quali sono i comportamenti.
1: Prima mi hai accennato una roba sulla cottura della pasta, non sono molto convinto. Però,
0: no, ma ti assicuro,
1: vediamo.
0: Quanti minuti di cottura? 8, tu fai 4.
1: Nah,
0: e poi ti dico come fare.

0: 18 e 45 minuti, se qualcuno di voi ci ascolta da una città di mare, magari sta facendo l'aperitivo a quest'ora, che invidia, che bellezza. Mandateci
1: aspetta, aperitivo di lunedì è vietato, eh.
0: Ma perché?
1: Perché ci fa troppa invidia a noi, che è sta storia aperitivo di lunedì.
0: Metti che lavori a Bari, a Bari Vecchia, no? Sei a un affaccio di strada, cioè proprio attraversi, vai a prenderti un aperitivo a pane e pomodoro, la spiaggia cittadina.
1: Sì,
0: che
1: vabbè,
0: bellezza.
1: Ho capito. Anche dritti a casa.
0: Per coloro che il mare non ce l'hanno davanti e non possono fare l'aperitivo. Allora, lo sai che i nostri ascoltatori sono sempre i numeri uno, abbiamo gli ascoltatori.
1: Come risparmiare cucinando, risparmiare gas.
0: Straordinari, sì. I migliori di tutto l'etere mondiale. Senti un po'.
2: Ciao ragazzi, due trucchetti. Menù della settimana, così non si spreca nulla, si compra solo quello che serve per il menù e si cucina con la pentola a pressione. I tempi si riducono tantissimo e il cibo è anche più sano. Ciao ciao, Dani.
0: Ecco, capito? Allora, basta con questi pentoloni di fagioli sul fuoco per due ore e mezza. Pentola a pressione.
1: Sobolloni, il ragù che sobolle.
0: Senti ancora?
3: Grandi usi di cibi che vanno al microonde, 3 minuti, si scaldano e sono pronti. È una cosa che non è nuova per me, perché mio

0: moglie, pur essendo un'ottima cuoca che cucina
1: Beato te.
0: veramente bene, poi gli rompe, rimette a posto, ricucina,
1: E c'ha
0: ripuli
1: ragione.
0: tutto, allora basta, se va.
1: Basta. Botta di microonde,
2: Che
1: via così.
2: botta di
1: Allora, però,
2: microonde.
1: sì, è vero, il microonde e
2: Sì.
1: pentola a pressione, no? Fra i consigli che
2: È
1: la Sora
2: vero.
1: Doris ci dà. Vai.
2: No, ma mica solo io.
1: Vai,
2: Cioè.
1: vai, vai.
2: Allora, questa
1: Sì.
2: cosa di risparmiare il gas per la bollitura della pasta,
1: Per la bollettura, più
2: la
1: che per la
2: bolletta,
1: bolletta, sì. Ma
2: a
1: spiegamela bene.
2: parte il fatto che io la mangio quasi cruda, quindi risparmio già a prescindere, ma al di là di quello che faccio io, cioè, davvero c'è un consiglio. La spegni qualche minuto prima, dai 2 ai 3 ai 4 minuti, e poi lasci un pochino lì la pentola, continua la cottura a fuoco spento, quindi nel frattempo stai risparmiando gas, e poi procedi con il condimento.
1: Non mi viene tutta scotta poi,
2: Ma
1: tutta bobo che
2: niente,
1: si
2: ti
1: gonfia.
2: viene, non si
1: Funziona,
2: gonfia.
1: Simone, mi fido di te e
2: Funziona
1: anche di Dori.
2: tantissimo, funziona
1: Vabbè,
2: tantissimo. Poi
1: poi, ottimo, proverò.
2: metti il coperchio sulle pentole dove c'è l'acqua a
1: Sì.
2: bollire o qualcosa a bollire,
1: Però
2: perché
1: poi,
2: la
1: sì,
2: bollitura.
1: però poi brum, esce fuori tutta la schiuma.
2: E stai attento, cioè,
1: Vabbè,
2: quante
1: ok.
2: ne vuoi?
1: Vabbè.
2: Vuoi risparmiare o ti vuoi fare i cavoli tuoi? Per evitare la bollitura, puoi mettere un cucchiaio, una cucchiarella così sul diametro
1: Di
2: del
1: traverso.
2: di
1: E poi
2: traverso.
1: scotta però se la prendo. Quante ne vuoi,
2: Buffoni.
1: vabbè. Poi altri consigli? Beh, microonde, certo,
2: Il
1: ovviamente. Poi.
2: microonde, e preferire pentole metalliche, ad esempio, e cucinare porzioni abbondanti e conservare il cibo per mangiarlo poi nei giorni successivi. Cioè, invece di tutti i giorni
1: Cioè, che è sempre più
2: preparo
1: buona la cosa il
2: primo e
1: giorno dopo, è vero,
2: secondo, secondo me sì, fai tutto oggi, via, e poi fai delle porzioni, le metti o in frigo o in freezer, e poi appunto scaldi col microonde.
1: Va bene, ho capito. Tirare fuori gli
2: Basta.
1: alimenti dal frigorifero in anticipo, ti risulta?
2: Anche, certo, perché così non
1: Ah, beh,
2: devi consumare
1: certo.
2: gas per riportare a temperatura ciò che è
1: Ragazzi,
2: andato
1: con
2: sotto
1: queste
2: gradi.
1: dritte di
2: Non
1: Doris, la
2: solo.
1: bolletta poi non la sentite più. Cioè,
2: Sì,
1: dice, ma come?
2: ma
1: Che è
2: poi
1: successo?
2: quando metti l'acqua a bollire per la
1: Sì.
2: pasta, non ce la mettere fredda ghiacciata, mettila calda,
1: Già
2: così,
1: che scocci,
2: capito, da
1: sì.
2: 30 gradi devi
1: Perché ci
2: passare a 100,
1: insegna
2: è
1: l'ingegner
2: diverso.
1: Girasole che l'acqua riscaldata della caldaia, diciamo, la riscaldi con meno energia rispetto alla fiamma viva, che ovviamente si disperde il calore anche un po'.
2: Esatto, perché
1: Mamma
2: tutto
1: mia.
2: consuma, non c'è niente a impatto zero. È chiaro che anche il microonde
1: Signora mia,
2: consuma,
1: tutto consuma.
2: tutto
1: Tutto
2: consuma, noi
1: consuma.
2: consumiamo
1: Niente.
2: sempre
1: È così.
2: qualunque cosa, però è
1: Sì.
2: una questione di risparmio, quindi
1: Certo.
2: consuma un po' di meno. Provatelo a casa.
1: E soprattutto riaprite Hormuz,
2: Riaprite
1: riaprire
2: Hormuz,
1: Hormuz.
2: riaprite Hormuz,
1: E
2: perché
1: dai,
2: no, anche perché ci sarebbe un po' un conflitto con gente, capito, che sta male, che muore, quindi riaprire Hormuz.

0: Israel, Kamakawi Wole. Tutto d'un fiato con questa Somewhere Over the Rainbow, versione particolarissima e molto suggestiva. 18:53 minuti al TG0.
1: Dice: proviamo a far bollire l'acqua della pasta al sole come Archimede.
0: Diciamo ci vuole così. Un po', secondo me. No, però ci sono altre cose che si potrebbero fare anche su larga scala. Intanto c'è chi comincia a farle a casa propria. Mm-hmm. Ad esempio, Roberto dice: io ho fatto un piccolo mutuo, abbiamo messo i pannelli solari a 6 kW. E non abbiamo problemi adesso a cucinare.
1: Perché con la piastra a induzione, e certo, è così, bisogna avere lo spazio per mettere i pannelli. Ci vuole spazio, Simone, per mettere i pannelli? Eh sì, cioè non è un appartamento, sì, di un palazzo, non puoi, ci vuole un investimento, chiaramente un mutuo, però si può fare, è comunque un investimento che poi rende. Ma in generale questo riguarda un po' tutto il paese. Siamo ancora purtroppo indietro rispetto a questa riconversione a energie rinnovabili che, ripetiamo, ci renderebbero molto più autonomi da crisi geopolitiche come per esempio quella che stanno vivendo ora nel Golfo. Saremo più indipendenti, mai totalmente, però in Spagna hanno fatto dei passi ulteriori e ora soffrono un po' di meno. Bisogna fare ancora degli ulteriori passi avanti.
0: E speriamo.
1: Costa, però è un investimento.
0: Che si fa?
1: Come
0: e
1: il
0: poi,
1: mutuo.
0: Esatto. Diciamo così. E poi te lo ritrovi.
2: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo popolarissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi.

0: risparmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Trump affila di nuovo le armi dopo aver rigettato la nuova risposta iraniana. Prevedeva una lunga tregua, riapertura di Hormuz, sospensione del programma nucleare, consegna dell'uranio arricchito alla Russia. Petrolio in rialzo con il Brent sopra i $110 al barile. Negli Stati Uniti, oltre al caro carburante, ora sono i forti rincari dei tassi sui mutui a creare scontento. Le compagnie aeree europee invece mandano segnali rassicuranti sulle riserve di jet fuel. Da Ryanair a British Air France le compagnie spiegano che forniture alternative stanno coprendo quanto non arriva più dal Golfo Persico. Alcune compagnie dell'Europa centrale usano carburante russo. Grosso problema rimane invece il prezzo del jet fuel, che è circa il 60% sopra i livelli pre-guerra all'Iran. Sono 12 gli attivisti italiani che erano imbarcati con la flottiglia, catturati dall'esercito israeliano in acque internazionali al largo di Cipro. Chiediamo il rilascio immediato, dice il ministro degli esteri italiani. 31 le barche intercettate, 20 quelle che stanno invece proseguendo la navigazione verso Gaza, a bordo anche l'italiano Dario Salvetti.
11: Questa volta in pieno giorno, varie navi militari israeliane e probabilmente una nave che noi chiamiamo nave prigione, dove di solito vengono portati gli equipaggi sequestrati, hanno iniziato stamattina un attacco. È immediatamente persa la connessione con le persone che vengono rapite e portate su questa nave. Ancora una volta siamo sulle 150 persone abbondanti che sono state al momento rapite.
10: Ha confessato il duplice delitto l'uomo di 48 anni arrestato per aver ucciso due donne, due prostitute a Pollo e Natrocchia in provincia di Napoli. Le ha uccise in 2 giorni diversi, sempre dopo aver litigato sul compenso dopo il rapporto. Nozze indesiderate. La tedesca Commerzbank rifiuta formalmente l'offerta di acquisizione lanciata dall'italiana Unicredit. Non prevede un premio adeguato, non riflette il nostro valore, il piano è vago e comporta rischi notevoli. E queste le argomentazioni dei tedeschi. Sono prive di

0: fondamento replica la Banca Italiana. Capital News torna alle 20.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.

0: minuti, questo è il TG0, lo riconoscete perché è l'unico programma in cui è tornato dopo svariati giorni Simone Girasole.
1: Beh ragazzi,
0: dopo l'infortunio a questa mano, esatto. C'ha tutto il tutore, infortunio però risolto, fortunatamente tutto a posto. L'unica trasmissione che ha Edoardo Buffoni,
1: l'unica che c'ha Doris Zaccone
0: e il nostro grandissimo Emanuele De Nina, non si è mai mosso di lì, il nostro pilastro.
1: Esatto, ma noi comunque tutti frizzati così come siamo, con tutte le cose che diciamo, ci potete anche poi ascoltare, se non in diretta, anche sulla nostra app.
0: Sì.
1: No?
0: È comodissima, lo
1: non
0: sai.
1: Dimentichiamoci
0: che
1: di queste grandi opportunità.
0: Beh,
1: che offre,
0: certo,
1: il digitale.
0: Lo streaming. Al Salone del Libro di Torino, dove sì, siamo stati questo fine settimana insieme a tanti altri colleghi della radio, in tanti hanno detto: beh, però a quell'ora non sempre posso, e quindi vi ascoltiamo poi attraverso la app quando ci pare. Oppure qualcuno ha detto: siete con noi tutte le sere mentre apparecchiamo, mentre prepariamo appunto la tavola, prepariamo la cena. 19-8 minuti. Immagino che sia così in tante case.
1: No,
0: viva.
1: No,
0: no, non è vietato anche questo.
1: Ci dovete aspettare. Guarda che noi finiamo, prendiamo i nostri mezzi di trasporto
0: e arriviamo.
1: Arriviamo, quindi
0: io faccio tardi,
1: ci metti un po'. Vabbè. Senti, a proposito di Salone del Libro, ieri sì, verso le 17, mm-hmm, prima che noi prendessimo poi l'aereo del ritorno che ci riportava qui a Roma, io ho notato un po' un rallentamento del flusso,
0: sì,
1: di persone.
0: Improvvisamente
1: non so
0: si è creato un vuoto.
1: Perché comunque la domenica pomeriggio, tradizionalmente, dopo 4 giorni di intensi lavori, si rallentano un po' anche gli appuntamenti con il Salone del Libro, e quindi ho attribuito un po' questo vuoto parziale al fatto che era iniziata la partita. È vero che a mezzogiorno c'erano tutte quelle partite di campionato molto molto importanti, poi alle 5 è iniziata la finale di Sinner a Roma, quindi ho ipotizzato che molti si fossero andati a vedere la partita, no?
0: Beh, ed è stato bene, perché comunque
1: pazzesca,
0: era un grande evento sportivo, sì, lui è un grandissimo campione, forse ormai il più amato da tutti gli italiani, e adesso ci racconti tutto, facciamo un po' di cronaca per chi l'avesse persa, ma posso dire che la mamma di Sinner è una di noi.
1: Siglinde.
0: Una di noi.
1: Cosa è successo? Cosa è successo? È successo che allora l'anno scorso, nella finale dell'anno scorso, che Sinner perse contro lo spagnolo Alcaraz, narrano, ma no, è vero, è stato documentato, che mamma Siglinde non reggeva la tensione per il figlio che non stava andando tanto bene, è uscita dagli spalti e l'hanno vista camminare sul Lungotevere che è vicino al Foritanico.
0: Così abbandonata,
1: scaricando la tensione. Poi l'altro giorno c'è stata quella semifinale con il russo Medvedev, avete visto, no? Come è cominciato a piovere, no? Per cui, ed era tesissima, e mamma Siglinde se n'è andata.
0: Sì, non ce la fa.
1: Perché ha visto il povero Jannik che addirittura ha anche vomitato per la tensione o comunque per la stanchezza. Allora ieri cosa è successo? Che le telecamere a un certo punto hanno inquadrato gli spalti con Siglinde, e mamma Siglinde
0: cosa faceva?
1: Le mani sulla faccia, non stava guardando.
0: Non ce la faceva a guardare, e quindi si chiudeva gli occhi, esatto, con le mani, faceva una tenerezza.
1: E allora ieri sera, ospite in collegamento con Fabio Faccia, Che tempo che fa, Sinner ha raccontato un po' questa roba.
2: Tua mamma è stata tutto il tempo con le mani sulla faccia, non ha guardato niente della partita di oggi, quindi devi raccontartela tutta dal primo istante.
3: No, ma il problema è che io dal campo lo vedevo pure, ed era difficile, no? Però sai, è già tanto che è rimasta lì, devo dire.
2: Sì,
1: perché in effetti questa volta...
0: Sì, che non se n'è andata sul,
1: esatto,
0: Tevere, vagando, sì, nei campi del Tennessee, è rimasta, però si è coperta gli occhi.
1: Beh, l'immagine di lui che sta tipo per battere il servizio e vede la mamma con gli occhi,
0: no,
1: così, detto, no, vabbè, mamma,
0: tripla
1: però,
0: tensione.
1: Tripla tensione, dai che ce la sfango.
0: No, vabbè, allora, sì, mamme all'ascolto, per cosa fate, sì, come Siglinde? Cioè, cos'è che vi fa mettere le mani
1: anche
0: sugli
1: papà,
0: occhi? Perché non voglio
1: anche
0: guardare.
1: Anche papà.
0: Ad esempio, mia madre, sì, quando mio fratello si tuffava dalle scogliere in Puglia, beh, brutte, appuntite, come non c'era verso,
1: non
0: lei
1: farlo,
0: provava in tutti i modi.
1: E
0: quello si andava a buttare. Beh, no! Voglio guardare. Oppure la mamma di un'amica mia che non amava i sorpassi in autostrada e si faceva, che ne so, Modena, Reggio Calabria con un panno sopra la testa.
1: Cioè, non
0: guidando lei.
1: No, perché sennò
0: è stato
1: fine,
0: un problema accanto al marito,
1: sì,
0: perché non voleva vedere questi camion che secondo lei entravano nell'abitacolo ad ogni sorpasso.
1: Io, c'è una cosa che mi fa mettere le mani sopra così, sono i film di paura.
0: Sì.
1: Cioè, fin di paura io li guardo
0: così.
1: Un po' però lo spiralino, no, sai,
0: anch'io, no, io la violenza, i film di paura,
1: sì,
0: anche, ma i film di violenza, cioè quando c'è una scena cruda, anche io faccio così, è proprio la griglia.
1: E invece con tua figlia no, non hai mai fatto?
0: Ogni tanto quando mi tocca andare sul registro elettronico
1: e allora lì lo apri con una mano e con l'altra dicevo

0: Tribal Council di Shout the Top su Radio Capital 19:14. Siamo un po' tutte siglinde, la mamma di Sinner, e tra l'altro ci ricordano che la mamma di Berrettini, altro tennista straordinario, prendeva delle gocce sublinguali e le dava anche all'altro figlio che era sugli spalti così. Con lei. Andiamo, di che forse saranno state cose naturali, va a sapere, passiflora, un po' di valeriana, cose così, però insomma le mamme dei tennisti soffrono di ansia fortissima durante questi match.
1: No, sì, beh, ho detto, Gio, il primo volo in Aliante da solo di mio figlio di 16 anni. Vabbè.
0: No. Cioè, ha detto una cosa a microfoni spenti. Vanno vietate queste cose, 10 anni.
1: Scusa, Gio, non so se sei un papà o una mamma, è legale?
0: Sì, ma certo che è legale, però fa paura.
1: Cioè, è legale mandare un sedicenne da solo sull'Aliante?
0: E dove avrà fatto la formazione?
1: Scusa, io voglio, per carità, sarà sicuramente, si potrà fare.
0: Adesso ce lo dirà. Non so se sono arrivati anche...
1: Mio figlio è portiere di una squadra di calcio, mi copro gli occhi quando è il momento di parare un rigore, dice Vania da
0: Modena. Vedi, sullo sport ci si...
2: Uguale la mamma di Sinner quando ho cominciato a far fare le guide a mio figlio che doveva prendere la patente.
1: Aia.
2: L'anno scorso. Lì ti affidi a qualsiasi sia il tuo Dio e non puoi dire nemmeno nulla, perché sennò lo metti a disagio, e quindi devi stare zitto nel tuo terrore e essere compita come la mamma di Sinner.
1: Sì, hai ragione.
0: Vedi, è
1: fai
0: così.
1: Le guide, devi stare...
0: No, non puoi urlare, non puoi dire niente. Allora, Vania, il figlio fa il portiere.
1: Sì.
0: Poi aspetta, Silvia, gara di ginnastica artistica, la trave, niente,
1: no,
0: bruttissima la trave.
1: Non si può. Io forse a qualche recita delle elementari ho chiuso gli occhi, proprio no, speriamo la, si ricordi la parte, la figura,
0: non svenga
1: di M,
0: sul palco.
1: La figura di M.
0: Va bene, insomma, le mani. Anche davanti alla camera, la stanza dei figli, no? Ci sono mamme che entrano e si mettono le mani sui
1: proprio
0: occhi.
1: La rabbia totale.
0: Ah, per paura di quello che ti accoglierà.

0: epica, bellissima questa canzone di Bruno Mars, la nuova che si chiama Whiskey Doll, su TG0 alle 19:19. Va bene, un abbraccio a tutte le madri, i padri, mio figlio 7 anni fa motocross, mamma mia, quando salta e atterra i muscoli del mio corpo diventano di ferro, ti credo. Comunque, giusto per completezza, così chiudiamo, minima età per il volo solista in Aliante 16 anni, quindi tutto a posto.
1: Va bene, allora andiamo, aggiorniamovi un paio di notizie che sono uscite. Andiamo dalle Maldive alla flottiglia. Allora, le due notizie sono queste. Sulle Maldive, ovviamente sapete di quella della tragedia del gruppo di sub a 60 metri di profondità nell'atollo. Ebbene, oggi, grazie all'intervento di questa squadra di specialisti arrivati addirittura dalla Finlandia, sono riusciti a calarsi a questa profondità e hanno individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi, perché sapete che un 5° corpo era già stato recuperato, e li hanno trovati nel 3° segmento della grotta, e fra domani e dopodomani, condizioni del tempo permettendo, dovrebbero recuperarne 2 alla volta, in qualche modo, per cui sono stati individuati i corpi. E ancora non abbiamo ovviamente una ricostruzione esatta di quello che può essere accaduto. Dall'esame dei corpi, dall'esame delle condizioni delle bombole del gas, potremmo sapere di cosa si è trattato, e anche dal fatto che questi sub potranno entrare dentro queste grotte e capire cosa c'è stato, perché si sono disorientati, c'è stato un crollo interno, le correnti erano troppo forti, l'acqua si è intorbidita e hanno perso l'orientamento, oppure qualcosa nella loro strumentazione non andava bene, magari di uno solo e gli altri si sono attardati a salvarlo. Sembra che però sia plausibile che in qualche modo abbiano perso l'orientamento. E questo è
0: vedremo,
1: il punto
0: ci sono le indagini,
1: Maldive,
0: no?
1: Esatto. Poi, esatto,
0: lo vedremo.
1: Nel frattempo sono tornati in Italia tutti i partecipanti a quella crociera, su quello yacht da cui erano partiti i 5 della spedizione. La seconda notizia ci riporta nel Mediterraneo, un altro mare, e purtroppo ci riporta ad una, quella che è una consuetudine delle forze armate israeliane, che per questo punto, per l'ennesima volta, hanno attaccato di nuovo una flottiglia con più di 50 imbarcazioni che stavano andando a portare aiuti umanitari alla striscia di Gaza. Questa volta sono stati attaccati da piccole motovedette di Israele nelle acque internazionali di competenza di Cipro, quindi non più Grecia ma Cipro, quindi un po' più vicini, però sempre comunque acque assolutamente non di competenza di Israele. Tra le imbarcazioni sequestrate e ora dirottate verso il porto di Ashdod in Israele ci sono 12 italiani che sono stati catturati. Noi non so se abbiamo la possibilità di sentire la testimonianza di Davide Carotenuto, che è un parlamentare del 5 Stelle che si trova ora su un'imbarcazione, però di quelle che si sono, diciamo, in qualche modo salvate dal sequestro e stanno ora veleggiando verso la Turchia. Sentiamolo.
2: La situazione stamattina si è subito compromessa, abbiamo visto delle navi da guerra israeliane all'orizzonte, abbiamo perso la connessione dopo poco e adesso stiamo cercando di allontanarci rapidamente, di andare verso l'acqua turca. Abbiamo visto anche piccole imbarcazioni molto rapide andare verso alcune delle nostre navi e abbiamo saputo dalla radio di bordo che un paio sono state fermate. E allora il mio appello alle autorità italiane, alle autorità internazionali: intervenite per liberare subito tutti questi equipaggi, tutte le persone a bordo. Sono attivisti, sono pacifisti, non farebbero male a una mosca, vogliono solo la fine del genocidio in Palestina.
1: E allora in questo senso sono intervenute le autorità italiane. Il ministro degli esteri italiani ha detto è inaccettabile questa violazione del diritto internazionale, Israele rilasci i 9 italiani, gli attivisti italiani che in questo momento fanno parte di questa flotta che però è dirottata su Israele. Sappiamo che nell'ultimo episodio di sequestro della flottiglia ci sono stati anche lì degli italiani sequestrati, e sappiamo anche che ci sono stati poi invece 2 particolari attivisti che sono stati tenuti per varie settimane, detenuti da Israele, subendo anche delle vessazioni. Il commento che possiamo fare è che siamo di fronte all'ennesima violazione comunque di acque internazionali da parte di Israele. Il commento di Netanyahu è stato sostanzialmente quello di operazione riuscita, abbiamo ancora una volta sventato una provocazione per favorire Hamas e una provocazione che avrebbe messo, diciamo, in qualche modo in pericolo la sicurezza della striscia di Gaza, che è il contrario assolutamente. Ricordiamo che la striscia di Gaza Gaza in questo momento è occupata per più della metà delle forze armate israeliane e non si riesce a sbloccare questa fase 1 della, diciamo, della tregua in qualche modo. E come ci ha raccontato anche Lula Gebreal al Salone del Libro di Torino, le condizioni di vita di milioni di Gazawi palestinesi sono tremende.
0: Sì.
1: Vivono in mezzo alle macerie, in mezzo ai topi, senza istruzione, senza necessarie cure, senza cibo e certe volte anche senza acqua.
0: Sì.
1: Per cui diciamo che quella della flottiglia ovviamente è un'azione simbolica.
0: È un'azione simbolica per non abbassare l'attenzione su questo dramma incredibile che sta accadendo. Lula Gebreal, che ha scritto un libro di inchiesta dettagliatissimo da giornalista, non da attivista, lei ha detto basta avere gli occhi e guardare i dati per raccontare quello che lei ha raccontato nel libro. Dice che le fognature sono state bombardate perché quello che si spera è che tutti coloro che sono rimasti in vita si possano ammalare in qualche modo. Quindi la fame è usata come arma, le falde idriche sono state inquinate in modo che appunto anche bere diventerà impossibile senza ammalarsi gravemente, più appunto le fogne a cielo aperto. Ci sono migliaia di cadaveri che nessuno porta fuori e quindi infezione ancora una volta. Questa è la situazione e Netanyahu ci dice che il problema di sicurezza di Israele sono tre barchette al largo di Cipro che possono minacciare la sicurezza
1: nazionale.
0: Le parole
1: esatte di Netanyahu sono: abbiamo sventato un piano malvagio per violare il blocco di Gaza. Ma il piano malvagio mi sembra quello di Israele su Gaza in questo momento.
0: Non spegniamo i riflettori su quello che sta accadendo a Gaza.
3: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
4: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica

0: con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo.

0: buddista italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali

0: modello 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La malinconia, Luca Carboni su Radio Capital, anzi soltanto malinconia, a me piace sempre, mi piace Luca Carboni.
1: Beh, è anche tornato, era anche lui al Salone del Libro,
0: certo.
1: È stato proprio abbracciato,
0: sì, emozionante,
1: un sacco di gente.
0: Sì, è tornato da tutti i punti di vista,
1: certo.
0: Nel senso che insomma ha affrontato un periodo di salute non favoloso, e quindi l'affetto del pubblico sicuramente lo ha apprezzato molto. Allora, TG0, Radio Capital, abbiamo un ospite.
1: Sì, è qui con noi un nostro amico, un collega di Repubblica, segue la politica e tanto altro, Matteo Pucciarelli. Ciao,
2: grazie,
1: Matteo.
2: Grazie,
0: ciao,
2: dell'invito.
0: Ciao, bentornato Matteo.
1: Grazie. Ben ritrovato, ci hai portato un libro che si chiama Decima Mass, la vera storia, per PM. Tra poco ne parliamo, perché secondo noi è un libro storico, di ricostruzione storica, che però ci dice anche tanto e ci aiuta a capire anche un po' alcune parole d'ordine di una politica di destra o estrema destra di oggi.
0: Sì, ci aiuta a fare un po' di chiarezza,
1: esatto.
0: Perché Decima Mass, la sentiamo questa espressione molto spesso, magari non sappiamo bene di che cosa si tratta.
1: Però volevamo partire con un qualcosa che poi si aggancia bene, cioè volevamo un tuo commento, Matteo, su una cosa di cui abbiamo già parlato nella nostra prima ora, cioè di quello che è successo a Modena, di questa tentata strage e delle reazioni che ci sono.

0: sono state da parte della politica. Abbiamo visto Salvini, la Lega, Vannacci, Fratelli d'Italia, tutti quanti andare a caldo sopra questa vicenda per dire: siccome l'autore è un italiano fra virgolette di seconda generazione, è tutta colpa dell'immigrazione, questi vanno rimpatriati in qualche modo. È una reazione che ti colpisce? Penso di no.
1: No, non mi colpisce, però mi fa riflettere che l'esperienza non insegna mai nulla, perché voi ricorderete Rogoredo poche settimane fa,
0: sì,
1: di quando quel poliziotto uccide un immigrato e subito la Lega legittima difesa, siamo dalla parte del poliziotto, poi si scopre che in realtà era stato, insomma, il poliziotto di propria sponte aveva praticamente giustiziato una persona. E qui è lo stesso meccanismo: appena c'è un fatto di cronaca che riguarda ovviamente immigrati o figli di immigrati, come in questo caso, ci si buttano a pesce senza comunque considerare poi quali sono la realtà dei fatti, perché in questo caso parliamo di un cittadino italiano e tra l'altro il terrorismo, come è stato buttato subito lì, probabilmente non c'entra neanche niente.
2: Sì, infatti, tra l'altro le parole di Salvini sono state, no, c'è stata un'escalation di reazione scomposta, perché allora revochiamogli il permesso di soggiorno, no, è un cittadino italiano, allora revochiamogli la cittadinanza, cose che peraltro, cosa che non si può fare.
1: Per fortuna la nostra Costituzione non si può aggirare così facilmente, nel senso che a quel punto voi pensate, non so, un cittadino italiano però con genitori francesi o americani o tedeschi, non so, ce ne sono tanti nel nostro paese, secondo questa logica li potresti levare la cittadinanza perché? Perché è straniero. Ma qui siamo veramente tornati a una questione proprio di sangue. Non sei cittadino perché sei nato qui o hai studiato qui o... no, le tue origini nazionali, è qualcosa di veramente inquietante.
0: Però chi magari dall'opposizione, dal centro-sinistra fa questa considerazione, poi viene tacciato da appunto gli esponenti della maggioranza di governo e dice: ah, tu stai minimizzando quello che è successo.
2: Sì,
0: è
2: non una ti cosa interessa gravissima. La sicurezza,
0: questa persona comunque, ed è vero, voleva deliberatamente far male alle persone, uscendo anche di casa col coltello.
1: Sì, ma questo nessuno lo può mettere in discussione, cioè non stiamo parlando di questo. Il problema è che è sempre questo tentativo di cambiare le carte in tavola o di mettere dentro delle storie che non c'entrano niente. È perché? Perché questo continua ad essere purtroppo un argomento che scalda le persone
0: e porta,
1: e
0: voti,
1: porta voti. Poi soprattutto adesso a destra c'è questa competizione tra Salvini e Vannacci, a destra chi la spara più grossa. Vannacci non ha aspettato 5 minuti che subito ha messo in relazione i fatti di Modena, bruttissimi, con la strage di Nizza, con altre stragi,
0: perché sono avvenute sempre con
1: islamica, con questo, con questo, sì, diciamo, sì, meccanismo, sì, della macchina che va. Certo, dal punto di vista dell'immagine ti fa richiamare, però se sei un politico è un politico responsabile, prima aspetti le indagini e prima di parlare, insomma, cerchi di farlo con responsabilità.
2: Ma ci aiuti a capire perché non c'entra niente con la sicurezza, che sta a cuore a tutti, no? A tutti quanti noi. Cioè non è che chi dice: aspetta, non puoi sparare frasi a caso, non sta dicendo che la sicurezza non ci interessa. La sicurezza ci interessa, quest'uomo deve pagare, eventualmente dovrà essere curato se aveva problemi, se ha problemi psichici. Perché c'è questa confusione? Come si può dividere bene i due concetti?
1: Faccio un esempio, perché ieri ero a Modena e c'erano due persone, due egiziani, quindi due stranieri, che sono stati quelli che sono intervenuti insieme a un altro ragazzo italiano per fermare quest'uomo. E altre tre persone che sono state coinvolte sono all'ospedale, sono polacche. Cioè, per dire, dobbiamo... La politica dovrebbe smetterla di considerare i fatti di cronaca nera o comunque di questo genere come una questione razziale, perché è questo il punto. Il problema è che la Lega, Futuro Nazionale, in parte Fratelli d'Italia, fanno il collegamento sicurezza uguale immigrazione. Questo è un falso. Se vogliamo parlare di sicurezza, la settimana scorsa a Taranto è stato ucciso un uomo di colore da 5 ragazzi italiani. Voi avete sentito per caso qualcuno della Lega o di Fratelli d'Italia o di Futuro Nazionale dire una parola? No, e però si avventano poi quando c'è di mezzo lo straniero.
2: Non l'abbiamo sentito. Allora, Matteo Pucciarelli, rimani con noi qui al TG0 di Radio Capital, perché tra poco torniamo su questo concetto di decima massa.

0: di maggio al TG0, quasi in chiusura del TG0, abbiamo un ospite, caro Buffoni.
1: Sì, è qui con noi Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, cronista politico, che ha scritto un nuovo libro per PM, Decima Mas, la vera storia. Decima Mas, Matteo, perché secondo me tu hai visto che ci sono dei politici che stanno tirando fuori questo nome, Decima Mas, no? Ci riferiamo per esempio a Vannacci, Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, che certe volte fa anche addirittura i video con vota Futuro Nazionale e fa con le braccia la X con l'intento di dire Decima Mas. Allora, ci spieghi un po', perché il Vannacci ci ha sempre detto ma la Decima Mas erano dei soldati del Regno d'Italia valorosi, perché li confondete con i nazisti, con le SS? Allora tu hai fatto un lavoro di scavo per capire cosa diavolo è la Decima Mas.
2: Esatto,
1: e perché comunque in qualche modo richiamarla è inquietante.
2: È inquietante perché è vero che è stato un corpo d'élite dell'esercito monarchico fino al 43, comunque esercito che è andato in guerra

0: un mandato in guerra dal regime fascista. Detto ciò, faceva parte dell'esercito. Poi dopo il 43 sceglie, Junio Valerio Borghese, sceglie di, ben prima, qualche giorno prima della fondazione della Repubblica di Salò, di fare un accordo con i tedeschi, con i nazisti, con l'esercito occupante, e si occuperanno nei mesi successivi, fino alla fine della guerra, di repressione antipartigiana, non solo uccidendo e ricercando partigiani, ma anche facendo strage di civili che non c'entravano niente, per terrorizzare la popolazione. Allora è un gioco un po' furbo dire: ma sì, ma io parlo della decima MAS prima, però quella famosa, quella che purtroppo è entrata nella cronaca del nostro paese, è la seconda. E anche nel dopoguerra, poi, tanti di quei dirigenti, di quei militari di livello della decima, purtroppo ebbero anche delle implicazioni in vari tentativi di sovvertire l'ordine democratico.
1: Lo stesso principe Borghese.
0: Esattamente, con il tentato colpo di Stato del 1970.
1: Ma è vero che Mussolini, sappiamo che si travestì da
0: soldato tedesco
1: per fuggire,
0: in Svizzera.
1: E invece Borghese
0: ufficiale inglese, e fu portato
1: da chi?
0: Dagli americani, ecco. Fu portato a Roma perché anche gli americani capirono che comunque il mondo stava cambiando, bisognava combattere il nuovo nemico, cioè il comunismo, e quei fascisti potevano essere utili in questa missione.
2: E quindi è una storia eversiva.
0: È una storia completamente eversiva. Ma faccio, nel libro lo racconto, la strage di Portella della Ginestra. Vengono utilizzate delle armi.
1: Ricordiamo quando avvenne, cosa successe.
0: Avvenne subito dopo, nel dopoguerra, in Sicilia. Il Fronte Popolare, comunisti e socialisti, vincono le elezioni a livello regionale, quindi la mafia e soprattutto i neofascisti, guidati dal bandito Giuliano, fanno una strage a questa manifestazione del primo maggio, dove c'erano tutti i lavoratori e i contadini, uccidendo svariate persone. E tra le armi utilizzate c'erano le armi che erano in dotazione alla decima, che aveva mandato delle persone a istruire Giuliano dal punto di vista proprio tecnico-militare. Ecco, se uno mette insieme
1: unisce
0: i fili, capisce anche poi il peso che ha avuto dopo la guerra.
1: Io ho un'ultima domanda, quindi Matteo Pulcinelli, tu che osservi anche, hai scritto questo libro di ricostruzione storica, ma osservi ogni giorno la politica, le notizie, vai a seguire i comizi così, perché allora uno come Vannacci pensa che può far presa su qualcuno a livello anche elettorale, d'immagine, fare la X e dire decima MAS, se tutto quello che ci ha raccontato è vero? Ed è vero.
0: È perché siamo davanti a un incattivimento del dibattito pubblico, nelle cose che noi diciamo. Non ci sono più, come posso dire, né limiti e né un terreno comune sul quale almeno quello possiamo essere d'accordo. Questo riferimento alla decima MAS sa di rivalsa per il passato e di sberleffo per chiunque ancora comunque crede e continua a ritenersi democratico. Questi sono sentimenti e pulsioni che vogliono, hanno proprio l'obiettivo di sorpassare la democrazia. Infatti, quando parlavamo prima di cittadinanza, come fai a levare la cittadinanza a uno che ce l'ha? Come? Rompendo la Costituzione. Questo poi è sul medio termine l'obiettivo di queste forze. Sono eversive.
2: Eversive, cioè il mondo sta tornando a dare ragione alla logica del più forte.
0: Esattamente.
2: Cioè della serie, il diritto internazionale vale, ma fino a un certo punto, cioè siamo dentro quell'ambito.
1: Poi qualcuno si oppone, per fortuna.
2: Esatto,
1: diciamo, e non tutto
2: è tutto perso. Matteo Pucciarelli, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Per i tuoi commenti, per questo lavoro storico, quindi non è qualcosa
1: tutto
2: di ideologico, è storia, con le date, con i fatti, con le fonti ben specificate. Decima MAS, la vera storia, edito da PM. Grazie per essere stato con noi.
0: Ciao, buon lavoro a voi, buon lavoro. TG0.

0: Beckham, Amy Winehouse, la nostra ultima canzone. Caro Edoardo Buffoni,
1: Doris,
0: questo lunedì si è concluso.
1: Buona serata.
0: Quasi.
1: Oh, mi raccomando, stasera la finale.
0: No, no, basta con queste finali, non ce la faccio più. È stato un weekend pieno di calcio, di tennis, di qualunque cosa. Basta, ancora.
1: Basta, lasciateci respirare.
0: Ma guarda che vanno in vacanza.
1: Dai,
0: i tennisti.
1: La settimana questa settimana è di pausa, la settimana prossima si riprende.
0: Va bene, promesso. Grazie Simone Girasole, ancora bentornato. Grazie ad Emanuele Denina.
1: Ciao Doris.
0: Ciao Edoardo Buffoni, tra pochissimo Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Stop that.
13: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
14: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa?
2: Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
20: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Non sono aperto a concessioni, l'Iran sa cosa accadrà. La risposta di Donald Trump all'ultima proposta di Teheran fatta arrivare a Washington tramite mediatori pakistani. Gli iraniani chiedono una lunga tregua in più fasi e prevedono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz con Islamabad e l'Oman come garanti. Il programma nucleare non verrebbe smantellato ma congelato a lungo termine e l'uranio arricchito portato in Russia, piano che la Casa Bianca giudica insufficiente. Intanto gli Stati Uniti hanno esteso di 30 giorni la deroga alle sanzioni sul petrolio russo. 12 cittadini italiani sono stati catturati da Israele nell'ultimo assalto alla flottiglia. 27 barche sono state abbordate in acque internazionali a largo di Cipro. Enzo Panizio.
22: Le imbarcazioni della missione umanitaria sono state circondate da navi militari e mezzi veloci. Oltre 150 persone sono state sequestrate, secondo gli attivisti che parlano dell'ennesimo atto di pirateria, ma per la prima volta di mattina, in pieno giorno. Israele deve fare in modo di rispettare il diritto internazionale, dice il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani coinvolti. Il premier israeliano Netanyahu loda l'operazione. Abbiamo sventato un piano malvagio per violare il blocco a Gaza, dice. Alcuni attivisti sono detenuti in una nave prigione e verranno portati in Israele. Le altre imbarcazioni della flottiglia stanno cercando di riorganizzarsi.
21: Meta licenzia un lavoratore su 10 per puntare sull'intelligenza artificiale. L'azienda di Facebook, Instagram e WhatsApp taglierà circa 8.000 posti di lavoro questa settimana, cancellati anche i piani per 6.000 nuove assunzioni. Le riduzioni, spiega Meta, consentiranno alla società di compensare nuovi investimenti. Pochi giorni fa è stato annunciato proprio un aumento degli investimenti per quest'anno, in particolare sull'intelligenza artificiale, di 10 miliardi di dollari in totale, saranno 145 miliardi. È una notizia dell'ultima ora. Elon Musk ha perso la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Per la giuria l'azione legale è arrivata troppo tardi. Musk chiedeva 134 miliardi di risarcimento, accusava Altman di aver disatteso l'impegno di mantenere OpenAI come una società senza scopo di lucro. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
23: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
24: Ufficio, cosa smarrite?
25: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
24: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
25: Mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
26: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
27: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
28: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
26: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
29: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
29: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Janet Jackson su Capital, 100 milioni di dischi, si dirà, il fratello li ha venduti soltanto con una Thrill, certo, capito, però l'altro era il re del pop, brava anche al cinema con i drammi di Tyler Perry, che credo di averli visti soltanto io in Italia, e poi il film generazionale Poetic Justice con Tupac Shakur, per lei che a 5 anni era già sul palco con i fratelli a Las Vegas in un casino molto importante. When I Think of You, qui però le produzioni di Jimmy Jam e Terry Lewis hanno come posso dire, valorizzato ulteriormente il talento di Janet Jackson. Era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG0, buona settimana, tra l'altro insieme per un paio di ore, e questa è una notizia, questa è una gioia per quanto mi riguarda, come quelle vissute appunto ieri con il tennis, con la Vassori Bolelli, poi con Sinner. Mi è piaciuta moltissimo la frase signor Mattarella alla premiazione, che sottolinea oltre al talento la genuinità, l'autenticità di Yannick, e poi naturalmente quell'abbraccio con il mio idolo dell'adolescenza Cero alla finale appunto del 76, ho postato una storia, appunto una foto con Yannick che abbraccia Adriano, e ho sottolineato un lungo abbraccio durato 50 anni.

Sad Drift on Memory, Bliss on You. Certo, in sottofondo Spandau Ballet con True, però uno dei primi esempi di rap e canto convincenti. Alle spalle c'era una demo di $600, i guadagni appunto come guardiani notturni per i due fratelli PM Dawn. Sad Drift on Memory, Bliss on You, qui su Capital. Prima parlavo di, o perlomeno ho cercato di evocare la vittoria di Bolelli, Vavassori e gli internazionali d'Italia, e soprattutto quelli di Yannick Sinner, che ha una concentrazione, una forza mentale, sembra che le emozioni non lo scalfiscano, esattamente come la protagonista di questa canzone, Joyce Rice. Però poi incontra qualcuno che la decodifica e apre quella difesa. Crack the code, Joyce Rice.

La protagonista di Crank the Code nella canzone di Joyce Rice trattiene le sue emozioni, non so se sia un bene o un male nella relazione sentimentale, anche se poi incontra qualcuno che, diciamo, abbatte questa sorta di difesa. So per certo che questo è vincente appunto nello sport, la forza mentale è veramente moltissimo nell'attività atletica di un agonista. Senza su Capital, una delle ragioni per cui il Philly Soul è così impressionante, la quantità di canzoni e di produzioni senza tempo e di qualità. Ad esempio, questa canzone 10 anni dopo la pubblicazione è diventato un rare groove, un inno, mentre l'uscita nel 76 era uno dei tanti successi di Philly Soul, Archie Bell and the Drells.

Archibald and the Drells, Don't Let Love Get You Down, questo Capital Philly Soul di qualità, ammesso che ci fossero dei brani minori all'interno di questo fenomeno musicale e culturale. Anche gli OJs hanno fatto parte, forse erano la punta di diamante, almeno i preferiti sicuramente dei due produttori di riferimento del Philly Soul, cioè Gamble Enough. Questa era Put Your Heads Together, 1983, OJs che hanno ottenuto tantissimi successi crossover e primi posti nelle classifiche R&B, anche con questa Put Our Heads Together, OJ.

Gli OJ's, alle spalle c'era il meglio, certo, negli anni 70, per cui siamo nell'83, la produzione e gli arrangiamenti erano comunque eccezionali, le armonie vocali strepitosi, le voci soliste ben eseguite, e c'erano diversi ottimi brani come questa Put Our Heads Together qui su Capital 1983. Negli anni 90 invece ricorderete sicuramente Susan Vega con Tom's Diner, rievocata da Schneider, il nuovo Wonder.

Schneider con Wonder, questo Capital con in sottofondo all'inizio Tom's Diner di Susanna Vega. Tra pochissimo invece un paio di produzioni di un artista che rappresentava l'eccellenza, l'innovazione, la visione.

0: band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
0: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
2: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
4: Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
17: La spesa intelligente.
18: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Ciao, sono Tabata.
22: Io Matteo.
23: E io Mirko.
21: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
23: Cosa fate qui, dottore?
24: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
23: Perché lo fate?
24: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
21: Grazie.
23: Ora dove andiamo?
21: In un altro centro della nostra famiglia.
23: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
25: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
28: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
29: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
28: Alle piccole cose.

0: Per quelle più grandi c'è Unisalute.
1: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Quando Johnson, Quincy Jones li ha voluti per il suo album Mellow Man a metà degli anni 70 con Is It Love That We're Missing, che era una canzone bellissima, poi se li ha portati in tour in Giappone qualche anno dopo, credo nell'80. Quincy Jones dal jazz al soul, al pop, all'hip hop, un impatto devastante nello show business perché ha aperto le porte di Hollywood, della televisione, delle colonne sonore, della leadership agli artisti afroamericani che erano ancora rinchiusi il loro perimetro di genere. Insomma, quello che ha fatto Frank Sinatra con lui, appunto sdoganarlo nello star system, ha ridefinito la produzione pop degli anni 80, anche con un suo album proprio del 1981, bellissimo, intitolato The Dude, con Patty Austin, James Ingram ovviamente come voci. Questa era Aino Corrida, cover.

Quincy Jones da The Dude 1981, Quincy che ha unito il mondo sofisticato ed elitario del jazz e il mondo radiofonico mainstream, ha elevato artisti black a crossover globale, ha scoperto, connesso generazioni di artisti e produttori. Un esempio naturalmente mettere insieme un progetto come USA for Africa in una notte. Per lui la creatività non aveva limiti, ma si innamorava anche di cose altrui come questa di Chas Jankel, appunto I Know Corrida qui su Capital. Settimana scorsa è uscito l'album Beloved Act 2 di Giveon.

Bravissimo, Gavion, del nuovo album, 5 inediti in Beloved Act 2 per Jezebel, novità appunto per Gavion. Questo invece era il leader, dopo la dipartita di Bobby Brown, del No Edition, che ha creato una sorta di modello per le boy band, i gruppi R&B a seguire come Boyz II Men, come Jodeci. Ero stato sorpreso da questa canzone per la voce che evocava maturità, emozione, vulnerabilità, un brano senza tempo. Sensitivity, Ralph Tresvant su Capital.

0: Prima c'erano i New Edition, per rimarcare la nuova edizione di Jackson 5 voluta dal produttore Maurice Starr, e poi Ralph Tresvant, un condensato di talento, armonie vocali, coreografie e presenza scenica. Il 7 di giugno a Minneapolis al First Avenue, il locale dove in tre notti Prince per Purple Rain ha registrato tutti i live, tutti i brani appunto dal vivo, ci sarà Shaq Khan per le celebrazioni a Minneapolis che dureranno tre giorni. Voglio regalarvela in una canzone proprio di Prince, I Feel For You, con un'apertura muscolare e vecchia scuola del rap di Melly Mel. Shaq Khan su Capital.
1: Shaq Khan, Shaq Khan, Shaq Khan, Shaq Khan, Shaq Khan.

Melly Mel ha rivoluzionato un po' il genere con The Message, Grandmaster Flash and the Furious Five, trasformando l'hip hop da party music a potente veicolo di un messaggio sociale. È apparso anche in Beat Street, ho pubblicato qualche giorno fa la locandina per la scomparsa di Afrika Bambaataa, che aveva partecipato a quel film sul graffiti. Un rap consapevole e un'evoluzione tecnica per Melly Mel e Grandmaster Flash and the Furious Five. Qui invece Shaka Khan, che sarà dal vivo a Minneapolis il primo weekend di giugno per la celebrazione di Prince, per l'appunto. Ci sarà Shaka, si uniranno i Revolution e New Power Generation per la prima volta, poi Jimmy Jam, Terry Lewis, Bootsy Collins, Bilal, Tevin Campbell e molti altri artisti. Era Feel For You, Shaka Khan, a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta, explore more beauty.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone. Stop that.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

Prince with this tear, questa è la versione originale voluta da Prince di un brano cantato credo nel 92 da Celine Dion. Prima ho parlato delle celebrazioni dal 3 al 7 di giugno a Minneapolis, per l'appunto ci saranno moltissimi artisti come Chaka Khan, che ha chiuso la prima ora di The Vibe. E visto che parliamo di anniversario, voglio regalarvi una canzone che si intitola proprio così e che potete declinare su ogni anniversario. C'era tutta la creatività di

Stava attorno a Rafael Saddiq, che era il più grande dei fratelli Dwayne, tra l'altro scomparso molto giovane. I Tony per l'appunto. Rafael Saddiq è un artista completo, un cantante, un autore, un produttore. Ha creato un suono che unisce la classicità del soul con il moderno R&B in un'atmosfera quasi senza tempo. Ha influenzato e ha prodotto moltissimi artisti come John Legend, Whitney Houston, Solange, Mary J. Blige e anche che di Angelo, che voglio condividere con voi. Gli album di Rafael Saddiq respirano quell'atmosfera vintage Motown, ma un risultato soul funk fresco, originale. E poi c'è da dire che tutti i musicisti lo apprezzano, perché parlano innanzitutto lo stesso linguaggio, ma soprattutto apprezzano gli arrangiamenti, la strumentazione, il songwriting proprio di Rafael Saddiq. Ho citato di Angelo, il primo album Brown Sugar, è prodotto proprio da Rafael Saddiq. Voglio regalarvelo con una delle canzoni più jazzy in assoluto di quell'album, When We Get By, di Angelo.

We Get By, con la tromba e con la sordina di Angelo, questo Capital di Angelo, di cui ricordo un bellissimo tributo a Prince all'indomani della scomparsa al Tonight Show di Jimmy Fallon con Sometimes It Snows in April, che forse qualcuno di voi si ricorda, e poi anche una bellissima un bellissimo medley che aveva cantato con Tony Rich per omaggiare Stevie Wonder, credo 97-98, insomma da quelle parti, in cui uno cantava Superstition e l'altro Tony Rich Living for the City, che dovremmo anche avere un maestro Mazza, magari dopo me la recupera nei prossimi giorni, ve la regalo, perché è stata una esibizione dal vivo che è passata alla storia per questo intreccio, per questo medley in cui i due cantanti si cimentavano su due canzoni completamente diverse, intersecandosi. When We Get By di Angelo qui su Capital. Doveva uscire un album per Drake, ne sono usciti tre addirittura. Questo è quello che mi piace di più, quello R&B, Habibti, che significa in arabo il mio amore, l'altro Maid of Honor e poi Iceman. Qui c'è molto R&B, ci sono amori instabili, relazioni tossiche, amicizie opportunistiche, il peso della fama, molto romanticismo. Questa si intitola Classic e lo è davvero. Drake.

Classic con Drake, uno dei tre album che sono usciti con l'autotune, che peraltro all'inizio del 2000 aveva utilizzato anche Maxwell con un album bellissimo intitolato Now, poi lui è andato in tour, è apparso a malapena in pubblico e a metà degli anni 2000 molti magari lo avevano anche dimenticato, però la verità è che lui se n'era andato di proposito, aveva detto al tempo che non c'era fretta e per lui la perfezione era l'imperfezione. È venuto fuori prima che l'autotune e internet diciamo connettessero il mondo musicale, ma non era interessato a inseguirlo. Ha registrato un album con l'autotune e poi lo ha ricantato tutto di nuovo dal vivo. Questo è Maxwell con le sue memorabili esibizioni live nei

Gonna Get to Know Ya per Max, il sublime, davvero un neo soul molto patinato. Quando si usa il termine neo soul, per esigenze discografiche è stato creato, è sicuramente per brevità, per convenzione, perché molti artisti poi hanno spostato i confini di questo perimetro musicale. Neo soul, secondo me, non ha cambiato solo il suono, ha cambiato proprio la forma, la presentazione dell'immagine. C'erano le acconciature naturali, l'afro, un'estetica afrocentrica, coreografie minimali, un'autodeterminazione proprio in contrasto con le aspettative del mercato discografico. Un altro esempio di neo soul convinto era India Ri, questo è Video.

Andy Arien con un'invettiva contro le riviste, contro le televisioni e quel modello femminile nel quale ovviamente non ci si ritrovava. Andy Arien era video qui su Capital. Prima ho citato l'estetica neo soul, citando anche, o perlomeno sottolineando anche, l'acconciatura afro che ora Elmin sfoggia orgogliosamente, mentre all'inizio era solamente i dread. Quella produzione di Senfa.

Sanfa con Savior e tutti i ricordi naturalmente della sua adolescenza e soprattutto un rapporto estremamente conflittuale con il padre. Tra pochissimo una delle più belle voci che abbia mai ascoltato nella mia vita, forse più popolare in Europa che non in America, e lei invece americana. Tra poco questo capitale.

0: Questa Viaggi. Con loro non sei solo.
1: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
2: Eh sì.
1: Capitol Records.
2: Capitol Records.
1: Sì.
2: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
1: Capitol Records.
2: Capitol Records. Certo.
1: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale. Oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
0: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops. Hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
19: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
20: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli...

0: Mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

La versione originale di Randy Crawford, bellissimo anche, diciamo, l'esibizione di Ewan McGregor e Nicole Kidman nel medley appunto di Moulin Rouge, il film di Baz Luhrmann. Questa era One Day a Fly Away, per una delle più belle voci di sempre nei primi anni 70 con George Benson, poi con artisti jazz come Cannonball Adderley, oppure anche con Steve Hackett dei Genesis per il suo secondo album. Però diciamo che Joe Sample e i Crusaders l'hanno sicuramente valorizzata con Street Life, che è un po' la sua signature song. Era Randy Crawford, One Day a Fly Away, qui su Capital. Questa canzone è stata registrata il 13 gennaio 1979. Perché lo so? Perché, vabbè, è riportata in varie pagine appunto musicali nella rete, ma soprattutto è la data del suicidio di Danny Hathaway, che aveva duettato proprio con Roberta Flack, e che poi ovviamente non ha potuto completare questo album. Back Together Again.

Back Together, c'era tutta la gioia naturalmente di ritrovarsi in un album a 10 anni di distanza da quello precedente di duetti Roberta Flack e Danny Hathaway. Non è andata come si pensava, non è andata secondo il progetto, soltanto una mancia

Trata di canzoni appunto registrate dai due e poi l'album che non è stato completato, come dicevo poco fa, per il suicidio di Donny Hathaway. Era Back Together Again, Roberta Flack e Donny Hathaway, altro duetto, Chris Brown e Leon Thomas.

Chris Brown che si appresta a una tour monstra con l'amico Usher, di R&B tour, non soltanto per genere ma anche per le iniziali dei due nomi, Raymond per Usher e poi naturalmente Chris Brown, la B appunto del suo cognome. Di R&B tour saranno insieme a molti artisti naturalmente questi tre mesi americani.

James Brown e Usher, forse ci sarà anche Leon Thomas, ho letto che aprirà alcuni concerti, e non a caso questo il duetto con lui era Fallin'. 1976 Saturday Night Fever, un anno dopo avrebbe sancito il successo universale di questo storico percussionista, il percussionista di Ari Belafonte, Ralph McDonald, che fece il suo debutto, diciamo, con un'impronta un po' caraibica, viste le sue origini, e poi naturalmente unendo le sonorità funk e disco che dominavano il, diciamo, i club nell'America appunto del bicentenario, quindi 1976. Il titolo non è un termine improprio, ogni canzone di questo album è una vetrina per il talento ritmico di Ralph McDonald, che non ha mai perso l'umiltà e l'istinto del turnista, ha sempre suonato per Grover Washington Jr., Bob James, Toots Thielemann, eccetera eccetera. Questo è Calypso Breakdown, il pezzo più noto appunto di Ralph McDonald, è inserito nella colonna sonora del film Saturday Night Fever. Certo, c'erano i Bee Gees, ma c'era anche Ralph McDonald.

0: C'è tutto il Caribe di Ralph McDonald, grande percussionista, molto amato dal mio amico Pace, che rivedrò appunto il 12 di giugno ad aprire la rassegna estiva del Castello Sforzesco, appunto con Capital Jam, presentata dal Dege, con la super band di Vittorio Cosma, grandi musicisti, il percussionista che vedrete con un sacco di giocattoli e appunto Pacio, e poi naturalmente ci saranno anche un paio di artisti, Malika Ayane e Paola Turci, che canteranno canzoni di altri, e questo è bello per l'improvvisazione, la famosa jam di Capital che ci ha tenuto compagnia per tutto l'autunno e tutta la primavera appunto in teatro, nella famosa fabbrica del vapore. Ralph McDonald, Calypso Breakdown, a chiudere il primo appuntamento di questa settimana. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie.

0: chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
4: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
2: Cosa fate qui, dottoressa?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
4: Ora lo andiamo
2: in un altro centro la nostra famiglia.
6: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Radio Capital. Solo bella musica.
12: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
13: B-Side, altri.

0: contenuti correlati a mano.
1: Bentornati a B-Side. Oggi vedrete che in questo primo viaggio, anzi sentirete, il suono sarà bello, ruvido, anche se non per il pezzo con cui iniziamo.

1964, qui Dusty Springfield registra questo pezzo a Londra, ed è un pezzo, come penso molti di voi sappiano, scritto da Burt Bacharach, uno dei grandi melodisti. Proprio le canzoni che ha fatto lui rimangono nella storia anche per questa capacità proprio di diventare semplicemente virali, no? Perché ti ricordi la melodia. Questa cosa me la disse lui quando lo incontrai, ebbi così la possibilità di fare un'intervista con lui, due chiacchiere. Lui, mi ricordo, mi disse proprio questa cosa, che la melodia poi è quella cosa virale che fa sì che le canzoni sopravvivano, diciamo, anche la loro storia. Ed è forse per questo motivo che la canzone poi, verso la fine degli anni 90, trova un'altra versione.

Sono solo in due a fare tutto sto casino. Immagino abbiate riconosciuto i White Stripes, i due sposini White. La storia è abbastanza nota. Rimetto il pezzo dall'inizio perché tutto questo grezzume mi serve per creare l'ambiente giusto sotto la voce. Si conoscono da quando sono praticamente studenti. Detroit è il posto, si frequentano, lui suona in diversi gruppi, sono anche andato a cercare un po' di cose che aveva fatto all'epoca, sono obiettivamente poco proponibili, no? Sono proprio quel garage studentesco della seconda metà degli anni 90 che, diciamo, non è esattamente il genere che mi piace frequentare, perlomeno. Poi loro si sposano. Stranamente lui prende il nome del cognome della moglie, White. Lei si mette a suonare la batteria. Direi che non è che abbia imparato proprio benissimo a suonare la batteria, però è interessante questa coppia così che condivide business e love affair, anche se i business in quel momento lì non erano esattamente proprio dei grand business. Cominciano a fare un album con il nome di White Stripes, piano piano cominciano a guadagnarsi una notevole credibilità e alla fine arrivano a essere un pochino più strutturati anche semplicemente per la riconoscibilità di questi due pazzi che suonano in questo modo.

0: C'è una citazione qui che un po' rivela certe ispirazioni, certi riferimenti culturali dei White Stripes, ed è molto legata, diciamo, alla storia della musica americana, perché questa parte che vi faccio risentire velocemente. Tell me who's that bright, John the Revelator, tell me who that bright, che sembra un gospel, in effetti quasi è un gospel, diciamo che è di quella tradizione afroamericana che mischia un po' entrambe le cose, ed è esattamente un pezzo di Son House.
1: Tell me who's that riding, John the Revelator, tell me who's that riding, John the Revelator, tell me who's that riding, John the Revelator wrote the book of the seven seals. Who's that riding, John the Revelator, tell me who's that riding, John the Revelator. Well, who's that riding, John the Revelator wrote the book of the seven seals. You know, God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, and he refused to answer because he's naked and ashamed. Who's that riding, John the Revelator? Who's that riding, John the Revelator? Who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas.
0: Solo voce e battito delle mani, praticamente. Più radicale di così non si può. White Stripes devono fare il quarto album e si organizzano per farlo, diciamo, in un modo che eviti qualsiasi intervento elettronico. Proprio la regola era quella di non usare nessun tipo di computer, anzi usare persino degli strumenti obsoleti, ma questo faceva già parte del loro sound. E realizzano il quarto album, che si chiamerà Elephant, semplicemente in 14 giorni. Quell'album contiene, fra gli altri, anche questo pezzo.

Seven Nation Army. The White Stripes, è quasi inutile dirlo, questo pezzo diventò famosissimo, però narra la leggenda che in realtà Jack White, quando pensò a questo riff, il po-po-po-po famosissimo, in realtà non avesse la più pallida idea che sarebbe stato destinato al successo. Raccontava che in realtà lui favoleggiava di scrivere un tema per la colonna sonora di un ideale film di James Bond e era venuto fuori con questo riff. E aveva fatto sentire la cosa al suo manager, che gli aveva detto: secondo me, non so, forse puoi fare di meglio, sostanzialmente era venuto. Per cui aveva accantonato questa cosa. Poi, di fatto, quando hanno dovuto registrare il disco, l'ha tirata fuori ed è venuta fuori in questa forma. Questo è perlomeno quello che racconta nelle interviste. Non sappiamo, perché non ha mai detto, della somiglianza di questo pezzo con un brano di musica classica di Anton Bruckner.

eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tendenzialmente quando si prende dalla musica classica non lo si fa in maniera così casuale, no? Perché dovete sapere che con la legge, se il compositore è morto da più di 70 anni, questo diventa patrimonio pubblico. Per cui, insomma, lo puoi anche usare. Diciamo che lo stile vorrebbe che tu lo dichiarassi, perlomeno. Non tutti lo fanno, ma la storia della musica pop è costellata di un'infinità di frammenti presi dalla musica classica, e finché fanno così, secondo me è anche interessante, perché tendenzialmente si pesca qualcosa che comunque ha una profondità dal punto di vista

scrittura, no? E quindi si costruisce da lì qualcos'altro. È lecito, è legittimo, è anche bello per certi aspetti che funzioni così. Fatto sta che comunque quel pezzo fece così tanto successo che non finì nella colonna, semplicemente in una proposta di colonne sonore per un film di James Bond, ma i White Stripes diventarono così famosi che qualche anno dopo gli fu chiesto di fare la colonna sonora di un film di James Bond, Quantum of Solace, mi sembra di ricordare che fosse, e Jack White fece proprio un pezzo con Alicia Keys che si intitola Another Way to Die.

Beh, come sentite, qui non c'è proprio quel grezzume, insomma, che era diventato caratteristico del suono dei White Stripes. Qui si tratta di produzioni che devono funzionare.

difficile che le facciano così grezze. Però bisogna dire che se l'influenza dei White Stripes, che tra l'altro poi si sono sciolti nel 2011, insomma, è sempre il rischio di condividere business e love affair in questo caso. E tra l'altro Jack White ha anche dichiarato che non riteneva probabile una riunione fra i due, no? Quindi sono ormai consegnati alla storia, secondo quello che dicono loro, e possiamo dire che hanno creato sicuramente questa idea che fosse cool il power duo. Il power duo sono due persone, semplicemente una band di due persone che però riescono a fare, diciamo, quel volume di suono e quell'energia sufficiente. Ci sono molti esempi di questo genere nel mondo. Ce n'è uno italiano che io conosco anche molto bene per aver suonato con loro, e secondo me ha questa stessa carica e anche questa schiettezza nel suono. Si chiamano Bud Spencer Blues Explosion.

Bud Spencer Blues Explosion, ovvero Adriano Viterbini alla chitarra e Cesare Petulicchio alla batteria, il nostro power duo. Ascolta e riascolta B-Side quando vuoi tu. Cerca le puntate sul mio profilo di Patreon, Alessio Bertallò. Troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto

0: cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: In collaborazione con Radio Capital.
3: Madison Pictures presenta...

0: solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
1: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
2: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
3: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
2: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

A risentire adesso questo pezzo di Soul to Soul, famosissimo, intitolato Keep on Moving, si fa proprio il viaggio nel tempo, perché questi suoni, soprattutto per la parte ritmica, sono così caratterizzanti di quella prima fase degli anni 90, di quei primi anni 90, che inevitabilmente ti portano un po' indietro nel tempo. E devo dire che comunque, insomma, la formula che avevano trovato i Soul to Soul non è così desueta a riascoltarla nonostante tutti questi anni di distanza, ma probabilmente perché loro erano figli di un altro esperimento inglese che si chiamava Street, UK Street Soul, che aveva un po' captato, diciamo, una certa un mood tipicamente americano che gli inglesi avevano saputo trasformare a modo loro. Alcuni dei riferimenti dello UK Street Soul, per esempio, erano stati precedenti a metà degli anni 80 alcuni pezzi dei Loose Ends, come per esempio questa Love Controversy.

è una delle prime realtà, diciamo, di questo UK Street Soul. Sono stati questi Cool Down Zone. Heaven knows.

E poi Sade è stata un po' contemporaneamente l'ispiratrice di questo mood e anche un po' a sua volta ispirata, perché le prime cose di Sade non sono così distanti da questa sensazione che sentite e sono della metà degli anni 80, questo invece è un pezzo del 92 che in qualche modo ritorna sulle atmosfere che abbiamo sentito prima di Soul to

All the Loose Ends di Cool Down Zone. È incredibile, c'è un pezzo nel nuovo disco di Ego e la May che è uscito un mese fa o qualcosa del genere, che mi ricorda molto per ritmica e per mood tutto quello che abbiamo sentito fino adesso, in particolare anche questo pezzo di Sade e quello dei Soul to Soul, che poi alla fine è proprio il mood che sto cercando di mettere a fuoco sia ritmicamente che come colori, tant'è vero che mi rimetto a mixare e vi faccio sentire questo famoso

disco di Igor Allan May, fa parte anche, diciamo, di tutta quella realtà soprattutto londinese di musicisti che arrivano dall'Africa, che portano anche questa smoothness, che è un po' anche quella di Sade, che d'altra parte, insomma, è anche lei di origini nigeriane. Provo a farvi sentire un'altra cosa recente che secondo me prende proprio le mosse da questo famoso UK Street Soul.

Space Ghost and Teddy Bryant. Ancora un ultimo messaggio per farvi sentire l'appartenenza di questo pezzo con un'altra cosa storica, dopo aver anche abbassato di mezzo tono per evitare troppi attriti armonici. Vi faccio sentire come si assomigliano, almeno per la parte ritmica, questo pezzo e Loose Ends.

0: B-side.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
7: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
8: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
7: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Molti anni fa, non ricordo bene, ci fu così questo album tributo dedicato ai Radiohead, in cui c'erano molte versioni dei loro pezzi più famosi, fra cui questa High and Dry, che sposta tutto il mondo dei Radiohead in un territorio più black, come sentite, con Peter Kuzma e Bilal, una delle voci che sentivate. Adesso poi sono ubriachi qui alla fine della canzone. No, così non va bene. Torniamo al suono dei Radiohead, quelli veri dei primi anni del 2000.

Allora, l'album in cui è contenuta questa You and Who's Army è un album abbastanza famoso, no? Dei Radiohead, cioè non ce n'è uno che non sia famoso, che si chiama Amnesiac. Il pezzo inizia così, sentite. Con questi cori dietro, questa voce un po' opaca così, che sapete che cos'è? È, poi lo dichiararono gli stessi Radiohead, è ispirata direttamente, proprio è un'imitazione di quelli che erano i gruppi doo-wop degli anni, primi anni 60, come per esempio gli Ink Spots.

0: Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive all the dark clouds far away. And,
1: che meravigliosa ingenuità. The Ink Spots, We'll Meet Again. Sono andato un po' alla ricerca di alcune ispirazioni di quell'album di Amnesiac dei Radiohead, perché sapete, quando passano un po' di anni, poi gli artisti si sbottonano, raccontano un po' certi trucchetti che hanno usato per realizzare le loro canzoni, e c'è sempre, guardate, c'è sempre da qualche parte un pezzo di riferimento, magari di un altro, magari che non c'entra niente con la tua musica, ma dalla quale prendi qualche cosa per poi costruirci sopra qualcos'altro sicuramente. E nel caso del pezzo che ascoltavamo prima di Amnesiac, You and Who's Army, il riferimento era proprio questo mood degli Ink Spot e di altri gruppi, soprattutto degli anni 50, che chiamavano doo-wop. Torniamo ad Amnesiac.

Eyes Out, Amnesiac, Radiohead. In questo caso avete sentito, avrete sicuramente notato questa chitarra che è onnipresente nel pezzo, Johnny Greenwood, credo che sia il chitarrista principale, no, di questo suono di chitarra che raccontavano in Radiohead, è un chiarissimo dichiarato riferimento al suono della chitarra degli Smith, cioè quella di Johnny Marr.

Magari sono piccole cose, no? Questi riferimenti che i Radiohead hanno preso da altri musicisti e da altri pezzi, però sono poi quell'elemento, diciamo, che serve a scatenare, a fare da trigger all'ispirazione. Andiamo ad ascoltarci un altro pezzo di Amnesiac.

Radiohead, Dollars and Cents, dall'album Amnesia, che l'album è più o meno considerato, diciamo, un parte 2 del precedente album, cioè Key Day. Sono gli stessi Radiohead che raccontavano che in realtà, quando hanno fatto Key Day, che è l'album precedente, vi dicevo, avevano molto materiale. Alla fine hanno deciso che pubblicare un album doppio sarebbe stato un po' troppo, e allora hanno tenuto da parte dei pezzi per farne uno dopo. E poi hanno anche detto, si chiama Amnesiac perché è quella sorta di reset che un essere fa quando torna alla luce, come se fosse una sorta di reincarnazione, si dimentica della vita precedente. Insomma, a me sembra, devo dirvi la verità, un po' una supercazzola legata al fatto che inizialmente avevano scartato dei pezzi da Key Day e poi dopo si sono pentiti, o la casa discografica gli ha detto: guardate che sul contratto c'è scritto che entro quella data lì ne dovete fare un altro di album, perché non pensiate che non ci siano queste cose. E allora hanno detto: ma sai che c'è? Tiriamo fuori i pezzi che abbiamo scartato, li rimettiamo a posto e lo chiamiamo Amnesiac. Così, a essere un po' cattivelli e un po' cinici. Però ho guardato, ho visto che ci sono alcuni giornalisti che hanno un po' detto la stessa cosa in alcuni articoli. Fatto sta che comunque è interessante entrare in profondità. Allora, questo pezzo, tra l'altro, i Radiohead raccontavano che era frutto di una lunga sessione in studio, da cui poi hanno pescato la parte che gli interessava sostanzialmente, e dicevano che avevano usato il metodo di un gruppo precedente degli anni 70, cioè i Can, che avevano proprio fatto di questo metodo una sorta di regola. Cioè loro andavano in studio, improvvisavano, poi di una sessione che magari durava un'ora tiravano fuori la parte che gli piaceva di più. Così è nata dei Can questa Moonshake.

0: B-Side, Radio Capital.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
6: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
5: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
7: Bella musica.

un sacco di anni fa, veramente sarà stato 98, qualcosa del genere, quando i Wax Poetic, si chiamava così questa band, uscivano con questo disco, con questa voce che canta Angels Fallen. Era un gruppo formato da un ragazzo newyorkese di origini turche, che è quello che poi sentite suonare il sax in questo pezzo, che aveva messo insieme un gruppo di musicisti, fra cui c'era anche questa voce che sentivate, che era quella di Norah Jones, ma molto prima che pubblicasse il suo primo disco, quella che poi la consacrò, diciamo, a un grandissimo successo. Norah Jones, per chi non lo sapesse, insieme alla sorella Anushka, sono figlie di Ravi Shankar e sono anche straordinariamente insieme in questo pezzo intitolato

E Anushka Shankar, quella che ha continuato di più le orme del padre, perché è una suonatrice di sitar, il padre, insomma, so di dire cose che molti di voi conoscono, ma magari qualcuno invece no, anche semplicemente per questioni di età, è stato forse il suonatore di sitar più famoso, o perlomeno, diciamo, nel mondo, il rappresentante della cultura della musica classica o tradizionale indiana, forse più famoso al mondo, anche per la sua lunga storia che, se ricordo bene, ha intercettato addirittura i Beatles, Woodstock, insomma, ha portato quella bellissima musica in un mondo che non se lo aspettava. Allora facciamolo sentire Ravi Shankar in questo pezzo intitolato Song from the Hills.

Lei si chiama Tiana Casey, è un'artista australiana di Melbourne, però in realtà è di origini indiane. Infatti questo pezzo nel titolo fa proprio riferimento alla regione dell'India di dove è originaria la sua famiglia, e cioè

C'è sempre un po' di India dietro queste cose che vi sto facendo sentire. Questa era Sharada Shashidhar, cantante di Los Angeles, ma come potete intuire dal nome anche lei di origini indiane, molto legata allo spiritual jazz contemporaneo. È un po' la stessa cosa potremmo dire anche di Matthew Halsall e la sua Gondwana Orchestra.

si intitola As I Walk. Questo pezzo di qualche tempo fa di Matthew Halsall, che è un musicista inglese jazz, sicuramente va molto ispirato, come sentite, anche questi percorsi un po' esotisti. E con lui spesso ha collaborato un altro musicista che si chiama Chip Wickham, che mi avete segnalato già, insomma, l'ho proposto più volte, ho notato che è gradito, che recentemente ha pubblicato un nuovo singolo, anzi un album in collaborazione con The Other, Outer Worlds Jazz Ensemble. E tutto l'album, per quel poco che sono riuscito a sentirlo, perché è uscito proprio 2 o 3 giorni fa, non di più, è un po' ispirato, diciamo, a questa visione un po' spirituale, un po' esotica del mondo. Vi propongo Molecules.

Non è male neanche il nome, se ci pensate. Chip Wickham e il Jazz Ensemble e l'orchestra dell'altro mondo, The Outer Worlds, che ci ha portato alla conclusione, perché siamo a un passo da mezzanotte. Io vi lascio qua, ma torniamo domani dalle 22.

0: B-side.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV a Dogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
8: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
7: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: registrazioni della Cisa Records, gli anni in cui Hugh Masekela registrava per questa etichetta indipendente africana, e che sono stati raccolti, no, dalla BBE, stampati in un unico volume, diciamo, mettiamola così. The Cisa Ears, brani che vanno dal 1965 al 1975, ovviamente cose mai pubblicate o rarità di questo grandissimo personaggio. Hugh Masekela con Afrobeat Blues apre una nuova puntata di Extra. Buonasera a tutti, è lunedì.
1: Sur Radio Capital, a minuit, tout est extra. Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
2: Music beyond borders.
1: Who's going to play this music? Alex Paletta.
0: Eh sì, ripartiamo con la settimana musicale qui su Radio Capital, almeno insomma per quello che concerne Extra, che va in onda, lo sapete, dal lunedì al venerdì a partire da mezzanotte qui su Radio Capital. Ovviamente la musica non si ferma su Radio Capital tutto il giorno 24 ore su 24, anche nel weekend non ci riposiamo mai, insomma, ma così funziona, no? La radio è fatta così. Se volete scrivermi fatelo al 342 342 2190, il numero di WhatsApp di Capital.

Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show o il mio profilo Instagram Alex Paletta, dove potete andare a curiosare, perché ogni sabato mattina vi pubblico le tracklist della settimana, quindi insomma lì trovate artisti, interpreti e brani, titoli dei brani che ho suonato durante la settimana. Allora, vi presento la puntata di stasera. Partiremo con un pezzo storico di Ebo Taylor, che ha più o meno la mia età, perché è un pezzo del 1977, io sono nato l'anno dopo, però Ebo Taylor, no, già faceva delle cose super interessanti. Poi andremo a sentire nella seconda parte un pezzo che invece ha 70 anni, 69 se calcoliamo quando è stato pubblicato, 70 invece da quando è stato registrato. Comunque, vabbè, insomma, ne parliamo più tardi. Vi faccio sentire anche un pezzo di Charlie Risso, poi andremo a risentire una produzione del 2020 di Kahil El Zabar con il progetto Spirit Groove insieme a David Murray, sì, Orlando Julius e gli Heliocentrics. E poi c'è una novità, perché sono tornati a fare musica con un singolo, è uscito un singolo proprio l'8 di maggio, la Flammer Dance Band, la nostra amata Flammer Dance Band. Però partiamo con Ebo Taylor, con questo pezzo che appunto faceva parte del suo album che portava proprio il suo nome, Ebo Taylor. Il pezzo si

nigeriano, sì, lui arrivava proprio da Lagos, anche se non era nato a Lagos, ma a Lagos c'è morto nel 2022, grandissimo musicista, produttore e sassofonista nigeriano, che con questo album insieme agli Heliocentrics ebbe una spinta anche per poter fare delle tournée in Europa, e io devo dire sono stato abbastanza fortunato a vederlo live, mi sembra al Quirinetta, insomma sì, un locale al centro di Roma che oramai non c'è più, però un concerto veramente pazzesco, quello degli Heliocentrics insieme a Orlando Julius. Il pezzo che abbiamo sentito si chiamava In the Middle. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra, e la Flammer Dance Band è una delle band che mi piace di più. Arrivano da Oslo in Norvegia, hanno questo mood molto, sì, insomma anche in un certo senso psichedelico, con molti richiami alla musica del sud del mondo, e sì, insomma ci piacciono veramente tanto. Il pezzo nuovo si chiama Onia, Flammer Dance Band, qui su Radio Capital.

E per accomunare il suono, no? Avete sentito che, come dire, il mood, i suoni sono molto simili tra il pezzo della Flammer Dance Band e questo della Moscovich Dance Band. Tutte e due hanno il

e non è un caso, perché sono due band divertenti. Moscovici Dance Band li ho visti dal vivo e ve lo posso assicurare che è una delle band più divertenti live. Flammer Dance Band, diciamo, vado sulla fiducia, no, rispetto al suono che esce dai loro dischi. Comunque, questo pezzo della Moscovici Dance Band faceva parte del loro album d'esordio che si chiama proprio come loro. Il pezzo che abbiamo sentito è Alto in Vacanza. Chiudiamo la prima parte di Extra insieme ai Pigeon con il nuovo disco che si chiama

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Siamo ripartiti con la musica di M.I.A. Mia per semplificare un pezzo del suo nuovo disco uscito da qualche settimana che si chiama MI7, e questa era invece Sacred Heart. C'era anche la partecipazione di Kala in questo pezzo di M.I.A. Continuiamo e andiamo a sentire una cantautrice italiana. Lei è genovese ma è cresciuta musicalmente tra Berlino e Milano. Si chiama Charlie Risso, ha fatto un disco nuovo veramente molto bello che si chiama Rituals. Il pezzo che sentiamo stasera invece è Bad Instinct.

Uno degli ultimi album da solista di Thom Yorke, fatto tutto da solo, si chiama Anima, del 2019, che aveva anche dei video molto, molto interessanti. Non mi ricordo se con questo pezzo, che era appunto Traffic, o qualcun altro, ma insomma c'era di mezzo anche la danza contemporanea, c'era di mezzo anche l'arte attraverso l'architettura. Insomma, un progetto veramente completo e multidisciplinare in cui Thom Yorke si è calato, e devo dire, insomma, qualsiasi cosa faccia Thom Yorke mi tocca sempre, no, delle corde speciali, a volte più, a volte meno, ma insomma in linea di massima ci butto sempre un orecchio e un occhio, perché qualcosa di interessante c'è sempre. Questo appunto si chiamava Traffic, faceva parte di Anima, album del 2019. Qui su Radio Capital abbiamo sentito appunto la musica di Thom Yorke. Adesso andiamo a riscoprire un album del 2020 che vede la collaborazione di un grandissimo percussionista americano, Khalil El-Zabbar, con una carriera veramente incredibile nel mondo dello spiritual jazz. Questa volta insieme a David Murray, colosso del sassofono, insieme hanno realizzato questo disco che si chiama proprio Khalil El-Zabbar Spirit Groove, insieme a David Murray. Il pezzo che sentiamo stasera, ne sentiamo un pezzo perché è una traccia lunghissima, si chiama One World Family.

puntata vi dicevo di un pezzo che ha 70 anni, e questo qui di Sun Ra insieme alla sua orchestra, disco registrato nel 1956 ma pubblicato l'anno dopo, un disco che si chiama Supersonic Jazz, e già il titolo è veramente fantastico, Supersonic Jazz di Sun Ra and His Orchestra. Bisogna comprarlo così a scatola chiusa. Questa è proprio la traccia che apre questo disco, che si chiama India. È tutto per questa sera, vi lascio con una produzione che vede insieme gli Embryo, band incredibile tedesca che ha suonato praticamente con gruppi e musiche di tutti i continenti. Questa è una produzione italiana realizzata per una etichetta italiana e registrata tra Lagos e Berlino. L'album è del 1987, si chiama Africa, loro sono gli Embryo insieme alla Yoruba Dun Dun Orchestra, e il pezzo è proprio Dun Dun Mix. Buonanotte da Alex Paletta, ci sentiamo domani qui su Radio Capital.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. In questa puntata siamo alle prese con un ricco erede cinquantenne, vanitoso come un pavone, con una parrucca, pardon, un patch cutaneo, da influencer in pensione e tatuaggi maori presi a caso, perché il nulla cosmico va comunque esibito sul petto. Ora immaginatelo mentre cerca di riconquistare sua figlia adolescente che è scappata per fare il cammino di Santiago. E poi mettetelo in mezzo a un gruppo di pellegrini

0: Pellegrini autentici, con una Ferrari appena ridotta a rottame dai tori di Pamplona e una scoperta improvvisa che sconvolgerà tutto. Sembra il riassunto di una commedia demenziale? In parte sì, ma con un cuore sorprendentemente tenero. Il film di cui vi parlo oggi è Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato dal re degli incassi italiani, Checco Zalone. Sesto film insieme per la coppia Medici-Nunziante a 10 anni di distanza da Quo Vado. E qui, occhio, c'è una novità. Per la prima volta Pietro Valsecchi non produce. Zalone e il produttore hanno litigato, ma il risultato non ne risente. Ecco la storia. Checco è un ricco ereditiero che non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Deve tutto ai 60 anni di sacrifici di suo padre, che ora è bloccato a letto. La sua fidanzata è una modella messicana molto più giovane, mentre lui fa finta di niente, e sua figlia Crystal, sì, si chiama come lo champagne, 16enne, non lo sopporta. Quando la ragazza sparisce, Checco scopre che è partita per il Cammino di Santiago con un documento falso. Lui la segue a bordo della sua amata Ferrari, convinto di convincerla a tornare comprandola con il lusso e un sorriso smagliante. Peccato che la figlia gli strappi la parrucca davanti a tutti, che i tori gli distruggano la macchina e che lui si trovi costretto suo malgrado a camminare. Scalzo? No, con scarpe firmate, ma pur sempre a camminare.
1: Dicono sia una persona eccentrica, egoriferita.
2: Ah no, guardi, la gente parla senza sapere, spesso.
1: Da dove ha origine tutta questa ricchezza?
3: Oltre 60 anni di duro lavoro, di mio padre.
0: Il bello del film è che Checco Zalone che prova a fare il serio, o meglio il frivolo che scopre la spiritualità per caso. Il suo personaggio è una versione aggiornata e gigiolesca di Gianluca Vacchi, ma senza diventare imitazione. I tatuaggi? Realizzati dalla truccatrice Dalia Colli. Sul petto due palme, un'amaca e la scritta «La siesta está aquí». Sul ventre una tartaruga ONU, simbolo di saggezza, che lui ha scelto per mascherare la pancia. Sulla schiena una posa da Zoolander studiata nei minimi dettagli. E poi la parrucca. 3 versioni, intera, sintetica per l'acqua e scomposta per la scena dello strappo. Ogni giorno 1 ora e mezzo di trucco, sopracciglia schiarite e unghie smaltatissime, perché un uomo che non ha mai lavorato si riconosce dalle mani. Parola di Checco. Nel cast spicca nei panni della ex moglie di Checco Martina Colombari, in una versione radical chic. Capelli lunghi e grigi, abiti austeri, quasi ascetica. La sua sfida era allontanarsi dall'immaginario glamour e avvicinarsi a una figura simile all'artista Marina Abramovic. Funziona? Sì, e anche parecchio. E poi c'è Letizia Arnaud, la piccola di Don Matteo, nei panni di Crystal, la figlia ribelle che falsifica i documenti con una residenza fittizia in via Jeanne Arp, omaggio del regista Nunziante all'artista dadaista. La trama, lo sappiamo, è una montagna russa. Checco segue la figlia, litiga, fa pace, scopre che la fidanzata lo tradisce e gli ha mentito sull'età. E poi, qui viene il colpo di scena più azzardato, inizia ad andare troppo spesso in bagno. Crystal e la capogruppo Alma lo portano in ospedale e gli diagnosticano un tumore alla prostata. Operazione, degenza e poi una festa faraonica per i suoi 50 anni lo attende. Ma ora Checco si trova davanti a una scelta. Continuare il cammino con sua figlia o tornare alla sua vita di lusso sfrenato? Da un certo punto in poi, Buen Camino smette di essere una commedia vera e propria e diventa una storia sul fatto che a volte la vera ricchezza è smettere di esibire il nulla. Con 76,5 milioni di euro e 9 milioni di biglietti, Buen Camino è il film con il maggior incasso di sempre in Italia, davanti ad Avatar e Titanic. Un successo tale che ha portato alla realizzazione di un remake spagnolo, primo passo per possibili adattamenti in altri paesi. Pubblico in visibilio ma critica divisa, un classico per Checco Zalone. Buen Camino è disponibile su Netflix. Fazzoletti 0 su 5, a meno che non vi venga da piangere dalle risate. Popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché è brillante, sopra le righe, a tratti persino tenero. Buon divertimento!
4: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold.
4: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Capital Gold. Solo grande musica. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: This is
3: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
3: Capital Gold,
4: il programma cult